0: È sincero.
1: In parte, cioè non così tanto, cioè non mi aspettavo di fare la pole. Comunque anche quando facevamo tutte le gare, la qualifica era un po' il punto debole. Quindi in realtà mi ha subito più la pole che la sprint.
0: Ecco, quindi vuol dire che Daniele D'Urso deve fare una gara ogni 2 anni. Quindi ci vediamo nel 2028 con Daniele D'Urso. No, dai, scherzo. Vogliamo vederti in pista tutte le gare.
1: Speriamo, dai, adesso ci sono un paio di gare vicine a casa, vediamo di esserci.
0: Bene, noi ti auguriamo una super finale. Grande,
1: Grazie.
0: complimenti. E siamo con il piccolo Federico Stabellini, che io lo invidio tantissimo per gli occhiali, bellissimo. Allora, 60 Academy, come stanno andando le cose?
2: Bene, molto bene.
0: Allora, perché ti incorri?
2: Per Martelli Racing.
0: Ok, ti trovi bene col team? Eh?
2: Sì, molto.
0: Allora, dici quanti anni hai?
2: Sette e mezzo.
0: Da quanto tempo corri?
2: Un anno abbondante.
0: Ok, e come mai hai deciso di intraprendere lo sport del karting?
2: Perché mi piacciono i motori.
0: Ti piacciono i motori, quindi sogni di diventare un pilota di Formula?
2: Uno.
0: Ok, chi è il tuo pilota preferito?
2: Il mio meccanico oggi mi ha detto che sono Verstappen, però.
0: Vabbè, insomma, il meccanico c'ha l'occhio lungo.
2: Questa gara ho fatto secondo.
0: Ok, quindi la giornata è ancora lunga.
2: Sì.
0: Dai un voto da 0 a 10 al campionato Easy Kart.
2: 9,5.
0: 9,5, bene. Batti 5. Ringraziamo il team che è
2: Martelli Racing.
0: Martelli, vai. Ed eccoci in compagnia di Alexander, anche lui del team Martelli Racing. Categoria? E
3: 60. Per
0: come sono andate le cose per il momento?
3: adesso bene. Con la prima gara in Easy Kart partiamo settimi.
0: Ah, dai. Dai un voto al campionato.
3: Come prima gara darei un bel 9.
0: 9, dai, bene, bene. Quindi ti stai divertendo.
3: Sì.
0: Ecco, gli altri tuoi colleghi sono corretti in pista?
3: Sì.
0: Bene, questa è la cosa importante. Noi ti auguriamo una super gara. Batti 5. Ciao. Il piccolo Andrea, eccolo qua, anche lui 60 Academy. Dovete vedere che tuta super che ha, perché questo è proprio del campione Ayrton Senna,
3: Sì,
0: vedete?
3: perché io ho la tuta per il suo onore.
0: Ti ispiri un po' a lui?
3: Sì.
0: Ok, da quanto tempo corri tu, Andrea?
3: È dal 2025.
0: Vabbè, è un anno. E quanti anni hai?
3: 6,5.
0: 6,5, quindi ragazzi, dai 6 anni e mezzo, anzi dai 6, si può partire nella 60 Academy.
3: Sì.
0: Sono veloci i tuoi compagni?
3: Sì.
0: Chi è quello che temi di più? Come si chiama?
3: Il 4.
0: Il numero 4?
3: Sì,
0: No.
3: Leonardo.
0: Leonardo, vediamo di batterlo, no?
3: Sì.
0: Anche se dovete sapere che la 60 Academy è ancora un divertimento, è un gioco, è una fase, infatti. Bene, allora noi ti auguriamo una buona giornata.
3: Eh sì, perché tra poco ho il turno.
0: Beh, bisogna iniziare a prepararsi, a fare tutti i tuoi lavori col meccanico, che è tuo papà.
3: Sì.
0: Bene, batti 5 e vai! E oggi nei paddock della Easy Kart abbiamo trovato il campione del mondo in carica, KZ Master Angelo Lombardo. Allora, come mai hai deciso di affrontare questa tappa qui a Cremona?
4: Ma guarda, intanto dobbiamo ringraziare Nunzio Dal Vecchio e Francesco che sono là. Come vedi, siamo a casa loro. Ed è un piacere sempre passare il tempo con loro. Quindi mi ho trovato questa domenica appunto per venire a fare la gara con loro e stare tutti qua insieme.
0: Come sta andando per adesso?
4: Vabbè, abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo fatto il quarto tempo. Quindi la prima volta che abbiamo usato queste come qui, le gare gialle. Non male, dai. Adesso in finale vediamo di capirci un po' su
0: Adesso c'è
4: qualcosa.
0: la sprint race, poi la finale. Insomma, anche per gli altri, sapere che c'è un campione del mondo in carica in pista, insomma, saranno tutti agguerriti per ben figurare. E quindi, che dire, vedremo stasera come andranno le
4: E questa
0: cose.
4: sera la vedremo, dai.
0: Bene, vai. Ciao ragazzi. Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
0: E uno che di motori se ne intende lo abbiamo in verifica, Antonio Iannotta. Allora,
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: cosa succede qua dietro le quinte? Perché sai, mai nessuno fa vedere un po' cosa c'è dopo una gara. Si smontano i motori, si verificano.
7: Invece qui in questo momento stiamo facendo delle sostituzioni per garantire la regolarità, quantomeno nei primi tre concorrenti, con tutta la parte elettrica dell'accensione del motore, in maniera che si rende uguali, che già lo sono, comunque togliamo ogni sorta di dubbio cambiando le accensioni con quelle fornite dall'organizzatore.
0: Beh, questa è una bellissima cosa per
7: Assolutamente.
0: rendere l'omogeneità del progetto Easy Car, che poi è quello mezzi e motori uguali per tutti.
7: Esattamente, esattamente, che
0: Bene.
7: così almeno

0: Abbiamo messo da parte tutte le chiacchiere.
1: Oltre a quello, poi si smontano a pezzi i motori quando finiscono le gare, vero?
0: Esattamente, questa sera sono previste cassette e cassettine per le minuterie, visto che andremo in fondo alle verifiche.
1: Bene, guardate che faccio da cattivo. Questi responsabili tecnici, bisogna essere un po' severi, giusto Antonio?
0: Bisogna essere severi e tolleranti, però bisogna permettere anche ai concorrenti di imparare qualora ci fossero dei dubbi o che cosa, noi siamo qua anche per quello.
1: Bene, quindi grandissima trasparenza in casa Easy Kart. Grazie, buon lavoro ragazzi, complimenti. E sta per partire la finale della 60 under e over 10, siamo con il poleman Francesco De Luise, pole position e sprint race.
2: Allora, speriamo che va tutto a posto, di arrivare primo e stare in testa al campionato.
1: Il rivale che temi di più?
2: Herman e basta.
1: Ok, vai. E siamo sempre in prima fila con Leonardo Stefanelli. Diciamo un po' new entry per quanto riguarda le prime file.
3: Sì, era la prima volta che in questa fila qui, quindi sono un po' in ansia, però spero di fare dei buoni risultati.
1: In bocca al lupo per la gara e per la tua prima fila. Herman, terza posizione dietro al tuo compagno di squadra De Luise. What about this race?
4: P1.
1: Win?
4: Yeah.
1: È molto determinato il nostro Herman Bilushenko e noi gli auguriamo una super gara. Guardate gli occhi della tigre, the eye of tiger.

EasyCard 60, prima vittoria assoluta per Herman Viluchenko. Il round di Cremona regala gare intense e continui colpi di scena, con Herman Viluchenko capace di conquistare la sua prima vittoria assoluta nella categoria, al termine di una finale rimasta apertissima fino alla fine. Dopo aver chiuso il race day in crescendo, Viluchenko è riuscito a prendersi la vittoria davanti a Theo Ganadic e Massimo Cammonci, racchiusi in meno di un secondo. Quarto gradino del podio per Leonardo Stefanelli, quinto Brian Di Staso, giro più veloce di Diego Borsari. A tagliare il traguardo per primo era stato Francesco De Luise, successivamente escluso dalla classifica finale per irregolarità tecnica dopo una prestazione di altissimo livello nel corso del weekend, dopo aver conquistato pole position e vittoria nella sprint race.

0: This race is very hard for me, but I have a Don't Fuss engine, but I'm really happy to me win the race.
1: You happy?
0: Yeah. This is my first win in the season.
1: Ah, it is good.
0: Yeah.
1: Complimenti.
0: Grazie. Thank you.
2: Ragazzi, che gara ci hanno regalato i pilotini della 60 over e under 10. Ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in questa super finale accesissima fino alla bandiera a scacchi. Come vedete, De Luise davanti a tutti, capoclassifica che ha fatto pole e sprint race. In seconda posizione la new entry Stefanelli, new entry per quanto riguarda la prima fila e diciamo le zone alte della classifica. Intanto la partenza è buona con De Luise che rimane leader. Intanto Bilushenko subito aggressivo su Stefanelli, che però tiene bene la corda e quindi mantiene la seconda posizione. Intanto Fenu viene su come un missile, ed è proprio Fenu che si tocca con Stefanelli. Ragazzi, due super protagonisti che si sono toccati e quindi devono rincorrere dalle retrovie. Intanto De Luise fa un altro mestiere, eccolo qui. Team Tsunami davanti a tutti, Bilushenko secondo e Vurro. Complimenti a Francesco Vurro, primo della 60 under 10 e super protagonista della gara, che si va a giocare anche la vittoria. Intanto qui è bella la lotta tra Ganadic e Cammunci, che regalano spettacolo. Intanto là ci stava provando appunto Cammunci con Francesco De Luise, che va a vincere su Bilushenko. Terzo è Vurro, che alza giustamente le mani al cielo in quanto è primo per l'ennesima volta nella 60 under 10, poi Ganadic, Cammunci e Stefanelli, che poi ha rimontato. Nel post gara va segnalata una irregolarità tecnica su De Luise. Infatti come vedete, a salire sul primo gradino del podio è Bilushenko e quindi viene squalificato dalla gara il pilota bolognese, che però aveva fatto una super gara. Ed eccolo qua il podio: Bilushenko, Vurro, Ganadic, Cammunci e Stefanelli. Secondo appunto Vurro, che va così ad occupare una super posizione, ed è primo naturalmente nella 60 under 10 oggi. Ora le cose per la classifica generale si fanno un po' più complicate per De Luise, che dopo questa squalifica è secondo, a più 10 c'è Bilushenko là davanti a tutti, Borsari, Diego è terzo, mentre nella 60 under 10 Francesco Vurro è leader indiscusso della categoria, secondo Diego Schiaffino del team Cava Sport e poi Noah Pantuso. Bravi ragazzi, che gara anche questa volta.
3: Quarta posizione per Vurro, che è anche primo però tra gli under 10, giusto?
4: Sì.
3: Dobbiamo mantenere la leadership nella categoria under 10, ma il tuo stimolo sarà anche quello di impensierire gli over?
4: Sì, che il mio obiettivo è vincere la gara.
3: L'assoluta.
4: Certo.
3: Vai, e noi te lo auguriamo. Batti 5!

EasyCard 60 Under 10, seconda vittoria consecutiva di Francesco Burro. A Cremona è arrivata un'altra conferma. Francesco Burro continua il suo momento speciale e conquista anche il quarto round stagionale dopo il successo ottenuto anche a Viterbo. Un race day molto consistente per Burro, capace di vincere la sprint race, firmare il giro più veloce in finale e tagliare il traguardo secondo assoluto. Secondo gradino del podio per Diego Schiaffino, terzo Mattia Capello, mentre il podio allargato prosegue con Samuele Sartori quarto e Noah Pantuso quinto, autore della pole position in qualifica. We'll be right back.

0: Com'è andata la gara?
1: È andata molto bene, sono arrivato secondo. Vorrei ringraziare la mia famiglia e il mio meccanico Davide e mia nonna che è il suo compleanno oggi e il mio manager e i miei fan.
0: La gara ti è piaciuta?
1: Sì.

0: E siamo in primissima fila, prima posizione per Alessandro Cereda. Un avvio di stagione un po' complicato il tuo. Qua a Cremona cerchiamo la rivincita?
1: Cerchiamo la rivincita per tutte le volte che ci è andata male.
0: Ok. Chi è che temi di più? Vediamo che c'è una schiera arancione, i tuoi compagni di squadra intorno a te.
1: Chi temo di più è il mio compagno di squadra.
0: Sei Bortoli?
1: Sì, ma stiamo comunque concentrati.
0: Vai, noi ti auguriamo una grande gara, Ale. Vai. Ed eccoci con Nicolas De Bortoli, sempre del Team Orange. Scatterai in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra Cereda. Gioco di squadra o andrai ad attaccarlo subito?
2: Ma penso ci sia un gioco di squadra ai primi giri. Pensiamo che assieme a noi vengano anche i nostri compagni di squadra, in modo da cercare a fare un po' di arancione. E comunque, anche visto le scorse gare, tutte le strategie non sono mai andate bene. Quindi si viva il momento.
0: Buona gara! Allora Giovanni, hai un plotone arancione intorno a te. Terza posizione e sei circondato dal Team Orange. Quindi...
3: Dovrò...
0: Loro potranno fare gioco di squadra, tu no.
3: Io cercherò in tutti i modi di andare sempre più avanti, però... sarà combattuta.
0: Che tipo di partenza farai?
3: Come sempre, cerco di farla a cannone.
0: A cannone. Buona gara.
3: Grazie.
0: Cristian Miori, quarta posizione. Ci sono tanti tuoi compagni intorno a te. Che gara vuoi fare?
4: Cerchiamo di andare tutti e tre insieme, scappare da quelli dietro e vincere.
0: Vai!

EasyCart 100, primo successo per Nicolas De Bortoli. A Cremona arriva un nuovo vincitore nella EasyCart 100, Nicolas De Bortoli trionfa al termine di una finale gestita con grande solidità e ritmo. Dopo un weekend che aveva visto Alessandro Cereda protagonista tra pole position, vittoria nella sprint race e giro più veloce in finale, è stato De Bortoli a concretizzare tutto nella gara decisiva, tagliando il traguardo davanti a Giovanni Ripoli e proprio a Cereda. Ai piedi del podio chiude Christian Miori, seguito da Leonardo Rossini in quinta posizione.

0: E arriva la prima vittoria per Nicolas De Bortoli nella 100 Easy Kart, una gara straordinaria.
1: Sì, è stata una bella gara. Sono riuscito a partire anche all'esterno, ho tenuto una

0: terza posizione. Dopo, verso i primi giri, ho detto vado più forte. Ho iniziato a superare Alessandro davanti. Dopo sono scappato, sapevo che andavo più forte. E verso gli ultimi giri iniziavo ad aver fatica. Stavo già un po' pensando al finale, però sono rimasto concentrato e sono riuscito a vincere.
1: Adesso il campionato non è più così un sogno, no?
0: Dai, adesso pensiamo al campionato. Questa cosa deve diventare un'abitudine, la vittoria fino alla fine per riuscire a vincerlo.
1: Vai, complimenti.
0: Grazie.
1: Bravo.
2: Ragazzi, una super finale. Ci aspetta tutta da commentare. Ma veniamo alla pre-griglia di questa Super 100 che sta veramente regalando emozioni quest'anno. Eccolo qui. De Bortoli in seconda posizione, alle sue spalle in quarta Miori e davanti a tutti ancora una volta Alessandro Cereda che parte molto bene e si porta nella sua scia però il buon Ripoli del team Green che è partito molto molto bene. Guardate che battaglie che ci stanno regalando questi super piloti con davanti a tutti sempre Cereda, seguito da De Bortoli, terzo e Ripoli e poi Miori. Una gran super partenza per questi centisti, intanto Miori su Ripoli che è entrata, che gli ha fatto il pilota del team Orange. Tra l'altro Team Orange che sta dominando primi, secondi e terzi, Cereda, De Bortoli, Miori e Ripoli per l'esattezza è stato lì Miori, si fa largo col suo compagno di squadra De Bortoli, no scusate è Cereda che nel frattempo aveva perso qualche posizione, De Bortoli è primo. Pilota Team Orange in testa alle operazioni con però adesso Miori che si porta e si butta dentro come un cacciabombardiero e va a prendersi la prima posizione. De Bortoli, Miori e Ripoli che si sta facendo largo tra questi Orange che veramente vanno tutti molto molto forti. Quarto è Cereda a seguire tutti gli altri. Tanto lotta serrata, Ripoli Miori, si arriva verso questo curvone sinistra che si fa tutto in pieno, poi le immagini ci portano qui dove osano le aquile e Ripoli del team Green si porta in seconda posizione davanti a Miori che si porta nella sua scia anche Cereda, quindi De Bortoli lì davanti a tutti. Nicolas ha preso qualche metro di vantaggio, intanto anche dietro le lotte si fanno incandescenti. Scelti, ma che bella super gara per Nicolas De Bortoli che va a vincere sotto la bandiera a scacchi davanti a un soddisfatto Ripoli, terza posizione per Cereda. Ma che bella, che bella, che bella gara! Infatti, qua si vede tutta la felicità del buon Nicolas De Bortoli che viene festeggiato per la sua primissima vittoria in 100 Easy Kart e appunto secondo. Ripoli, terzo Cereda. Ecco, va detto che nella classifica ora generale di campionato in testa alle operazioni troviamo Miori, seguito appunto da Ripoli, terza posizione per Scarano. Ma che bella, che bellissima gara che ci avete regalato, ragazzi. Si chiude questa 100 con questa bellissima immagine del podio di Cremona.
1: Ed eccoci con il Pullman per quanto riguarda la 125 Easy Kart, Marco Di Fino del team Zena Racing. Allora, scatti per la prima volta dalla prima posizione.
3: Sì, prima volta dalla pole in Easy Kart, secondi in qualifica, abbiamo vinto la sprint. L'obiettivo è di ripetersi anche adesso nella finale, speriamo in bene. Siamo concentrati sull'obiettivo da portare a casa.
1: Buona gara!
3: Grazie!
1: E siamo con Lorenzo Magli, capo classifica di questa 125 Master, 3 vittorie in 4 gare. Insomma, adesso partirai secondo.
4: Non diciamo nulla, la velocità c'è, vedremo. Darò il massimo, spero di partire bene, dopo è tutto imprevedibile.
1: Anche perché la gara è lunga.
4: Molto lunga e sì, conterà molto chi ha gestito bene le gomme in prefinale. Darò il massimo.
1: Vai.
5: Grazie mille.
1: Terza posizione, team Ace Racing, Flavio Pizio, che insomma, oggi tanta roba qua a Cremona per te.
3: Ma sì, dai, prima pole position, tanta roba. Prefinale un po' complicata, ma adesso ci partiamo di nuovo qui e dai, dai.
1: Andrea Torello scatterà dalla quarta posizione. Allora,

0: Non me l'aspettavo perché le qualifiche non sono andate benissimo, che ho fatto ottavo, però la manche abbiamo recuperato un po', siamo arrivati secondi. C'era ancora un po' di distacco dal primo, però.
1: Secondo te, sinceramente, qual sarà la tua posizione a fine gara?
0: Non me la voglio gufare, ma spero nei primi tre.
1: Bene,
0: Senza gufarmela.
1: noi te lo
0: Dita
1: auguriamo.
0: incrociate, delle mani
1: Vai,
0: e dei piedi.
1: è corna,
0: E corna.
1: vai!
0: A posto.

EasyCart 125, prima affermazione per Marco Di Fino. Anche la EasyCart 125 regala un nuovo vincitore nel quarto round stagionale. A Cremona è Marco Di Fino a conquistare la sua prima affermazione nella categoria dopo un weekend di altissimo livello. Di Fino ha costruito il proprio race day perfetto già dalla sprint race, trasformando poi tutto nella finale con una prestazione solida e concreta fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Lorenzo Magli, sempre nel gruppo di testa durante tutta la giornata, mentre completa il podio Kevin Collini dopo una finale molto combattuta. Da sottolineare anche la grandissima pole position conquistata da Flavio Pizzio in qualifica. Giro più veloce in finale invece per Riccardo Di Persia.

0: Prima vittoria nella 125 Easy Kart, abbiamo concluso un weekend perfetto e ringrazio tantissimo mio papà che mi farà meccanico e la squadra Zena. Sono felice, puntiamo alla prossima, Castelletto, pista di casa.
1: Esatto, tu sei piemontese?
0: Sì, sono di Torino, quindi tra quelle del campionato è la più vicina. Sono soddisfatto, puntiamo anche a far bene a Castelletto.
1: Bene, complimenti, intanto goditi questa vittoria. Il miraggio del campionato adesso si fa un po' più concreto dopo questa vittoria?
0: Allora, siamo partiti col piede sbagliato, Franciacorta non è andata bene, la prima gara con l'Easy Kart. Jesolo poi abbiamo fatto bene, Viterbo abbiamo sbagliato purtroppo la qualifica che ci ha compromesso e adesso abbiamo invertito la rotta e stiamo...
1: Intanto c'è il tuo papà, giusto? Vieni, dagli un bel abbraccio! Uela! Guarda la felicità in diretta qua su GoTV! Da 0 a 10 quanto secondi?
2: Ah, 1000, 100.000, non so, tantissimo, bravo!
1: Bene, è stata veramente una bella gara, vi faccio i complimenti!
2: Grazie!
1: Ciao!
3: Ragazzi, come la tradizione, anche la 125 in quel di Cremona è stata una super gara, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo in questa super finale marchiata 125 Easy Kart. Davanti a tutti Marco Di Fino, alle sue spalle il leader della classifica Lorenzo Magli, e poi abbiamo Pizzio del team Ace e Collini del team Modena Car Service. La partenza per Di Fino è molto molto buona, si porta nella sua scia, se non andiamo errati Pizzio, qua si arriva già allo staccatone in fondo al lungo rettilineo di Cremona, dietro succede un po' di tutto con Pollastri che è partito come un missile terra-aria, Riccardo Pollastri del team CKC Reparto Corse, e davanti a tutti appunto Di Fino e Pollastri per il momento fanno un altro mestiere. Intanto lì Lorenzo Magli su Pizzio, un'entrata veramente straordinaria da parte del pilota Abu Racing, e qui davanti sono uno nella scia dell'altro, Di Fino e Riccardo Pollastri, che però nel frattempo viene recuperato da Lorenzo Magli, ricordiamo leader della classifica, è lì, entra, però vengono a contatto con Riccardo Pollastri alla peggio, Torello intanto si insedia nella bagarre, là dietro Pizzio e Di Persia che non se le mandano di certo a dire, Torello e Collini si mandano un po' a quel paese, Pizzio cerca di infilarsi, ragazzi che gara, con poi Marco Di Fino che però va a vincere, Lorenzo Magli secondo, terzo è Di Persia, ma gli viene comminata una penalità di 3 secondi, quindi terza posizione va nelle mani di Kevin Collini. Ma ragazzi, che bella gara anche questa volta ci hanno regalato i ragazzi della 125 Easy Kart, quindi guardate qua che bel podio con Di Fino, Magli e Collini. Magli naturalmente rimane leader della classifica, anzi allunga su tutta la concorrenza, Benedetti è secondo, terzo in classifica è invece Riccardo Pollastri. Bravi ragazzi!

Bodyguard 125 Master, Marco Sertore cala il Tris a Cremona. Continua il momento magico di Marco Sertore. A Cremona arriva la terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, sempre più protagonista in questa fase della stagione. Dopo aver conquistato anche la pole position, Sertore ha completato un altro race day di altissimo livello, riuscendo a imporsi nella finale davanti a Marco Cordini e a Thomas Brundu, rispettivamente secondo e terzo. Proprio Brundu si era preso la sprint race del mattino ed è stato inoltre autore del giro più veloce in finale, confermandosi tra i piloti più competitivi del weekend.

0: Marco Sartore per l'ennesima volta a Cremona.
1: Così a caldo.
0: Sì, a caldissimo, anche perché adesso è iniziato.
1: Ma anche caldo.
0: È troppo. Venuto fuori il sole. Allora, però dietro abbiamo visto che i tuoi rivali non è che ti hanno lasciato troppo fuggire.
1: No, peraltro vittoria inaspettata, perché Brundu in prefinale mi aveva fregato e avevamo lo stesso passo. Qui erano tutti molto vicini, non era una mia pista preferita, e invece è andata molto bene, ottimo risultato.
0: Bel pollicione in testa al campionato e vai.
1: Ci vediamo alla prossima. Sono in testa, adesso dovrei essere in
0: Castelletto
1: testa,
0: di Brandu.
1: Secondo prima. Allora, ci vediamo a Castelletto.
0: Daniele D'Urso si sta preparando per questa finale, una sprint race come ci hai già raccontato, fantastica. Adesso bisogna tirar fuori il 110%.
2: Ci proviamo, adesso gara un po' più lunga, però vediamo, dai, il passo ce l'abbiamo, non come pensavo, ma ce l'abbiamo e vediamo.
0: Le temperature sono cambiate un po', pensi che influiranno?
2: Sul fisico di sicuro, sul go-kart non lo so, vediamo.
0: Ce lo dici tra 20 giri più o meno.
2: Più o meno sì.
0: Mentre Andrea Calabrese si prepara, scatterà dalla seconda posizione di fianco a Daniele D'Urso. Allora, arrivi da una bella vittoria di Viterbo.
3: Sì, l'ultima gara è andata bene, una bella vittoria combattuta, sudata. Beh, dai, adesso cerchiamo di continuare così, dai.
0: Vai, ti auguriamo una bella gara.
3: Grazie anche a voi.

BNB Challenge, Daniele D'Urso torna e conquista Cremona. Il quarto round stagionale della BNB Challenge regala una delle storie più belle del weekend. Al ritorno alle gare dopo quasi 2 anni di assenza, Daniele D'Urso conquista

Subito la vittoria a Cremona al termine di un race day praticamente perfetto. D'Urso ha infatti aperto la giornata con la pole position in qualifica per poi conquistare anche la sprint race e completare l'opera nella finale dopo una sfida rimasta apertissima fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiude Andrea Calabrese, autore di una grande rimonta e protagonista di un arrivo in volata che regala alla categoria un distacco di appena 21 millesimi. Terzo gradino del podio

0: finale, giro veloce non lo so, però quello che conta è che hai fatto questo unplay.
1: Sì, è faticosa di più la finale come al solito, poi ho preso un po' meno di stacco all'inizio rispetto alla sprint race, però ci siamo, il passo c'era più o meno, quindi sono felice.
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 9 perché non ho il giro veloce.
0: Ma capirai, quindi 2 anni che non torna, tra l'altro notizia di cronaca, era 2 chili sopra in pesa, quindi insomma te la sei presa anche comoda col peso.
1: Sì, prima in sprint race siamo arrivati proprio limite, quindi ce la siamo presa un po' più comoda, tanto non fa molta
0: differenza. Bene, complimenti e insomma Castelletto?
1: Ci siamo, speriamo, dai.
0: Vai, grande.
1: Grazie.
2: E le emozioni dal paddock della Easy Kart Cremona Circuit proseguono con la B&B, che come sempre è una categoria spettacolare. Come recita il nostro titolo, Durso is back, è tornato. Dopo 2 anni d'assenza è tornato veramente in pompa magna e come vedete scatta davanti a tutti, avendo vinto sprint race e conquistata la pole position. Intanto in seconda posizione c'è Simoni, che si porta per un attimo davanti ad Urso, il pilota Foschiani chiude, ma poi arriva come un missile Marco Maestranzi del team Emilia Kart e va sopra a Simoni, 2 si toccano e gara finita per entrambi. Peccato perché 2 super protagonisti vengono meno in questa gara. Intanto Ostapenko del team Tsunami si porta in seconda posizione ai danni di Andrea Calabrese. Eccoli qua, D'Urso, Ostapenko e Calabrese che dettano legge in questa prima parte di gara. 4ª posizione buona per il pilota del team GP Automotive, intanto Andrea Calabrese su Ostapenko per la seconda posizione, quarta posizione, eccolo lì per Pignanelli che chiude così la gara. Intanto D'Urso, abbiamo visto, va a vincere sotto la bandiera a scacchi una super gara. Seconda posizione appunto per Andrea Calabrese e terzo inquadrato in questo momento Ostapenko. La grandissima felicità di Daniele D'Urso del team VRK che recita il titolo appunto era fermo da 2 anni, è tornato e l'ha fatto veramente in maniera egregia. Per lui pole position, sprint race e vittoria in finale. Ora in testa alle operazioni abbiamo Andrea Calabrese, secondo in campionato in questo momento Fuzio, terzo Ostapenko.
0: E siamo con Luca Romeo, che ormai non è più una sorpresa, partirà dalla prima posizione in R2.
3: Sì, abbiamo faticato un po' prima perché colpa mia, ho fatto un errore in partenza, prendendo penalità di 3 secondi, ma sono riuscito a toglierli durante la gara. Il passo era buono, adesso speriamo di mantenerlo anche per la finale.
0: Te lo auguriamo, buona gara.
3: Grazie mille.
0: Ed eccoci in compagnia di Bellandi, una battaglia che si riaccende con Romeo.
4: Sì, siamo sempre io e lui davanti e ci contendiamo la maggior parte delle gare a questo punto e probabilmente anche il campionato. Purtroppo non sono stato del tutto competitivo questo fine settimana perché a causa di un pilota che ho trovato in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo. Però abbiamo rimontato, siamo qui in prima fila, sicché è tutto da giocare.
0: Buona gara!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi vince l'assoluta, Gianluca Cardin nella Master. Il quarto round stagionale del TM Car Challenge R2 vede Lorenzo Bellandi grande protagonista di giornata, capace di conquistare la sua seconda vittoria consecutiva.

sprint race e giro più veloce in finale al termine di un weekend di altissimo livello. Dopo una finale gestita con ritmo e continuità, Bellandi taglia il traguardo davanti a Luca Romeo e Pietro Fioravanti, protagonisti anche loro di una gara molto solida nelle posizioni di vertice. Da sottolineare inoltre la pole position conquistata da Luca Romeo in qualifica. Nel TM Car Challenge R2 Master è Gianluca Cardin a conquistare la vittoria davanti a Manuel Tassi ed Enzo Pirovano, chiudendo anche con un ottimo settimo posto assoluto nella finale. Cardin aveva inoltre conquistato la sprint race del mattino, mentre la pole position era andata a Manuel Tassi, giro più veloce in finale per Enzo Pirovano.

0: Lorenzo Bellandi si ripete, dopo Viterbo arriva un'altra bellissima vittoria qui a Cremona.
1: Sì, super vittoria, tanto attesa questa vittoria, anche perché l'anno scorso mi stava portata via da un contatto. E tutto bene, ci siamo trovati molto bene il telaio, con il team, i motori super a posto, fatti in garage dai mio abbo e me.
0: Quindi una soddisfazione ancora maggiore.
1: Una soddisfazione molto grande. Poi venire qua con il camper, il carrello, mettere giù la tua tenda insieme a tutti questi tendoni super bilici, sempre una soddisfazione grandissima.
0: Bene Lorenzo, adesso si va anche in testa al campionato.
1: Ero già in testa.
0: Si mantiene la leadership.
1: Si scappa in campionato.
0: Bene, buon rientro verso la Toscana.
1: La Toscana.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: E in una delle gare più difficili dell'anno a imporsi nella R2 Master, Gianluca Cardin, che vince la sua prima gara nella categoria.
2: Esatto, questa è la prima quest'anno, mi è sfuggita Franciacorta per un mio sbaglio in finale e poi oggi invece l'ho messa tutta insieme, ce l'ho fatta.
0: Team SKM?
2: Team FN, SKM Motori, Flavio Coccolicchio.
0: Perfetto, quindi insomma una bella triade siete.
2: Sì.
0: Motori, telaio, team e pilota.
2: Esatto, sì, devo dire tanto grazie a loro però, perché mi hanno ripreso quest'anno, erano 2 anni che ero fermo, mi hanno seguito, hanno avuto molta pazienza con me e mi hanno messo a disposizione dell'ottimo materiale. Devo veramente dire grazie sia a Flavio che a Nicola e che sono dei grandi con me.
0: Voto sulla categoria.
2: La categoria è difficilissima, il livello secondo me è molto alto, indipendentemente da comunque master, cioè chi fa la master, gli altri ragazzi sono veramente molto bravi e il campionato è bellissimo perché c'è tutto questo, è veramente veramente divertente.
0: Bene, grazie Gianluca.
3: E un'altra super gara nella R2 ci attende, sono stati veramente molto molto bravi i piloti, ma andiamo a ripercorrere tutto ciò che di bello è successo tra questa nutritissima griglia di partenza con davanti a tutti, lo vedete inquadrato in questo momento, Luca Romeo, al suo fianco Lorenzo Bellandi e poi Fioravanti a scattare dalla terza posizione. Ma andiamo subito sul rettilineo di partenza dove i bolidi, guardate quanti sono, della R2, scaldano i motori e accendono le marce per arrivare a questa sinistra-destra. Come avete visto è partito molto male Luca Romeo, mentre Bellandi l'ha fulminato subito al semaforo verde, un Lorenzo Bellandi che ricordiamo in testa al campionato. Intanto lì Bartolini chiudendo un altro concorrente, vengono a contatto, meno male che nessuno di quelli che seguiva abbia preso il kart che si è girato. Intanto Lorenzo Bellandi oggi veramente ha un passo straordinario, secondo Romeo, terzo come vedete Fioravanti del team VM Kart, quarta posizione per Bartolini e via via tutti gli altri. Lorenzo Bellandi che va a tagliare il traguardo vittorioso su Luca Romeo, poi a seguire Fioravanti e appunto Bartolini. Qua tutta la felicità di Lorenzo con il suo meccanico, pollicione in alto per Lorenzo Bellandi che ricordiamo adesso è anche leader della classifica generale di campionato.

0: eccolo qui che festeggia sul podio. Secondo in campionato è Bartolini e terzo è Romeo. Veramente bellissima gara per questi super piloti che ci hanno abituato veramente a farci vivere delle gare straordinarie, anche perché sono veramente sempre in tanti. Intanto abbiamo intravisto Pirovano sul terzo gradino del podio. Stiamo parlando di R2 Master. Secondo è Tassi e primo è Cardin, che pensate è arrivato anche settimo assoluto. Mentre il giro veloce per quanto riguarda la classe R2 Master viene fatta siglare da Enzo Pirovano. Quindi bellissima gara anche nella R2 Master.
1: Angelo Lombardo si sta preparando per questa finalissima. Allora, dopo delle crono non eccellenti, ce l'avevi detto, la gara è un'altra cosa.
2: Sai, la gara è sempre più facile per me. Per crono non ho mai brillato, non sono mai stato uno brillante sul crono. Però in gara mi piace.
1: Dici la tua, insomma.
2: Speriamo sempre di dire sempre
1: bene.
2: Di più.
1: Bene, ti auguriamo una super gara, Angelo.
2: Grazie.
1: Marco Chiarello, prima fila di fianco al campione del mondo in carica della KZ Master. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Beh, ovviamente partendo in prima fila l'obiettivo sarebbe vincere. Dopo, in prefinale, prima abbiamo fatto un po' più fatica di quel che pensavo. Vediamo se siamo riusciti a sistemare quel che mancava. E poi vediamo cosa riesco a portare a casa.
1: Riccardo, oggi insomma, si fa un po' più difficile la situazione.
4: Beh, diciamo che di facile non c'è mai niente.
1: Ok.
4: Viterbo era difficile, qua è difficile, abbiamo un livello alto, quindi ci sta che le cose non siano semplici.
1: Senti, correre contro un campione del mondo in carica della KZ Master, come la vedi?
4: Ma ne sono grato, non è da tutti i giorni.
1: Bene, quindi insomma un valore in più per dare sempre il 120%, come lo fai sempre comunque.
4: Assolutamente sì.
1: Vai Ricky.
4: Grazie.
1: Alessio Baldi scatterà dalla quarta posizione, insomma oggi c'è veramente la crème della crème su questa griglia di partenza.
5: Sì, bella gara, bella prefinale, e tutti molto vicini, molto competitiva.
1: Come ti vedi tra 20 giri?
5: speriamo
1: più davanti di quello che sei partito, dai.
5: Almeno la fila davanti.
1: Bene, te lo auguriamo.
5: Grazie.
1: Buona gara, ciao.

KTM Car Challenge R3, Chiarello, firma Cremona. A imporsi nella finale è Marco Chiarello, autore di una prova solida e concreta nella fase decisiva del weekend, riuscendo a gestire ritmo e pressione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiudono Alessio Baldi e Massimiliano Pezzucchi, protagonista di una rimonta di 9 posizioni nel corso della finale. Da sottolineare anche la sprint race vinta da Angelo Lombardo. Il giro più veloce in finale porta la firma di Riccardo Rigodanza, mentre la pole position in qualifica era andata a Pezzucchi.

0: Oggi possiamo proprio dire che tra i due litiganti il terzo gode, è goduto tanto. Ecco, arriva il casco. Un po' Leclerc.
1: Più Sainz, mi piaceva il suo design.
0: Ah, beh. Però comunque oggi non conta, oggi è vinto.
1: Comunque

0: Sì, diciamo che dopo la partenza Riccardo mi ha sfilato. Poi, visto che i primi giri non ero veloce come loro, sono rimasto lì e ho aspettato che succedesse qualcosa, che poi effettivamente
1: è successo. Ecco, ma tu cosa hai visto esattamente? A chi diamo la colpa?
0: Allora, dare la colpa non lo so. Comunque erano entrambi molto vicini e poi si è toccati ruota con ruota. Poi si sa che poi da lì è molto facile saltare in aria. Speriamo che Riccardo non si sia fatto nulla.
1: No, no, ha terminato anche la gara.
0: Ho visto che era tranquillo. E niente, ringrazio mio papà, tutti i miei sponsor, David e Lucchi, team driver, e il mio motorista Giorgio Stivanello.
1: Bene, quindi buona la prima!
0: Grazie, grazie.
1: Complimenti, ciao.
0: Grazie mille, ciao.
2: Che gara e che piloti nella R3 TM Kart Challenge. Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo. Tra l'altro nomi super blasonati, in quanto là davanti il campione in carica del mondo della KZ Master Angelo Lombardo, che scatta dalla prima posizione, al suo fianco Marco Chiarello. Intanto la partenza è buona per Angelo Lombardo e soprattutto per Riccardo Rigodanza, che dalla terza si porta in seconda posizione. Gli animi sono subito molto molto caldi con Rigodanza, che sembrava dentro, ma Angelo Lombardo non fa passare neanche una mosca alla prima curva del Cremona Circuit, ma Riccardo Rigodanza del team Steve Racing non ci sta e segue come un'ombra. Eccolo qui Angelo Lombardo, che in questo momento sembra veramente avere molto la meno sul tetto. Intanto super contatto tra Rigodanza e Angelo Lombardo, che stavamo dicendo non aveva il passo di sicuramente Chiarello e di Rigodanza. I due vengono a contatto. Intanto dal contatto che c'è stato con Riccardo Rigodanza, sicuramente un problema tecnico sul kart di Angelo Lombardo, che viene tirato fuori dalla pista dai suoi meccanici. Peccato, perché stavamo vivendo una gara straordinaria. Quindi Chiarello ne approfitta, seconda posizione per Baldi e terzo è Massimiliano Pezzucchi. Eccoli qua, belle queste immagini di Angelo Lombardo che si complimenta con il vincitore. Eccolo qua, inquadrato Marco Chiarello, seconda posizione appunto Baldi e Pezzucchi a completare il podio di questa super super gara, che ha visto, come avete potuto notare, la presenza anche di un campione del mondo della categoria KZ Master, Angelo Lombardo. Ora in testa alle operazioni rimane comunque Riccardo Rigodanza del team Steve, seconda posizione per Alessio Baldi, terzo è Stefano Di Bari. Complimenti a tutti ragazzi, che gara che ci avete fatto assistere.

0: Easy Kart 60 Academy, esperienza e formazione in pista Cremona. Anche Cremona è tornata protagonista alla Easy Kart Academy, il progetto dedicato ai più piccoli e a chi si prepara al salto nelle categorie superiori del trofeo, vivendo un weekend fatto di apprendimento, emozioni e momenti in pista. Tra briefing teorici, attività in circuito e sessioni seguite passo dopo passo, i giovani piloti hanno potuto continuare il proprio percorso di crescita accompagnati dall'esperienza dell'istruttore Sabino De Castro, punto di riferimento dell'Academy anche durante il round del Cremona Circuit. Non è mancato, inoltre, il tradizionale momento finale delle premiazioni sul podio, tra sorrisi, entusiasmo e la voglia di continuare a seguire una passione che proprio da qui inizia a prendere forma.
1: Piccolo, dov'è il tuo pilota? Eccolo qui, guardalo qua. Speak English, what about this race?
2: I like to overtake.
1: And the mechanic?
2: Is good.
1: Good, ha detto good.
3: Vinto, io sono il secondo.
1: Però ricordiamo che sono fasi, non è una gara.
3: Ho capito, però ce l'hanno fare anche le gare poi, no?
1: Beh, speriamo, no?
3: Se vincono così non è male.
1: Bravo!
3: Grande.
1: Belle queste immagini. Ciao piccolo, tutto bene?
2: Sì.
1: Divertito?
2: Molto.
1: Bene, qui abbiamo un altro pilotino, ciao.
4: Ciao.
1: Com'è andata?
4: Bene.
1: Tutto bene?
4: Sì.
1: Divertito?
4: Sì.
1: Il kart andava forte?
4: Sì.
1: Bene, hai gli occhi contenti, eh?
4: Sì.
1: Quindi vuol dire che?
4: È andata bene, poteva andare ancora meglio. Sì.
1: Tutto bello, fatti 5, vai. Eccolo qua, l'abbiamo già trovato questa mattina, è appena sceso dal suo turno. Com'è andata?
4: Bene, è arrivato settimo.
1: Dai, sei soddisfatto?
4: Quarto, ero quarto.
1: Papà è contento?
5: Sì, contentissimo.
1: Bene, bene, questo è l'importante.
5: La prossima, casomai, è di...
1: A Castelletto di Brandù.
5: Bravissimo.
1: Bene. Okay. Questo... questa è la mission della 60 Academy. Tanto divertimento.
0: Il trofeo Easy Kart lascia Cremona dopo un weekend che ha confermato ancora una volta tutto il valore della stagione 2026. Categorie apertissime, nuovi protagonisti e gare capaci di restare in bilico fino agli ultimi metri. Con il quarto round ora alle spalle, il campionato entra definitivamente nella sua fase più intensa. La corsa ai titoli è più aperta che mai. L'appuntamento è ora fissato per il 14 giugno al 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. Tutte le informazioni relative al weekend verranno comunicate a breve.
6: Questo programma è offerto da...

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando sempre, l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla.
4: Se non sai cosa...

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva!
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one.
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommeliere consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio, quindi puoi guadagnare molto ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi, però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto, e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
5: La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
3: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
6: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
7: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
6: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
8: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
6: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
8: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
6: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
8: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
6: Sì, c'è la spinale.
8: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto,
6: certo.
8: Abbiamo la classica barella.
6: Complimenti Luca,
8: grazie.
6: Bravo, complimenti, bravo,
8: grazie,
6: bravo, bravo, andiamo
8: grazie,
6: avanti.
8: Grazie,
6: figurati.
8: Grazie a tutti.
6: Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
9: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
6: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
10: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
6: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
10: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
6: sempre
10: in difficoltà.
6: Fatica,
10: sempre
6: in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale.

0: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità. Perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano
1: Poi
0: volentieri.
1: ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura e quindi la
0: Esatto.
1: natura è il nostro più grande alleato.
0: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore. Quindi ogni linea ha la sua integrazione. Questa è la novità di quest'anno.
1: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
0: Il
1: il
0: gelato.
1: gelatino, che poi è un gelato per umani, ma anche per
0: Sì,
1: loro.
0: diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro
1: Non
0: zampe.
1: si ferma mai.

0: i bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: Do you speak English? Sprechen Deutsch? Parle un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina. Non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente. Concilia? Documenti. Soi e dell'amico caro. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: No! Ma possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
3: Promesso!
4: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 500.000 di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
4: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Ci prendo un caffè. Però come scappassero da casa. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa, ululano tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa!
4: Non è giusto!
3: Dillo al nostro amico!
4: Lo vogliamo in classe!
3: Sì!
2: No! È vietato!

0: dei genitori. Siamo ricchi! Siamo ricchi!
1: E adesso Arte e Cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima, che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo, però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina.
2: Italiane, le eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica, e brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia. E oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di TG Evans. .it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un click e un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevens.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima. 3, 2, 1, ciao! Maragnano!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano in equilibrio

probabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche temporaneamente.

Interessanti sono gli edifici signorili, diversi dei quali si caratterizzano per l'uso della pietra locale anche quale elemento decorativo.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuto il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. I NAS di Salerno hanno sequestrato oltre 9 quintali di alimenti nel corso di alcuni controlli in Costiera Amalfitana, nel Cilento e nell'agro Nocerino Sarnese, la Copertina. Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro Nocerino Sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In Costiera Amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro Nocerino Sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche

0: per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria-rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture e dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Una persona è stata arrestata a Salerno per detenzione e spaccio di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo infatti al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 12 lungo la strada provinciale Aversana a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigorifero che al momento del sinistro viaggiava a vuoto si è ribaltato. Nell'impatto ha perso la vita un 29enne che viaggiava come passeggero. Ferito l'autista, un 49enne, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Ed ora torniamo ad occuparci di due episodi che hanno scosso il territorio cilentano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 240.000 euro in impresa di Vallo della Lucania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato

0: Del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestale Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal superbonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un

0: Irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati in studio. Lavoravano in un'azienda di Scanzano Ionico i quattro braccianti che sono stati bruciati vivi ad Amendolare in Calabria. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
1: La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica ad Amendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci i contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove la spiaggia denominata Ex Agip è stata chiusa al pubblico per la presenza di ferro e calcestruzzo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: La Capitaneria di Porto di Palinuro, in seguito a una segnalazione, ha chiuso una spiaggia a Sapri. Nella segnalazione del 1 giugno si evidenziava la presenza di elementi artificiali come blocchi in calcestruzzo, ferri di armatura arrugginiti e altri elementi metallici collocati sotto il livello della superficie dello specchio acqueo antistante il lungomare di Sapri. Si tratta della spiaggia denominata Ex Agip, che è stata così interdetta, secondo il comune, per consentire l'esecuzione dei lavori programmati nell'ambito dell'intervento di risanamento idrogeologico e di contrasto all'erosione costiera che interessa il tratto di lungomare cittadino. I ferri arrugginiti non sono spuntati il 1 giugno del 2026, erano lì già l'anno scorso, due anni fa li vedevano i cittadini, li segnalavamo noi dell'opposizione, questa è la denuncia da parte dell'opposizione di Sapri che ha confutato la tesi del comune. Il comune infatti diceva che la spiaggia è stata chiusa per una decisione dell'amministrazione, invece sarebbe stata la capitaneria a decidere per la chiusura della stessa. Comunque gli agenti della Polizia Municipale di Sapri hanno provveduto a delimitare l'area mediante nastro segnaletico e apposita cartellonistica in attesa della rimozione del materiale che potrebbe essere pericoloso per le persone.
0: Ed ora parliamo del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile che ha coinvolto l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio e la Banca Montepruno.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva

0: del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi

0: elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Caggiano sono terminate le prove di carico sul ponte Ficarola e sono state effettuate verifiche anche sul ponte Massavetere. Vediamo.
1: Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aolettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi, con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante.

0: lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare, i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
1: Cambiamo completamente pagina, ma ci occupiamo di politica con la scelta dei vice sindaci nei comuni di Polla, Sassano e Pertosa. Scopriamo di chi si tratta nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.
1: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, che si trasforma nella capitale dello sport grazie al programma Sport Invaders 2026.
0: Il CONI Basilicata ha presentato nella sala inguscio della Regione Basilicata il progetto Basilicata CONI Sport 2026 Sport Invaders, un programma che punta a coniugare sport, promozione territoriale e sviluppo turistico. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale Francesco Cupparo, la dirigente Giuseppina Lovecchio, il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvi e il coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta. L'iniziativa è finanziata dal Ministero per lo Sport e i giovani con il supporto della Regione Basilicata, che ha intercettato le risorse nazionali destinandole ad un progetto condiviso con il CONI regionale. Dopo un confronto con le federazioni sportive è stato definito un calendario di 14 grandi eventi che coinvolgeranno oltre 40 discipline sportive e numerosi comuni lucani. Tra le località interessate ci sono Matera, Potenza, Policoro, Melfi, Maratea, Viggiano, Lauria, Francavilla e Terranova del Pollino. L'obiettivo è valorizzare in impianti, comunità e territori attraverso manifestazioni sportive capaci di attrarre partecipanti e visitatori. Tra gli appuntamenti più significativi sono previsti anche gli stati generali dello sport, un momento di confronto e proposta promosso direttamente dal mondo sportivo lucano. E poi il progetto prevede la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale ed il coinvolgimento di Sport e Salute dell'APT Basilicata, delle amministrazioni comunali e di diversi partner privati.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati i collaudi sulla pista di prova dell'Alfa Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024.

e anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa tre volte quello della quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato i motori a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 volt, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa 6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e

legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSR Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSR Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile

era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm3 da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali

0: ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL.
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo

0: il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre,

0: Grazie alle agevolazioni fiscali potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari.

0: Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento e del Vallo Idiano e Alburni, e questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: Stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano

0: sepolti i sacerdoti. Tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli, e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta. Anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti.
1: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
0: Sì, questo un bellissimo altare marmoreo fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: poi,
1: altare?
0: Poi alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia.
1: È un
0: questa
1: tesoro meraviglia conservato,
0: che possiamo
1: benissimo.
0: Possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi. Quindi questa è una tecnica che, cioè, vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande, molto importante. Quindi Sacco, diciamo che effettivamente, se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero.
1: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che ha questa chiesa.
0: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore, perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro, ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso, è patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline, che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo. Valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
1: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa, e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tumbagno,
2: sì.
1: O la naturo, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La naturo. Hai preparato? Quindi cacio e ricotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Lo chiamiamo raviolo.
1: Basta.
2: Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, è la stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Ah, come
1: giusto?
2: Ci
1: capita. Sì. Vai, vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo al cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato, che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pessum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: il cioccolato.
1: Le imbuttitelle, che chiamiamo queste qua, i ravioli, come li chiamate,
2: cioccolato.
1: Si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci,
2: sì,
1: si aggiungeva,
2: sì.
1: Il cioccolato, e addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato
2: prima
1: a fare
2: sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato

0: dovesse anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo
1: Poi
0: fatto.
1: per sicurezza magari uno li fa così.
0: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
1: Ravioli
0: Ravioli.
1: fritti,
0: Ravioli
1: ravioli
0: fritti
1: fritti.
0: al cioccolato e al limone. L'olio è pronto,
1: L'olio è
0: vero?
1: pronto, si può
0: Ok.
1: friggere. Ma mettiamo i ravioli.
0: Vabbè, la pancia sotto va bene lo
1: Va bene lo
0: stesso.
1: stesso.
0: Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli. Raffaioli, lo
1: Raffaioli
0: vedi?
1: fritti dolci.
0: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
1: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli e poi le feste più piccole usavamo questi.
0: Spegniamo il gas e andiamo a impiantare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone
1: Sì, così.
0: esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo, che ci mettiamo?
1: Ci
0: Così, voi
1: mettiamo.
0: fate così, giusto?
1: Sì.
0: E in questo caso
1: Ci va lo zucchero a
0: mettiamo lo
1: velo.
0: zucchero a velo. Non esageriamo con lo
1: Ah, sì,
0: zucchero perché
1: giusto
0: fa
1: dopo.
0: male,
1: Ecco.
0: facciamo così e ci mettiamo un fiorellino
1: Per
0: per
1: l'occhio.
0: l'occhio, perché il primo senso è l'occhio
1: Sì.
0: e quindi anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Giustamente.
0: Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato,
1: Dopo
0: abbiamo
1: gli
0: detto.
1: americani facciamo
0: Dopo gli
1: questi.
0: americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
1: Allora mettiamo un po' di cacao qua.
0: Sì, no, no,
1: No,
0: metti
1: prima
0: prima.
1: questo. Un pochettino al centro e questo.
0: Ecco qua.
1: Ok.
0: E adesso
1: Un poco di cacao.
0: andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E
1: E
0: questo è il nuovo.
1: il tocco finale.
0: Noi con i raffaioli
1: Siamo a
0: siamo a
1: posto.
0: posto, li abbiamo
1: Ma
0: preparati.
1: dobbiamo solo mangiarli.
0: E ora ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con la rubrica Info Salerno.
1: Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della provincia di Salerno, Geppino Parente. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT. Un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. Tre nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, alla frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memorie alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al comune di Rocca Piemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del nucleo di protezione civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
0: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidalcilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo, che celebrerà il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa, si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso, perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le...

0: paese soprattutto aperto, canonica compresa. Quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
1: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
0: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
1: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
0: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Namastê. Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme la nostra pratica di Vinyasa Yoga per principianti e approcceremo come connettere il respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Allora, ti invito a prendere il tuo tappetino, a sederti in modo confortevole e andiamo prima a portare la prima posizione che è Sukhasana, quindi le tue caviglie saranno incrociate e le ginocchia saranno più alte. O se no, può sederci su un piccolo cuscino dove andiamo a portare Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Appoggio le mani sulle ginocchia, allungo bene le spalle, portando lontana dell'orecchio, senti l'ischia saldi e la colonna molto dritta. Prima, per approcciarsi sempre allo yoga, dobbiamo cercare di portare consapevolezza nella nostra postura e nel nostro primo coscia, il nostro primo corpo, il corpo fisico. Quindi vi invito a chiudere gli occhi, a portare un sguardo interiore, cercando di direzionare questo sguardo all'incrocio fra le sopracciglia e soltanto ascolta il tuo corpo fisico. Quindi osserva se hai tensione, dolore, se hai alcuni punti del tuo corpo che ti sono in disagio e semplicemente accogli. Osserva la posizione i piedi che toccano il pavimento, la tibia, le tue ginocchia, le anche allineate, gli ischi saldi, la tua zona lombare, toracico e tratto cervicale completamente allineato per fluire l'energia nel nostro canale principale che si chiama Sushumna. Le spalle allineate, il mento parallelo, rilassa la guancia, la chiusura degli occhi, persino la lingua all'interno della bocca, rilassando la mandibola e osserva la tua immobilità, stillness, completamente immobile, e osserva cosa succede. Da qua ti chiedo di portare la mano destra sotto l'ombelico, la mano sinistra in mezzo al tuo plesso cardiaco e semplicemente ascolti il tuo respiro. Un respiro profondo, naso, respiro come sei abituato a farlo e osserva com'è il tuo livello di energia, se sei stanco, stanca, osserva bene cosa succede in questo momento e fai dei respiri profondi.

E osserva adesso la tua mente, dov'è la tua mente in questo momento, se è nei ricordi, nel passato, nel futuro. Dovunque sia, porta attenzione nel tuo momento presente. Osserva anche le emozioni che avvengono in questo momento, quali sono le emozioni che ti avvolgono e semplicemente accogli queste emozioni. E osserva anche l'allineamento della tua parte più divina, di tutti i tuoi corpi, spirituale, emozionale, mentale, energetico e fisico. Da qua ti chiedo di guardare verso la punta del naso, nasigrai, quindi vedrai solo la narice destra o sinistra, poi verso il pavimento e poi guardate in avanti. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita lungo, cresce, cresce, andiamo solo a inspirare, portando l'aria, l'energia verso la pancia e espirando, apro le braccia. Un'altra volta inspiro. Allora, andiamo a imparare che nel vinyasa significa proprio connetterti a pezzettini. Espiro molo. Quando andiamo a inspirare, portiamo l'energia dentro dalle narici e espiriamo anche dalle narici. Nello yoga sempre il respiro è naso, naso. Inspiro, incrocio le dita, allungo verso l'alto e espiro. Prossima ispirazione, andiamo verso l'alto ancora, inspiro, incrocio le dita e vado a portare avanti, portando la colonna in curva, mento al petto. Inspiro, apro, espiro, curvo. Quindi il fatto di inspirare, aprire energia dentro, espiro, mento al petto, lascio andare, elimino. Questo primo movimento di sincronizzazione vuol dire vinyasa, fluire con il movimento. Quindi quando uso il movimento con il respiro, io facilito inspirando, apro, espirando, mento al petto e allungo. Inspiro, apro, vado a portare le mani al pavimento. E vado inspirare, porto il braccio destro verso l'alto e allungo creando una grande curva laterale, sente tutti i polmoni destro. E espiro, torno, cambio lato, inspiro, cresco, cresco, espiro, torno. Inspiro, espiro, torno. Conta fino a 4. Il respiro deve avere la lunghezza del tuo movimento, quindi il mio braccio finisco di inspirare quando arrivo vicino alla mia orecchia. E quando espiro, torno, le mani toccano il pavimento e svuoto completamente. Inspiro, quindi porto il massimo di energia, prendo la mia energia vitale e espiro, tocco il pavimento. Adesso faccio un movimento portando, inspiro, da qua vado avanti, porto le mani al pavimento, cammino con le mani, inspiro, braccio opposto e torno. Facciamo un grande cerchio, inspiro. Inclino, espirando vado avanti, cammino con le mani e torno lateralmente, porto i bracci in linea. Un'altra volta inspiro, senti questo movimento fluido e va sincronizzando il respiro al movimento. Un'altra volta inspiro, vado avanti e l'ultima volta inspiro. Vado. E l'ultima volta andiamo a rimanere in avanti, inspiro e andiamo a portare le braccia avanti, quello che riesco. Lascio solo cadere le tensioni. Allungo bene, portando le braccia più distese possibile. Se è troppo per te, può appoggiare l'avambraccio, ok? Quindi tutto l'avambraccio. Da qua distendo, inspiro a lungo, espirando porto le mani vicino alle ginocchia, spingo il pavimento, rotolando una vertebra alla volta. E senti il tuo corpo più libero, sentendo questa energia che fluisce nel tuo corpo. E impariamo adesso un respiro.

ci accompagnerà nel vinyasa, che si chiama Ujjayi. Questo respiro io vado prima a frizionare le mie mani per portare bene l'energia, e è un respiro che succede tutto qua nella glotti, ok? Proprio nel mezzo proprio della trachea. È un respiro che c'è un suono, si chiama respiro dell'oceano anche, quando noi espiriamo come se sentissi il rumore del mare. La prima cosa che vi chiedo è di portare una mano in avanti e andrai a inspirare del naso, riempiendo proprio la pancia e il petto, e espirando della bocca semiaperta, sentendo l'aria calda che esce. Sentendo questo rumore, quindi inspiro, conta fino a 5 e espiro leggermente con la bocca semiaperta. Senti questo caldo che esce, quindi l'aria, inspiriamo l'aria fresca e espiriamo l'aria calda. Un'altra volta inspiro, espiro. Ok, questo serve per capire che il respiro, Ujjayi, ti è un respiro energetico che aiuta a riscaldare il corpo quando noi facciamo vinyasa. Quindi un altro movimento che andiamo a imparare è ancora sentire l'energia delle mani e andiamo a tappare le orecchie. Quando inspirerai adesso del naso, conta fino a 5, con la bocca chiusa espira e senti il rumore proprio di quello, come se fosse il mare che arriva davanti alla sabbia. Quindi inspiro.

Questo ci aiuta a sentire quando espiriamo che c'è come se fosse una piccola parzialmente chiusura della glotte, di questo va questo suono che solo te lo senti. Importante anche sentire che questo respiro quando va salendo, c'è un ampio movimento sulla parte anteriore, posteriore, laterale proprio del tronco, dove c'è una espansione, e espirando svuoto. Quando inspiro, l'ombelico è un pochettino dentro e espirando ancora rientra, si chiama forma libelli. Quindi quando inspiro porto le mani sulla pancia, l'ombelico si allontana ma sempre molto firme e espirando rientra verso la colonna. Poi mantengo l'ombelico dentro la colonna e inspiro, più toracico e espiro. Senti il rumore del mio respiro. Cosa faremo ancora? Andiamo a dare un ritmo a questo respiro, si chiama Samavitri e è una respirazione molto equa, quindi andiamo a contare fino a 5 quando inspiriamo e espirando fino a 5 lasciamo la stessa tempistica, quindi andiamo a equilibrare, quindi è una respirazione equilibrante quando noi inspiriamo in 5 e espiriamo in 5, può essere anche in 4, in 6, 6. Devi sentire la lunghezza del tuo respiro. Se all'inizio non riesci ad arrivare a 3, a 4, può essere 3. L'importante è che riesca ad apportare più energia possibile. Quindi ti chiedo di portare adesso le mani sotto le tue costole, i pollici si arrivano sotto le ultime costole e le dita sotto la parte qua vicino alla crista iliaca. Andiamo a inspirare fino a 5 e espiro. Senti il rumore, il suono del tuo respiro. Un'altra volta. Ultima volta. E rilasso. Questo respiro, Ujjayi, sarà il nostro compagno di viaggio, il nostro pranayama, durante adesso la nostra pratica. Quindi andiamo a mantenere sempre questo ritmo, sentendo il rumore del tuo respiro. Adesso ci mettiamo in quadrupedia, quindi spostiamo il nostro tappetino, portiamo le mani sotto le tue spalle, le ginocchia sotto le tue anche e tutta la tibia appoggiata. Guardo sotto e non dovrei guardare la punta dei piedi perché i talloni saranno nascosti dietro la mia, i glutei. Le spalle sono in linea e sono qua nel neutro, ok? Quindi non ho nessun movimento. Da qua andiamo solo a portare le spalle lontano dalle scapole.

0: Inspiro e inspiro allontano. E porto questo movimento solo delle scapole. Andiamo a unire adesso il respiro. Quindi vado, inspiro allontano le spalle dell'orecchio e espiro vicino. Inspiro e espiro. Ujjayi, solo le scapole. È un movimento molto basico per aumentare il gatto mukha. Quindi inspiriamo adesso, guardiamo il soffitto. La colonna fa una curva, porta l'ischia all'indietro. Espiro, metto al petto, spingo con le mani e con la tibia. La colonna curva. Inspiro. Espiro. Conta fino a 5. Espiro. Inspiro. Espiro 5, 5. Inspiro 5. Espiro. Iniziamo adesso a inspirare, porto metatarsi. Espiro, spingo con le mani, con la tibia. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Mantenga fluido il movimento. Inspiro. E andiamo ad aggiungere Balasana. Espiro. Balasana è la posizione del bambino. Vado a portare i talloni verso i glutei. Posso appoggiare la testa. Allungo bene le braccia. Facciamo un paio di respiri qua fermi. E iniziamo a unire tutte le tre asana. Quindi inspiro, guardo avanti. Gatto, punta la punta. Espiro. Marishasana, gatto. E torno nel Balasana. Quindi Vitilasana, guardo avanti, la mucca. Espiro, gatto e bambino. Il movimento diventa fluido. In, punto i piedi, out. E fai come un'onda. In.
1: Senti questa energia fluindo, senti tu, Jai.
0: Senti il respiro.
1: Il suono del tuo respiro.
0: E out. In. Out. Da qua rimango avanti, punto i piedi, benissimo. E vado a distendere adesso la tua gamba destra. Le anche sono chiuse, sollevo proprio il bacino, portando sempre le anche allineate. Inspira, espiro, ginocchio al petto e capada. Quindi inspira la mucca, espira gatto. Inspiro. Espiro. Questo movimento ti aiuta a portare bene l'equilibrio. Inspiro.
1: Ottimo. Espiro
0: e taglio del gomito in avanti. Mobilizza bene la tua colonna. Sincronizza il respiro, movimento. Inspiro. Rimango qua fermo. Spingo con la tibia della gamba opposta e porto il braccio in avanti. Mantengo qua il respiro di Ujjayi per 5 volte. In. 2, 3, 4, 5, porto le mani a terra, espirando, porto il ginocchio al naso e adesso portiamo i piedi al posto della tua mano. E andiamo ad allungare bene, allungando le spalle. Punto i piedi dietro e faccio Asha Shashalanasana. Espiro, adesso allungo la gamba e vado a portare il peso del corpo, vedi, sulla tua gamba. Inspiro, sincronizzi, respira, movimento sempre in 5 e 5, Ujjayi. Per mantenere questo respiro fluido, in. Out. In. Out. In.

0: Última volta, hein?
1: De mango qua. E adesso, inspirando, porto le braccia verso lá. Appoggio le mie mani sopra le ginocchia, ok? E da qua semplicemente vado a portare le gambe, guarda, 90 gradi, quindi mantenendo ginocchio sopra la caviglia. E avanti. Quindi inspiro, torno in. E espiro out. In. Out. Adesso mantengo 90 gradi. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espiro e vado a ruotare portando il mio braccio in direzione opposta. E appoggio la polso sopra le mie ginocchia. E guardo la mia mano posteriore. Quindi vado a guardare il mio braccio sinistro. Poi il mio braccio destro. Torno con la testa. Inspiro in centro, espiro ruoto, Ujjayi. Inspiro, torno con la testa, espiro, Jai. Il respiro ti aiuterà a riscaldare il corpo, inspiro, espiro, Jai. Torno avanti, porto le braccia verso l'alto, apro bene il sonno in Anjana. Asana, quindi Anjanayasana è un'asana dove noi abbiamo low Anjanayasana, le ginocchia a terra, le braccia verso l'alto. Espiro, porto le mani al pavimento. Da qui punto i piedi dietro, stacco le ginocchia. Allungo bene la colonna, cresco, cresco in avanti, benissimo. Allungando bene, porto la mia mano di fuori, ok? Verso l'alto, espirando il ruoto. E rimango qua in paravita. Guardando là, importante che la mia gamba sia salda e talone sollevato. Immagino come se avessi un muretto dietro. E allinea bene le tue spalle. Da qua ritorno con le braccia al pavimento. La mia gamba che è qui, avanti, vado a toccare dietro per andare in plankasana. Plankasana è la posizione del plank, quindi sono appoggiata sulle mie mani, sulle punte delle dita, il primo e il secondo dito. Sposto il peso del corpo in avanti, saldi. Inspiro per 4 volte, espiro. Inspiro. 2. Tre, quattro, porto le ginocchia al pavimento e sono in Ardha Plankasana, quindi ginocchio, benissimo. E facciamo anche qua un vinyasa, vado a portare le spalle che proietto in avanti, gomiti, porto il petto e il mento al pavimento, si chiama Ashtanga Namaskara, perché ho il mento, le mani, il petto, le ginocchia e i piedi, scivola in avanti, allungo bene, Bhujangasana, e Bhujangasana le mie gambe sono distese, le braccia sono piegate, spalle lontano, guardo il soffitto, porto l'ischi verso l'altro e la crista iliaca e pube verso il basso, espiro, torno, Bhujangasana, ritorno in quadrupedia e vado nel Marishasana Balasana per recuperare.

Quando expire, inspiriamo, guardo avanti, torno in quadrupedia. Porto la gamba opposta, sollevo le ginocchia, inspiro, espiro e capada. Inspiro, espiro e capada, Marishasana gatto, il gatto con la gamba. In, out, in.

Out. Out. In, rimango e faccio Chakravasana. Porto il braccio opposto e espiriamo per 5 volte. Inspiro in 5. Espiro in 5. Ujjayi. 2. 3. 4. Sostieni. 5. Porto le mani al pavimento, inspiro un'altra volta, espirando ginocchio al petto e vado a portare i piedi al posto della mia mano. Mani dietro, allungo tutti i piedi e vado in ascia. Shavasana, quindi ho le mani a terra e i piedi puntati. Espiro Ardha Hanumanasana e allungo. Quindi inspiro, guardo il soffitto. Espiro, allunga, allunga bene le anche, senti le anche chiuse, la colonna più dritta possibile. In. Quindi quando noi applichiamo bene il respiro e il movimento, usiamo, lasciamo andare tutta la tensione. E questo è fare yoga, essere presente, usare l'energia del tuo corpo per facilitare il movimento. Ancora per uno. Ultima volta. E riporto, inspirando le mani verso l'alto, porto le mani a ginocchio. E andiamo a portare e spostamento del peso in avanti. E dietro, inspiro, rimango 90 gradi, inspiro braccio verso l'alto e vado a ruotare dall'altra parte portando il polso in linea che spinge il ginocchio. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Torno con il mio braccio, benissimo, punto i piedi, stacco le ginocchia, allungo bene, bene, saldo la mia gamba, inspiro, espirando ruoto e vado a fare il mio paravita, guardo il soffitto, allino bene le spalle.

5, 5. Ritorno espirando con la mano. Da qui vado a portare i piedi, ritorno in plankasana e rimango qui per 4 respiri. Sento bene. Quanto più riesco a tenere bene saldi nel mio respiro, proteggo la mia colonna. Da qua porto i ginocchi a terra espirando e vado a Ashtanga Namaskara. Gomiti stretti, scendo con il petto e le spalle che passano avanti. Scivolo in avanti, inspiro, lascio il mio crista iliaca, gambe distese, più unite possibile e le braccia piegate. Bhujangasana, cobra. Espiro, torno. Ashtanga Namaskara. Vado in quadrupedia, gatto, e vado in balasana, come abbiamo fatto. E da qua ci riportiamo in quadrupedia, porto i piedi, punto, distendo gamba una alla volta. E da qua facciamo solo un passaggio, inspirando andiamo in nado mukha, quindi portiamo il tallone, vedi, nella larghezza, distanza del, del piede, larghezza del bacino, nelle mie mani distribuite peso sa pra fra piedi e le braccia. Sollevo le dita dei piedi per allungare bene il tallone, portare a terra. Sollevo il ginocchio. Piego la mia gamba, si chiama cane facilitato. Qua inspiro. Mantengo questo per appoggiare, per spingere, guarda la mia ascella verso il basso. Guardo avanti, in

incrocio, distendo le gambe, schiena dritta, e ci rimettiamo seduti. Benissimo, con le gambe piegate, andiamo adesso a sincronizzare ancora. Inspiro, Ujjayi, mani al cuore. Inspiro, apro e sento l'energia che è cambiata in questa piccola pratica. La nostra lezione, la nostra puntata è giunta alla fine, è terminata, ma io vi ricordo che siamo sempre qua nella Web TV, l'appuntamento di Gusti Yoga alla stessa ora. E vi invito anche a seguirmi e iscrivermi su Instagram. Vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste. Namaste.

0: Un saluto a tutti e ben ritrovati a Byte TG, il nostro telegiornale. Oggi ci porta a Borghetto Santo Spirito, una prima edizione che ha già il sapore delle grandi classiche. Vediamo com'è andata.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua a Borghetto Santo Spirito, si è conclusa la prima edizione della Gran Fondo Borghetto, che fa parte della sesta tappa del Loa Bikers. E tutto bene, la giornata buona, buoni partecipanti, logicamente un percorso selettivo che comunque ha fatto sì che comunque sono arrivati un po' frastagliati.

0: Ed ora spazio alla triathlon, il nostro Dado Nardone ci porta in Puglia per la triplice, un'esperienza che davvero non conosce confini.
1: Domenica 31 maggio a Trani si è svolto il triathlon olimpico, valido anche come campionato italiano interforze. Le vittorie assolute sono andate a Nicoletta Santonocito e Sergi Policarpenco, i campioni in carica, e proprio Policarpenco e Alessia Mancini hanno vinto anche i titoli interforze. Ma la scena è stata conquistata da Betta di Capua e da Vincenzo, una coppia incredibile. Vincenzo che ha spinto, nuotando, pedalando e correndo, Betta fino al traguardo, fino alla conquista di un sogno che si chiama poi anche Ironman, perché dopo questa finish line conquistata in quel di Trani, per i due, per la coppia, si apre anche la possibilità di andare ad agosto a conquistare la finish line dell'Ironman a Vichy. Un bellissimo sogno, una bellissima storia da raccontare, tantissime caldissime emozioni vissute in quel di Trani.
2: Facciamo un grande applauso per la nostra Betta! Un grande applauso per Betta e Vincenzo!
3: Bravissimi! Complimenti! Complimenti, bacio, l'abbraccio, l'emozione tra mamma e figlia!
0: Viva Festival è nato da un'idea delle cicliste per caso, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, per incontrarsi, condividere e pedalare insieme. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, nel suggestivo Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, torna Viva Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il nome Cicliste per caso è nato durante un viaggio in bici sulla Carretera Australe, la leggendaria strada sterrata di 1200 km, che corre controvento lungo la Patagonia cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Dopo quel primo viaggio mitico, Silvia e Linda non hanno più smesso di pedalare. Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloviaggi, sostenibilità e women empowerment. L'obiettivo di Linda e Silvia è incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti. Più in generale, pedalano verso un mondo più giusto e inclusivo.
4: Questo viaggio in Bolivia l'ho sognato tanto perché è un'avventura.
5: Qui finisce la strada e comincia sale o meglio l'acqua.
4: Quando mi chiedevano cosa volevo diventare da grande, dicevo sempre che volevo essere Indiana Jones, Marco Polo, Cousteau, volevo essere un'avventuriera.
5: Tanta pioggia e poi anche adesso grandine. Gracias. Ciao. Posto protetto, adesso mi chiudo dentro, mi porto qualcosa da mangiare.
4: Io sono cresciuta col mito di Ulisse e Penelope. Ulisse viaggia, va all'avventura e intanto Penelope sta a casa, tesse e lo aspetta. Voglio essere una Penelope moderna, una che si è rotta di stare a casa e aspettare, che ha voglia di andare, di conquistare il mondo, di sentirsi libera e di viaggiare.
0: Torna anche nel 2026 la magia di Bike Night. Il tour di pedalate notturne è firmato WeTour, che da oltre 10 anni porta migliaia di cicliste e ciclisti a vivere un'esperienza unica: attraversare la notte in bicicletta lungo alcune delle ciclovie più suggestive d'Italia. Il calendario partirà sabato 13 giugno da Ferrara, proseguirà il 27 giugno con la nuova tappa romana, farà tappa a Udine il 25 luglio e si concluderà sabato 3 ottobre con la Bike Night di Milano.

Jonas Vingegaard vince ufficialmente la 109ª edizione del Giro d'Italia, il primo della sua carriera. Un successo strameritato, costruito giorno dopo giorno con 5 vittorie di tappa e un dominio che non è mai stato davvero in discussione. I nostri amici di Nova Produzione ci hanno

inviato alcuni scatti esclusivi che raccontano la bellezza, la fatica e l'emozione di queste 3 settimane rosa. Un viaggio dentro il giro visto da vicino attraverso immagini che parlano da sole.

0: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. Due terzi degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini. Ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research.
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Natalie Pleinan è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: Sessant'anni di trapiantologia.

italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma e diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile.

Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. I NAS di Salerno hanno sequestrato oltre 9 quintali di alimenti nel corso di alcuni controlli in Costiera Amalfitana, nel Cilento e nell'agro Nocerino Sarnese, la Copertina. Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro Nocerino Sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In Costiera Amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro Nocerino Sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria, dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari.

0: Complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Una persona è stata arrestata a Salerno per detenzione e spaccio di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo infatti al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 12 lungo la strada provinciale Aversana a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigorifero che al momento del sinistro viaggiava a vuoto si è ribaltato. Nell'impatto ha perso la vita un 29enne che viaggiava come passeggero. Ferito l'autista, un 49enne, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Ed ora torniamo ad occuparci di due episodi che hanno scosso il territorio cilentano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 240.000 euro in impresa di Vallo della Lucania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto questo super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal superbonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio. Lavoravano in un'azienda di Scanzano Ionico i quattro braccianti che sono stati bruciati vivi ad Amendolare in Calabria. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
1: La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica ad Amendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci i contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove la spiaggia denominata Ex Agip è stata chiusa al pubblico per la presenza di ferro e calcestruzzo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: La Capitaneria di Porto di Palinuro, in seguito a una segnalazione, ha chiuso una spiaggia a Sapri. Nella segnalazione del 1 giugno si evidenziava la presenza di elementi artificiali come blocchi in calcestruzzo, ferri di armatura arrugginiti e altri elementi metallici collocati sotto il livello della superficie dello specchio acqueo antistante il lungomare di Sapri. Si tratta della spiaggia denominata Ex Agip, che è stata così interdetta, secondo il comune, per consentire l'esecuzione dei lavori programmati nell'ambito dell'intervento di risanamento idrogeologico e di contrasto all'erosione costiera che interessa il tratto.

0: Lombardo, di Lungomare cittadino. I ferri arrugginiti non sono spuntati il 1° giugno del 2026, erano lì già l'anno scorso, 2 anni fa, li vedevano i cittadini, li segnalavamo noi dell'opposizione. Questa è la denuncia da parte dell'opposizione di Sapri, che ha confutato la tesi del comune. Il comune infatti diceva che la spiaggia è stata chiusa per una decisione dell'amministrazione, invece sarebbe stata la capitaneria a decidere per la chiusura della stessa. Comunque gli agenti della Polizia Municipale di Sapri hanno provveduto a delimitare l'area mediante nastro segnaletico e apposita cartellonistica in attesa della rimozione del materiale che potrebbe essere pericoloso per le persone.
1: Ed ora parliamo del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile che ha coinvolto l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio e la Banca Montepruno.
2: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Caggiano sono terminate le prove di carico sul ponte Ficarola e sono state effettuate verifiche anche sul ponte Massavetere. Vediamo.
1: Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aulettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
0: Cambiamo completamente pagina, ma ci occupiamo di politica con la scelta dei vice sindaci nei comuni di Polla, Sassano e Pertosa. Scopriamo di chi si tratta nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.
0: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, che si trasforma nella capitale dello sport grazie al programma Sport Invaders 2026.
1: Il CONI Basilicata ha presentato nella sala inguscio della Regione Basilicata il progetto Basilicata CONI Sport 2026 Sport Invaders, un programma che punta a coniugare sport, promozione territoriale e sviluppo turistico. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale Francesco Cupparo, la dirigente Giuseppina Lovecchio, il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvi e il coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta. L'iniziativa è finanziata dal Ministero per lo Sport e i giovani con il supporto della Regione Basilicata, che ha intercettato le risorse nazionali destinandole ad un progetto condiviso

0: con il CONI regionale. Dopo un confronto con le federazioni sportive è stato definito un calendario di 14 grandi eventi che coinvolgeranno oltre 40 discipline sportive in numerosi comuni lucani. Tra le località interessate ci sono Matera, Potenza, Policoro, Melfi, Maratea, Viggiano, Lauria, Francavilla e Terranova del Pollino. L'obiettivo è valorizzare impianti, comunità e territori attraverso manifestazioni sportive capaci di attrarre partecipanti e visitatori. Tra gli appuntamenti più significativi sono previsti anche gli stati generali dello sport, un momento di confronto e proposta promosso direttamente dal mondo sportivo lucano. E poi il progetto prevede la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale ed il coinvolgimento di Sport e Salute, dell'APT Basilicata, delle amministrazioni comunali e di diversi partner privati.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
4: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
4: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
6: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli tutti e tre!
4: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
3: Che tipo di piano, capo?
4: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
4: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.

0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
1: Chi è?
2: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
3: Biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
1: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
4: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
2: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
5: È uno squalo a scappare!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
6: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
8: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
6: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
1: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
9: Aiuto! No!
8: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
9: No! Lo promettiamo!
10: No!
8: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
9: Sì, certo, possono!
11: Sì, certo!
9: Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
12: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
13: Vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
12: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
14: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
12: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi

0: erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
1: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
2: Sì, hai ragione, ma...
1: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
3: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
3: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
3: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
3: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
3: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
3: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
1: Hai visto Sultano?
2: No, deve essere in giro da qualche parte.
1: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
3: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
3: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
1: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
2: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
0: Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
4: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto.

0: Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
1: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.

0: Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, Lutra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona

salute con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner. Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà.
Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. I NAS di Salerno hanno sequestrato oltre 9 quintali di alimenti nel corso di alcuni controlli in Costiera Amalfitana, nel Cilento e nell'agro Nocerino Sarnese, la Copertina. Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro Nocerino Sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In Costiera Amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro Nocerino Sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta.

0: Bentrovati in studio, una persona è stata arrestata a Salerno per detenzione e spaccio di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo in radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo, infatti, al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri della radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 12 lungo la strada provinciale Aversana a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigorifero che al momento del sinistro viaggiava vuoto si è ribaltato. Nell'impatto ha perso la vita un 29enne che viaggiava come passeggero. Ferito l'autista, un 49enne, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Ed ora torniamo ad occuparci di due episodi che hanno scosso il territorio cilentano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 240.000 euro in impresa di Vallo della Lucania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestale Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio. Lavoravano in un'azienda di Scanzano Jonico i quattro braccianti che sono stati bruciati vivi ad Amendolare, in Calabria. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
1: La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Jonica ad Amendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Jonico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci i contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanzano Jonico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove la spiaggia denominata Ex Agip è stata chiusa al pubblico per la presenza di ferro e calcestruzzo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: La Capitaneria di Porto di Palinuro, in seguito a una segnalazione, ha chiuso una spiaggia a Sapri. Nella segnalazione del 1 giugno si evidenziava la presenza di elementi artificiali come blocchi in calcestruzzo, ferri di armatura arrugginiti e altri elementi metallici collocati sotto il livello della superficie dello specchio acqueo antistante il lungomare di Sapri. Si tratta della spiaggia denominata Ex Agip, che è stata così interdetta, secondo il comune, per consentire l'esecuzione dei lavori programmati nell'ambito dell'intervento di risanamento idrogeologico e di contrasto all'erosione costiera che interessa il tratto di lungomare cittadino. I ferri arrugginiti non sono spuntati il 1 giugno del 2026, erano lì già l'anno scorso. Due anni fa li vedevano i cittadini, li segnalavamo noi dell'opposizione. Questa è la denuncia da parte dell'opposizione di Sapri, che ha confutato la tesi del comune. Il comune infatti diceva che la spiaggia è stata chiusa per una decisione dell'amministrazione, invece sarebbe stata la capitaneria a decidere per la chiusura della stessa. Comunque gli agenti della Polizia Municipale di Sapri hanno provveduto a delimitare l'area mediante nastro segnaletico e apposita cartellonistica in attesa della rimozione del materiale che potrebbe essere pericoloso per le persone.
0: Ed ora parliamo del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile che ha coinvolto l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio e la Banca Montepruno.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercializzazione socialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.
0: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: anche sul ponte Massavetere. Vediamo.
1: Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aolettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e al rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
0: Cambiamo completamente pagina, ma ci occupiamo di politica con la scelta dei vice sindaci nei comuni di Polla, Sassano e Pertosa. Scopriamo di chi si tratta nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.
0: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, che si trasforma nella capitale dello sport grazie al programma Sport Invaders 2026.
1: Il CONI Basilicata ha presentato nella sala inguscio della Regione Basilicata il progetto Basilicata CONI Sport 2026 Sport Invaders, un programma che punta a coniugare sport, promozione territoriale e sviluppo turistico. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale Francesco Cupparo, la dirigente Giuseppina Lovecchio, il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvi e il coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta. L'iniziativa è finanziata dal Ministero per lo Sport e i giovani con il supporto della Regione Basilicata, che ha intercettato le risorse nazionali destinandole ad un progetto condiviso con il CONI regionale. Dopo un confronto con le federazioni sportive è stato definito un calendario di 14 grandi eventi che coinvolgeranno oltre 40 discipline sportive e numerosi comuni lucani. Tra le località interessate ci sono Matera, Potenza, Policoro, Melfi, Maratea, Viggiano, Lauria, Francavilla e Terranova del Pollino. L'obiettivo è valorizzare in piazza abitanti, comunità e territori attraverso manifestazioni sportive capaci di attrarre partecipanti e visitatori. Tra gli appuntamenti più significativi sono previsti anche gli stati generali dello sport, un momento di confronto e proposta promosso direttamente dal mondo sportivo lucano. E poi il progetto prevede la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale ed il coinvolgimento

0: svolgimento di sport e salute dell'APT Basilicata, delle amministrazioni comunali e di diversi partner privati.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa, ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con

La stessa efficacia, un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome, poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti, lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di

oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella.

0: decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
1: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill & Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
0: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente dello stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
1: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.

0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025, un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali, un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
0: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distinta.

Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

Interessanti sono gli edifici signorili, diversi dei quali si caratterizzano per l'uso della pietra locale anche quale elemento decorativo.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi: quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

la sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori.

Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesso

0: Spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie È un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto

0: al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue. Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita aumenta il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete,

0: è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo,

0: in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte. Del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione. e ti ripeto, con la

grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate a un paio di ca

0: è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
1: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
0: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
1: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
0: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per mille, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
2: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico. Questo non va bene, l'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi, sono stati fatti degli accordi internazionali, l'Italia come tutti gli altri paesi dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
0: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri, una

0: Scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
1: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri. Come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
0: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khodri, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
2: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Stessi, con il comune di Modena e tutti gli altri, affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.
3: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. I NAS di Salerno hanno sequestrato oltre 9 quintali di alimenti nel corso di alcuni controlli in Costiera Amalfitana, nel Cilento e nell'agro Nocerino Sarnese, la Copertina. Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. E questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell'agro Nocerino Sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle ASL competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie strutturali. Durante l'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità. In Costiera Amalfitana i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all'interno di un garage e utilizzati da un ristorante pizzeria. In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semi lavorati privi di tracciabilità. Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure HACCP, l'assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali. Particolarmente rilevanti anche gli esiti dei controlli nell'agro Nocerino Sarnese. In una ditta specializzata nella produzione e nel confezionamento di alimenti è stata imposta la sospensione immediata dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dell'ispezione sono stati sequestrati oltre 5 quintali di materie prime e prodotti finiti, tra cui pane grattugiato, taralli, riso, funghi, oli aromatici e uova, risultati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità. Contestata inoltre l'assenza dei piani di autocontrollo aziendale. I controlli sono stati estesi anche a una seconda sede operativa dell'azienda in provincia di Avellino, dove sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 180 kg di prodotti da forno per la mancata indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Un'altra sospensione ha riguardato un'azienda dolciaria dove i NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, tra cui tracce di muffa, pavimentazioni deteriorate e apparecchiature di refrigerazione non adeguatamente mantenute. Provvedimento analogo anche per un deposito alimenti annesso a un bar pizzeria rosticceria, risultato privo delle autorizzazioni previste e dei requisiti minimo igienico-sanitari. Nel complesso, il valore delle strutture dei locali sottoposti a chiusura o sospensione supera i 2 milioni di euro, mentre quello degli alimenti sottratti al consumo ammonta a circa 50.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ai titolari delle attività hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13.000 euro. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, una persona è stata arrestata a Salerno per detenzione e spaccio di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Un grosso sequestro di droga e un arresto a Salerno nel corso di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Nei giorni scorsi i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni controlli i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia. L'uomo infatti al termine di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato tratto in arresto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente. Anche a Baronissi un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere all'arresto nei giorni scorsi sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di mercato San Severino. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tra crack, cocaina ed eroina. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 12 lungo la

0: strada provinciale Aversana a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigorifero che al momento del sinistro viaggiava vuoto si è ribaltato. Nell'impatto ha perso la vita un 29enne che viaggiava come passeggero. Ferito l'autista, un 49enne, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Ed ora torniamo ad occuparci di due episodi che hanno scosso il territorio cilentano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Arrivano notizie contrastanti dagli ospedali dove sono ricoverati due giovani del territorio rimasti vittime di gravi incidenti. La notizia più incoraggiante arriva dal Santo Bono di Napoli, dove si è risvegliato dal coma il bambino di 10 anni di Torre Orsaia, rimasto gravemente ferito il 26 maggio scorso. Il piccolo viaggiava a bordo di un monopattino insieme alla sorella quando è avvenuto l'incidente che gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo essere stato ritrasportato d'urgenza a Napoli e ricoverato in terapia intensiva, nelle ultime ore è arrivato il tanto atteso segnale di miglioramento. Il bambino si è finalmente svegliato dal coma, regalando speranza e sollievo alla famiglia e all'intera comunità. Restano invece stabili, ma ancora preoccupanti, le condizioni di Daniele, il giovane di Laurino ricoverato dopo il grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Lo studente di medicina continua ad essere monitorato dai medici, mentre familiari, amici e l'intera comunità locale continuano a pregare e a sperare in un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Due storie che hanno profondamente colpito il territorio cilentano: da una parte la gioia per il risveglio del piccolo di Torre Orsaia, dall'altra l'attesa carica di speranza per Daniele, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza di un intero territorio.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 240.000 euro in impresa di Vallo della Lucania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto un importante provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa operante nel settore edile. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale attraverso i militari della Compagnia di Agropoli, nell'ambito di un'attività investigativa avviata a seguito di controlli su un immobile che aveva beneficiato del cosiddetto super bonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il reparto forestali Carabinieri di Vallo, i crediti d'imposta acquisiti risultavano privi di valido titolo. Le verifiche hanno infatti evidenziato che gli interventi realizzati sull'immobile, consistenti in un abbattimento e successiva ricostruzione, non rientravano tra le tipologie di opere ammesse alla fruizione delle agevolazioni previste dal super bonus. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo superiore ai 240.000 euro. Le somme sono state interamente sottoposte a sequestro, sia in forma diretta sia per equivalente.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori.

0: superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio. Lavoravano in un'azienda di Scanzano Ionico i quattro braccianti che sono stati bruciati vivi ad Amendolare in Calabria. Ripercorriamo la vicenda nel prossimo servizio a cura di Federica Pistone.
1: La drammatica uccisione di quattro giovani lavoratori agricoli avvenuta nei giorni scorsi lungo la statale 106 Ionica ad Amendolara è collegata anche con la Basilicata ed accende ancora una volta il dibattito in merito al mondo del lavoro nei campi e il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera. Le vittime, infatti, tre cittadini afghani ed un pakistano di età compresa tra i 19 e i 29 anni, erano impiegate nelle campagne di Scanzano Ionico, nel Metapontino, uno dei principali poli agricoli della zona. I quattro sono morti in seguito al violento episodio avvenuto all'interno di un'area di servizio nel territorio di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni investigative, alla base del delitto potrebbero esserci i contrasti legati all'attività lavorativa e alle condizioni economiche dei braccianti. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani ritenuti gravemente indiziati di omicidio plurimo aggravato. Fondamentali per le indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio. Nel tragico episodio è rimasto ferito anche un altro lavoratore straniero riuscito a sottrarsi alle fiamme ma riportando ustioni, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi perché il rogo si è sviluppato in una zona particolarmente frequentata e nelle vicinanze di impianti di carburante. Intanto nelle campagne di Scanzano Ionico la raccolta agricola prosegue regolarmente, tra gli operatori del settore prevale il silenzio, mentre la procura di Castrovillari continua il lavoro investigativo per fare piena luce sulla vicenda.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove la spiaggia denominata Ex Agip è stata chiusa al pubblico per la presenza di ferro e calcestruzzo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: La Capitaneria di Porto di Palinuro, in seguito a una segnalazione, ha chiuso una spiaggia a Sapri. Nella segnalazione del 1 giugno si evidenziava la presenza di elementi artificiali come blocchi in calcestruzzo, ferri di armatura arrugginiti e altri elementi metallici collocati sotto il livello della superficie dello specchio acqueo antistante il lungomare di Sapri. Si tratta della spiaggia denominata Ex Agip, che è stata così interdetta, secondo il comune, per consentire l'esecuzione dei lavori programmati nell'ambito dell'intervento di risanamento idrogeologico e di contrasto all'erosione costiera che interessa il tratto di lungomare cittadino. I ferri arrugginiti non sono spuntati il 1 giugno del 2026, erano lì già l'anno scorso, due anni fa, li vedevano i cittadini, li segnalavamo noi dell'opposizione, questa è la denuncia da parte dell'opposizione di Sapri, che ha confutato la tesi del comune. Il comune infatti diceva che la spiaggia è stata chiusa per una decisione dell'amministrazione, invece sarebbe stata la Capitaneria a decidere per la chiusura della stessa. Comunque gli agenti della Polizia Municipale di Sapri hanno provveduto a delimitare l'area mediante nastro segnaletico e apposita cartellonistica in attesa della rimozione del materiale che potrebbe essere pericoloso per le persone.
0: Ed ora parliamo del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile che ha coinvolto l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio e la Banca Montepruno.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo

0: dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate. Uno speciale dedicato alla cerimonia conclusiva del progetto, con immagini ed interviste di approfondimento, andrà in onda dopo il TG di Italia 2 News venerdì 5 giugno.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Caggiano sono terminate le prove di carico sul ponte Ficarola e sono state effettuate verifiche anche sul ponte Massavetere. Vediamo.
1: Proseguono gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada statale 19 Ter, dorsale aolettese, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio e direttrice fondamentale non solo per il comune di Caggiano ma per l'intero comprensorio, anche come alternativa alla 2 del Mediterraneo. Nella giornata di ieri sono state eseguite le prove di carico sul ponte Ficarola, situato tra il chilometro 10 e 920 e il chilometro 11 e 140 nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni inserite nell'ambito dei lavori di manutenzione programmate eseguiti da ANAS si sono concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Nella giornata di oggi le stesse prove di carico interessano il ponte Massavetere. Per consentire le operazioni in piena sicurezza è stato necessario interdire al transito dell'opera fino alle 19 di oggi con la deviazione della circolazione sia leggera che pesante lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. Gli interventi rientrano in un investimento complessivo di 11 milioni di euro destinato da ANAS alla manutenzione e all'adeguamento delle due strutture. In particolare i lavori hanno riguardato i ripristini corticali, la sostituzione di alcuni appoggi e dei giunti di dilatazione mediante il sollevamento degli impalcati, l'installazione di nuove barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti, oltre all'impermeabilizzazione degli impalcati e rifacimento della pavimentazione. Si tratta di opere considerate fondamentali per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria. Parallelamente, nei giorni scorsi si sono svolti incontri preparatori tra l'amministrazione comunale di Caggiano e la dirigenza ANAS in vista dei prossimi lavori che interesseranno il Ponte Calabri. L'intervento, attualmente in fase di riaffidamento a nuova impresa tramite accordo quadro, dovrebbe prendere concretamente avvio nel corso del prossimo autunno.
0: Cambiamo completamente pagina, ma ci occupiamo di politica con la scelta dei vice sindaci nei comuni di Polla, Sassano e Pertosa. Scopriamo di chi si tratta nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: A circa 10 giorni dalle elezioni si attendono i primi consigli comunali dei 3 comuni valdianesi interessati al voto per scegliere il sindaco. Sabato è in programma quello di Pertosa, con ogni probabilità giovedì prossimo sarà a Sassano e il 14 giugno a Polla. In questo momento si stanno decidendo deleghe, cariche e assegnazioni nei vari comuni. Ovviamente l'attesa è la scelta del vice sindaco in ogni amministrazione, in un gioco di equilibrio di potere e di adesione alle scelte popolari. Così a Pertosa il confermato sindaco Domenico Barba ha scelto come suo vice Antonio Caforo. A Polla invece sarà una donna la vice di Massimo Loviso, anch'egli sindaco confermato. La decisione è caduta sulla prima eletta Rossella Isoldi. Giuseppe Curcio di Sandanotte, vice uscente, avrà la delega ai lavori pubblici. Villari sarà presidente del consiglio e lo sport passerà a Vincenzo Giuliano. Per quanto riguarda infine il comune di Sassano, il primo eletto, nell'unica lista capitanata da Nicola Pellegrino, è stato di gran lunga Gaetano Espano e a lui toccherà l'importante ruolo di essere vice sindaco.
0: E concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata, che si trasforma nella capitale dello sport grazie al programma Sport Invaders 2026.
1: Il CONI Basilicata ha presentato nella sala inguscio della Regione Basilicata il progetto Basilicata CONI Sport 2026 Sport Invaders, un programma che punta a coniugare sport, promozione territoriale e sviluppo turistico. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale Francesco Cupparo, la dirigente Giuseppina Lovecchio, il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvia e il coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta. L'iniziativa è finanziata dal Ministero per lo Sport e i giovani con il supporto della Regione Basilicata, che ha intercettato le risorse nazionali destinandole ad un progetto condiviso con il CONI regionale. Dopo un confronto con le federazioni sportive è stato definito un calendario di 14

0: grandi eventi che coinvolgeranno oltre 40 discipline sportive e numerosi comuni lucani. Tra le località interessate ci sono Matera, Potenza, Policoro, Melfi, Maratea, Viggiano, Lauria, Francavilla e Terranova del Pollino. L'obiettivo è valorizzare impianti, comunità e territori attraverso manifestazioni sportive capaci di attrarre partecipanti e visitatori. Tra gli appuntamenti più significativi sono previsti anche gli stati generali dello sport, un momento di confronto e proposta promosso direttamente dal mondo sportivo lucano. E poi il progetto prevede la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale ed il coinvolgimento di Sport e Salute dell'APT Basilicata, delle amministrazioni comunali e di diversi partner privati.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandese.

La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati i collaudi sulla pista di prova dell'Alfa Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della Quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato i motori a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 V, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima.

massima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa 6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSE Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSE Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm3 da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

0: culturale e turistico del territorio salernitano. Sono stati parzialmente ripristinati i servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già sede dell'ex SAUT, un primo passo importante per il ritorno di servizi essenziali a disposizione del territorio e della popolazione. 3 nuovi attraversamenti rialzati sono stati installati a Monte Corvino Rovella nei punti considerati più strategici per la sicurezza stradale, Via Pace, Piazza Umberto I e Ponte Mileo. Le nuove strutture sono state realizzate appunto nei punti più sensibili del territorio, dove si registra una maggiore presenza di cittadini e frequenti attraversamenti. Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, attraverso un avviso pubblico suppletivo, ha assegnato ulteriori 420 ettari di terreni comunali rimasti inutilizzati per anni alle 10 aziende agricole del territorio. L'iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso allevatori e imprenditori agricoli che quotidianamente operano per custodire e valorizzare il territorio. Sono stati completati in tempi record gli interventi di manutenzione straordinaria al pala di concilio di Agropoli, danneggiato da un incendio lo scorso dicembre. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo della copertura, la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Inaugurato a Cava dei Tirreni, il chioschetto all'interno del parco urbano Giovanni Vitaliano, alla frazione Santa Lucia. La struttura è stata affidata in concessione a un gestore che si occuperà anche dell'apertura e chiusura del parco, oltre che della manutenzione del verde e della pulizia dell'area. L'amministrazione di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale Palazzo di Vetro a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. L'obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memoria alle future generazioni. Sono ufficialmente ripartiti a Eboli i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Villa Romana, dopo lo stop causato dal ritrovamento di reperti archeologici nell'area di cantiere. Ottenuta la nuova autorizzazione da parte della soprintendenza, il progetto può ora proseguire regolarmente. Cerimonia ufficiale al Comune di Roccapiemonte per celebrare Francesco Correale, giovane volontario del Nucleo di Protezione Civile insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'iniziativa ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per l'impegno e il senso civico dimostrati da Francesco Correale a servizio della comunità.
1: Vi ricordo che potete restare aggiornati sui fatti del Cilento e della provincia di Salerno consultando non solo il sito vocidalcilento.it ma anche infosalerno.it. Ed ora un servizio dedicato alla festa che si è svolta nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo in occasione dei 30 anni dalla riapertura della Chiesa Madre.

0: una festa davvero speciale a Castel San Lorenzo che celebrerà il 30° anniversario dell'apertura della Chiesa Madre. Don Domenico, una festa questa sera, ma una festa 30 anni fa, perché lo sforzo comune sotto la sua guida consentì di riaprire questa chiesa così importante per i castellesi, chiesa che era chiusa dal terremoto dell'80, quindi un miracolo nel miracolo.
1: È proprio quello che era detto anche in chiesa, il popolo mi è stato vicino, era soprattutto desideroso a riavere la chiesa dove poter vivere i momenti belli, anche quelli meno belli. E poi l'attaccamento nel fare, e come dicevo prima, quando si vuole e si desidera una cosa si riesce a realizzare nonostante le difficoltà di tutto.
0: All'epoca questo progetto costò 400 milioni di lire, un progetto davvero ambizioso perché non c'erano fondi, la curia non ne aveva, erano esauriti, però insomma è stato un lavoro immane, intanto corale, collettivo, ognuno ha dato ciò che poteva e soprattutto insomma la fatica fisica, perché davvero questa chiesa era all'epoca inguardabile, ostaggio dei piccioni.
1: E infatti era diventata la loro casa e quindi avevano creato un tutt'uno per loro. Poi sono stati sfrattati fortunatamente e quindi abbiamo realizzato. Hanno contribuito, posso dire, quasi tutti i castellesi, sono stati tutti quanti vicini e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto.
0: Sono stati anni

0: impegnativi, ma insomma in qualche modo anche redditizi, quelli che lei ha trascorso qui a Castel San Lorenzo, insomma parte importante della sua vita.
1: Sì, Castel San Lorenzo ha riavuto tutte le chiese, soprattutto aperte, canonica compresa, quindi se un domani dovessi andare via, chi verrà dopo non avrà preoccupazioni di niente.
0: Insomma, però è una possibilità che i castellesi non si augurano.
1: Non me l'auguro neanch'io, però aspettiamo gli eventi che sicuramente saranno a breve, il mese di giugno penso che il Vescovo comunicherà quello che deve comunicare. Sempre piena, totale obbedienza al mio Vescovo.
0: In conclusione, c'è qualcosa, in caso dovesse avverarsi questa maleaugurata ipotesi di lasciare insomma la parrocchia di Castel San Lorenzo di Felitto, c'è qualcosa che vorrebbe dire come insomma messaggio ai cittadini di questa terra?
1: Continuate a essere quello che siete, a vivere e a credere anche nell'impossibile.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio e che potete seguire dal sito museando.info, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, disponibile su vocidalcilento.it e sui social. Naturalmente, come sempre, vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo.

0: calze medical socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi, per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore.

0: Perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e

0: riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente è una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni

0: ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Cari amici di TGF Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto mi raccomando sempre l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla.

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori che non possono non farmi guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one. Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommeliere e consulente vinicolo Francesco Pagani.
3: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio. Quindi puoi guadagnare molto, ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità, ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi. Però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi

0: il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione. La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
1: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera, c'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
2: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera, guardate cosa abbiamo trovato.
3: Il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
2: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
4: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
2: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
4: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
2: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
4: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
2: Sì, c'è la spinale.
4: Esatto, sì, c'è sì, la spinale sì. Che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
2: Complimenti Luca,
4: grazie.
2: Bravo, complimenti, bravo, grazie, bravo, bravo, andiamo
4: grazie,
2: avanti.
4: Grazie, grazie, grazie a tutti.

0: eventi in fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
1: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
0: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
2: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnolone e gattone.
0: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
2: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
0: sempre
2: in difficoltà.
0: Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
3: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità. Perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
0: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
3: Esatto.
0: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
3: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore. Quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
0: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
3: il gelato.
0: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
3: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio. E voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
0: Non si ferma mai.

0: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: speak English? Sprechi Deutsch? Parli un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina, non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente, concilia, documenti, soi e dell'amico caro. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: Possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
3: Promesso!
4: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 1,5 milione di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
4: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Ci prendo un caffè. Corrono come scappassero da gara. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa ullala tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa! Non è giusto!
4: Tira il nostro amico!
5: Lavoriamo in classe!
4: Sì!
6: No! È vietato!

E adesso Arte e Cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: condensatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Bracci a Bracci.
1: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia.
1: Wow.
2: Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. E ora parlo seriamente, ha una struttura accademica per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche e ha una grande anima che si vede quando dipinge perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
0: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo. Però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, evviva l'arte in cucina.
2: Italiane, le eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica. E brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevents.it. Poi socializziamo, è facile, ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un clic, un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. One, two, three, ho! Please don't get yourself together. Grab that. funky soul.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano una facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di varietà, di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto, che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio è il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino. Molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strizzato un po' di più.

0: Ecco. Un po' d'olio, come se piovessero. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore, invece così, ecco, non nulla, a posto. Là! Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate. E facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là! E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale! Mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io, come al solito, ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui. Qua. Con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura. Veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE, ma anche a livello nazionale.

Il SEGA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori. In questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. Due terzi degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini, ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovite e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research.
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.

0: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
1: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
0: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
1: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
0: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per due giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
2: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico. Questo non va bene, l'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi, sono stati fatti degli accordi internazionali, l'Italia come tutti gli altri paesi dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
0: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
3: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri. Come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di quattro continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
0: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khodri, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
4: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Stessi, con il comune di Modena e tutti gli altri affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.
5: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
6: Sessant'anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione, con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio

premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza

Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto è emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato

lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto è emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.

Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo, che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.

I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.

Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL Campania chiedono alla regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.

L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.

Il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di Maxi Basket. L'evento, che si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal Comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia, da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di Maxi Basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi, sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque, è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord-ovest, tra debole, a tratti moderate intensità, e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno, ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento. Potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane

dal mare. Infine, la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal, osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata

piantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emesso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.

Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo, che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina, suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro, verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.

I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.

Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL e CISL e UIL Campania chiedono alla regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.

L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di Maxi Basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di maxi basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque, è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord-ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche

superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine, la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro.

0: Chimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto è emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto è emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.

Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo, che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina, suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro, verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.

I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta a provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.

Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL Campania chiedono alla regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.

L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale, interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno, l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica, non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via dei Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di Maxi Basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di Maxi Basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica.

turistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranca ed il suo staff, e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord-ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto è emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emesso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.

Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo, che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.

I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.

Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGL e CISL e UIL Campania chiedono alla regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.

L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale, interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno, l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica, non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via dei Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di Maxi Basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di Maxi Basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi, sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord-ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore con un

0: Magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto.

il sindaco dimissionato e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.

Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo, che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi, è stato trovato in possesso di hashish e cocaina, suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro, verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.

I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.

Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche con alte temperature.

Temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che

L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di Maxi Basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di Maxi Basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi, sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.

Da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa, diciamo, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque, è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna.

0: consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità

Sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata?
0: Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Doro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa. Ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: c'è nessuno in casa?
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo.

0: Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il riccioli d'oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma orsa aveva trovato delle bacche e baby orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando baby orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
4: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
1: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
1: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini. Immagina di tornare indietro nel tempo di oltre 800 anni, tra le torri di pietra e i vicoli stretti della cittadina di Assisi. Qui inizia la storia di un ragazzo che ha cambiato il mondo senza mai usare una spada. Francesco nasce nel 1182. Suo padre, Pietro di Bernardone, è un mercante di tessuti ricchissimo e vuole che il figlio diventi come lui, o meglio, un nobile cavaliere. Francesco, in gioventù, organizza feste incredibili, indossa vestiti dai colori sgargianti e spende un sacco di soldi. È affascinante, coraggioso e un po' presuntuoso. Francesco non voleva solo essere ricco, voleva il prestigio. Nel Medioevo il massimo era diventare cavaliere. Quando scoppiò la guerra tra Assisi e Perugia, 1202, lui partì con l'armatura più costosa della città. Ma la guerra cambia tutto. Francesco viene catturato durante una battaglia contro Perugia e finisce in una prigione buia e umida per un anno. Lì, nel silenzio, capisce che la ricchezza e la gloria sono fragili. Tornato a casa, si ammala. Un giorno, mentre prega nella chiesetta diroccata di San Damiano, sente una voce: «Francesco, ripara la mia casa». Capisce presto che Dio gli sta affidando la missione più grande. Deve riportare l'amore e la semplicità tra la gente. Francesco decise che non voleva più ricchezze. Voleva solo vivere come Gesù, con semplicità, amore e gioia. Il papà di Francesco è furioso. Suo figlio stava regalando tutte le stoffe preziose ai poveri. Lo trascinò davanti al vescovo per rimproverarlo. Francesco, con un gesto che lasciò tutti a bocca aperta, si tolse tutti i vestiti, dicendo che da quel momento suo unico padre sarebbe stato Dio. Si vestì con un sacco ruvido e iniziò a vivere come un poverello, felice come mai era stato prima. La vera prova di coraggio di Francesco non fu in battaglia, ma sulla strada. Francesco aveva il terrore dei lebbrosi, persone malate che venivano isolate da tutti. Un giorno ne incontrò uno. Invece di scappare come faceva sempre, scese da cavallo e lo abbracciò. In quel momento sentì che ciò che prima lo spaventava ora era diventato dolcezza d'animo e di corpo. Fu la sua vittoria più grande sulla paura. Mentre tutti facevano le crociate per combattere i musulmani, Francesco decise di fare l'opposto. Nel 1219 partì per l'Egitto per parlare con il sultano Malik al-Kamil. Non andò per convertirlo con la forza, ma per dialogare. Il sultano rimase così colpito dalla sua bontà e dal suo coraggio che lo trattò con immenso rispetto e gli permise di tornare a casa sano e salvo. Fu il primo vero ambasciatore di pace della storia. Francesco non viveva in un castello, ma in piccole capanne di fango e paglia, a Porziuncola, una piccolissima chiesa immersa nel bosco vicino ad Assisi. I primi frati minori, amici di Francesco, erano un gruppo di uomini incredibili, ognuno con un carattere fortissimo. Francesco li chiamava i suoi cavalieri della tavola rotonda, perché insieme vivevano avventure fatte di fede e umiltà. Bernardo di Quintavalle era un uomo ricchissimo e molto colto di Assisi. Osservava Francesco di nascosto. Voleva capire se quel ragazzo che dormiva per strada fosse un pazzo o un vero cercatore di Dio. Una notte lo ospitò a casa sua e finse di dormire, ma rimase a spiarlo. Vedendo Francesco pregare con così tanto amore per tutta la notte, il mattino dopo gli disse: «Voglio lasciare tutto e venire con te». Vendette ogni suo avere, distribuì i soldi ai poveri e divenne il primo compagno della storia francescana. Frate Ginepro era così generoso che se qualcuno gli chiedeva la tunica, lui gliela dava restando nudo, tanto che i frati gli ordinarono di non regalare più nulla senza permesso. Frate Masseo era alto, forte e parlava benissimo. Un giorno, per mettere alla prova l'umiltà di Francesco, gli chiese quasi scherzando: «Perché tutto il mondo viene dietro a te, che non sei né bello, né nobile, né istruito?» Francesco, invece di offendersi, iniziò a saltare di gioia, dicendo che Dio aveva scelto proprio lui, l'uomo più semplice e nullo di Assisi, proprio per far capire che la forza non viene dagli uomini, ma da Dio.
Chiara d'Assisi non era un frate, ma non si può parlare di Francesco senza Chiara. Era una ragazza nobile che, affascinata dalle parole di Francesco, scappò di casa a 18 anni nella notte di Domenica delle Palme. Francesco le tagliò i lunghi capelli biondi e le diede una tunica grezza. Lei fondò l'Ordine delle Clarisse, vivendo in povertà a San Damiano e diventando la guida spirituale femminile per tutto il movimento. Questi compagni hanno dimostrato che la via di Francesco non era un viaggio solitario, ma una grande festa fatta di amicizia, dove ognuno portava il suo carattere speciale. Si dice che a Gubbio vivesse un lupo enorme e ferocissimo che attaccava animali e persone. Nessuno osava più uscire di casa. Francesco, senza armi, andò dritto nel bosco. Quando il lupo gli corse incontro con le fauci aperte, Francesco fece il segno della croce e disse: «Frate lupo, vieni qui. Ti comando di non fare male a me, né a nessun altro». Il lupo, incredibilmente, chiuse la bocca e si accovacciò ai suoi piedi come un cagnolino. Francesco aveva capito che il lupo era cattivo solo perché aveva fame. Portò l'animale in città e fece un patto. Gli abitanti gli avrebbero dato da mangiare ogni giorno e lui non avrebbe più attaccato nessuno. Il lupo visse per 2 anni girando per le case, entrando e uscendo dalle porte, come un ospite gradito, finché morì di vecchiaia tra lo spiacere di tutti. Nel 1223, esattamente 3 anni prima della sua morte, Francesco si trovava vicino a un piccolo borgo chiamato Greccio, un paesino arrampicato sulle rocce che gli ricordava tantissimo Betlemme. Francesco aveva un desiderio nel cuore, voleva far capire a tutti, anche a chi non sapeva leggere i libri, quanto fosse stata umile e povera la nascita di Gesù. Non voleva una cerimonia sfarzosa in una grande cattedrale, voleva qualcosa di vero. Chiamò un suo amico del posto e gli disse: «Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme». Fece portare in una grotta nel bosco un bue e un asinello veri e riempì una mangiatoia di paglia fresca. La notte di Natale, la gente di Greccio salì verso la grotta portando torce e candele. Il bosco era tutto illuminato e risuonava di canti di gioia. Francesco stava lì, davanti alla mangiatoia, pieno di commozione. Da quella notte, l'usanza di fare il presepe si diffuse in tutto il mondo. Ma per Francesco, il messaggio era chiaro. Dio non è nato in un palazzo d'oro, ma tra gli animali, al freddo, per essere vicino ai più poveri e ai più semplici. Il momento più magico della sua vita, però, avvenne quando Francesco era ormai vecchio, stanco e quasi cieco. Non riusciva più a vedere la luce del sole che tanto amava e i suoi occhi gli facevano così male che persino la luce di un piccolo fuoco lo tormentava. Si trovava in una capanna di paglia vicino a San Damiano. Eppure, proprio in quella sofferenza profonda, accadde qualcosa di straordinario. Cominciò a dettare parole che sembravano musica, il cantico delle creature. Non era una lamentela per la sua malattia, ma una meravigliosa lettera d'amore all'universo. Ringraziò per Frate Sole, che porta il giorno e illumina ogni cosa. Lodò Sorella Luna e le stelle, preziose e belle nel cielo notturno. Cantò per Fratello Vento e per Sorella Acqua, che è umile, preziosa e casta. Celebrò Frate Fuoco, che ci fa compagnia nella notte, ed è bello, giocondo e robusto. Francesco capì che non siamo soli, siamo parte di una gigantesca famiglia. Anche la terra non era solo sua.

Olo, ma Madre Terra, che ci nutre e ci regala fiori colorati ed erba fresca. Persino quando sentì che la fine della sua vita era vicina, Francesco non ebbe paura. Aggiunse un'ultima strofa al suo canto per accogliere Sorella Morte, sapendo che era solo un passaggio per tornare tra le braccia di Dio. Negli ultimi anni della sua vita, Francesco si ritirò sul Monte dell'Averna. Qui, dopo giorni di preghiera intensa, ricevette le stimmate, i segni delle ferite di Gesù sulle mani e sui piedi. Morì il 3 ottobre 1226, a soli 44 anni, ma aveva vissuto abbastanza da cambiare per sempre il modo in cui gli uomini guardano alla natura e ai poveri. Morì sulla nuda terra, come aveva vissuto, mentre le allodole, uccelli che solitamente amano la luce del sole, iniziarono a cantare in coro proprio al tramonto, per salutare l'uomo che aveva parlato con i lupi e predicato agli uccelli, insegnando al mondo che la vera ricchezza non è ciò che possediamo, ma l'amore che doniamo a ogni piccola creatura. Per la sua umiltà, il suo coraggio e il modo in cui ha saputo unire le persone, nel 1939 è stato proclamato patrono d'Italia, insieme a Santa Caterina da Siena. Grazie per aver visto questo video, a presto!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Un saluto a tutti e ben ritrovati a Bike TG, il nostro telegiornale. Oggi ci porta a Borghetto Santo Spirito, una prima edizione che ha già il sapore delle grandi classiche. Vediamo com'è andata.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua a Borghetto Santo Spirito, si è conclusa la prima edizione della Gran Fondo Borghetto, che fa parte della sesta tappa del Loa Bikers. E tutto bene, la giornata buona, buoni partecipanti, logicamente un percorso selettivo che comunque ha fatto sì che comunque sono arrivati un po' frastagliati.

0: Ed ora spazio alla triathlon. Il nostro Dado Nardone ci porta in Puglia per la triplice, un'esperienza che davvero non conosce confini.
1: Domenica 31 maggio a Trani si è svolto il triathlon olimpico, valido anche come campionato italiano interforze. Le vittorie assolute sono andate a Nicoletta Santonocito e Sergi Policarpenco, i campioni in carica, e proprio Policarpenco e Alessia Mancini hanno vinto anche i titoli interforze. Ma la scena è stata conquistata da Betta di Capua e da Vincenzo, una coppia incredibile. Vincenzo che ha spinto, nuotando, pedalando e correndo, Betta fino al traguardo, fino alla conquista di un sogno che si chiama poi anche Ironman, perché dopo questa finish line conquistata in quel di Trani, per i due, per la coppia, si apre anche la possibilità di andare ad agosto a conquistare la finish line dell'Ironman a Vichy. Un bellissimo sogno, una bellissima storia da raccontare, tantissime caldissime emozioni vissute in quel di Trani.
2: Facciamo un grande applauso per la nostra Betta! Un grande applauso per Betta e Vincenzo!
3: Bravissimi! Complimenti! Complimenti! Bacio, l'abbraccio, l'emozione tra mamma e figlia!
0: Viva Festival è nato da un'idea delle cicliste per caso, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, per incontrarsi, condividere e pedalare insieme. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, nel suggestivo anfiteatro romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, torna Viva Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il nome Cicliste per caso è nato durante un viaggio in bici sulla carretera Australe, la leggendaria strada sterrata di 1200 km, che corre controvento lungo la Patagonia cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Dopo quel primo viaggio mitico, Silvia e Linda non hanno più smesso di pedalare. Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloviaggi, sostenibilità e women empowerment. L'obiettivo di Linda e Silvia è incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti. Più in generale, pedalano verso un mondo più giusto e inclusivo.
4: Questo viaggio in Bolivia l'ho sognato tanto perché è un'avventura.
5: Finisce la strada, comincia il sale o meglio l'acqua.
4: Quando mi chiedevano cosa volevo diventare da grande, dicevo sempre che volevo essere Indiana Jones, Marco Polo, Cousteau, volevo essere un'avventuriera.
5: Tanta pioggia e poi anche adesso grandine. Gracias. Ciao. Posto protetto, adesso mi chiudo dentro, mi preparo qualcosa da mangiare.
4: Io sono cresciuta col mito di Ulisse e Penelope. Ulisse viaggia, va all'avventura e intanto Penelope sta a casa, tesse e lo aspetta. Voglio essere una Penelope moderna, una che si è rotta di stare a casa e aspettare, che ha voglia di andare, di conquistare il mondo, di sentirsi libera e di viaggiare.
0: Torna anche nel 2026 la magia di Bike Night. Il tour di pedalate notturne firmato WeTour, che da oltre 10 anni porta migliaia di cicliste e ciclisti a vivere un'esperienza unica, attraversare la notte in bicicletta lungo alcune delle ciclovie più suggestive d'Italia. Il calendario partirà sabato 13 giugno da Ferrara, proseguirà il 27 giugno con la nuova tappa romana, farà tappa a Udine il 25 luglio e si concluderà sabato 3 ottobre con la Bike Night di Milano.

Jonas Vingegaard vince ufficialmente la 109ª edizione del Giro d'Italia, il primo della sua carriera. Un successo strameritato, costruito giorno dopo giorno con 5 vittorie di tappa e un dominio che non è mai stato davvero in discussione. I nostri amici di Nova Produzione ci hanno inviato alcuni scatti esclusivi che raccontano la bellezza, la fatica e l'emozione di queste 3 settimane rosa. Un viaggio dentro il giro visto da vicino attraverso immagini che parlano da sole.

Avremo la prima gara in assoluto della seconda edizione della Bagger European Cup con la seconda manche esordio del campionato per i piloti della Bagger insieme ai piloti della Race Attack 1000 che vedremo più avanti alla fine della gara delle Bagger. Dunque siamo pronti per iniziare qui il secondo round di trofeo testato dal circuito di Cremona. Dunque stiamo per partire con la manche numero 2 della Bagger Racing European Cup, una partenza a freccia per i piloti di queste moto belle pesanti che ancora ci fanno chiedere come è possibile guidare queste moto. E parte in questo momento la gara della Bagger European Cup, la seconda manche, con una buona partenza da parte di Martinez che riesce, dopo essere partito dalla prima casella con la partenza a freccia davanti a tutti con la grid reverse, perché ricordiamo che la prima gara di questa seconda edizione in assoluto della Bagger Racing European Cup è stata vinta da Ruben Chaus, che ha inaugurato così un buonissimo round qui a Cremona dopo la scorsa stagione. Ruben Chaus è uno dei piloti più rilevanti di questa categoria della Bagger, ma con tanti nomi belli belli interessanti come quello di Takeshi Tsuzuka, numero 70, che vediamo inquadrato in questo momento, pilota giapponese che dà un bel riferimento, un'identità globale al campionato europeo delle Bagger, con uno stile di guida proprio pulito e tipico stile giapponese, con una forte cultura custom performance che proviene direttamente dal circuito, anzi scusate, dal motociclismo asiatico. E lo vediamo qua on board nei pacchi, se li può chiedere, al posteriore, nei versi pacchi di Martinez, e si mette dentro Ishizuka, dentro, così attacca, ma occhio anche all'esterno Merkelbarg, un altro pilota di una certa rilevanza all'interno di questa categoria della Bagger Racing European Cup. E anche Ruben Chaus in scia intanto ad Andrea Tomio, ricordiamo i due papabili che si possono giocare il campionato e la vittoria sono proprio qui inquadrati, Ruben Chaus il numero 111, che ce lo ricordiamo benissimo per le sue gare in Superbike e in MotoGP, ma qua in fondo si aprono i rastrelli, quattro piloti che arrivano in fondo alle ultime curve e adesso stanno per concludere il primo giro. Che all'interno anche Attanasio che viene attaccato, Marco Attanasio, un altro pilota che ha partecipato anche lo scorso anno insieme agli altri piloti che vogliono cercare di togliere dallo scettro di Manuel Grandi il titolo di campione della Bagger European Cup. Manuel Grandi che non vediamo quest'anno al via del campionato, ma che l'abbiamo visto l'anno scorso portandosi a casa appunto il primo titolo in assoluto del campionato europeo delle Bagger, un'iniziativa che proprio è partita lo scorso anno e che è partita appunto anche nel circuito di Cremona, come lo ha fatto quest'anno il campionato europeo delle Bagger, che arriva proprio nel 2025 grazie all'iniziativa di Ruben Chaus, vincitore della Produx Bagger GP negli Stati Uniti nel 2024. Ma qua non possiamo anche un attimo metterci in chiacchiere sull'evoluzione di questo campionato delle Bagger, non solo in Europa ma anche nel mondo, perché può succedere qualcosa da qualsiasi momento all'altro, con Ishizuka che mantiene la testa della corsa nei confronti dei piloti alle sue spalle, che ricordiamo sono Martinez, Vittorio Iannuzzo, ex pilota mondiale Superbike, Supersport, campione europeo Stock 1000, uno dei nomi più importanti della griglia, che dopo anni nel paddock internazionale, anni di inattività, è tornato in gara nelle Bagger portando sicuramente esperienza e carisma da veterano. E occhio qui intanto agli attacchi che ci sono, con un possibile incrocio che ci può essere da parte di Attanasio, che non c'è, e adesso arriviamo nel rettilineo opposto al traguardo che ci porta verso la fine di questo secondo giro, per poi metterci verso la metà gara. Ricordiamo i giri che non sono tanti ma sono comunque importanti per capire lo sviluppo di questa gara. Si aprono ancora una volta a rastrello i piloti in fondo al rettilineo opposto al traguardo per immettersi nelle ultime curve. Parlavamo di Martinez, Merkelbarg, Iannuzzo, c'è anche Antonino Piovecchio, pilota che troviamo all'interno della categoria dei trofei motestate e che questa volta però si immerge anche nel mondo delle Bagger, quindi doppio impegno sicuramente per lui. Inizia il terzo giro con i piloti che arrivano alla curva 1 molto molto forte all'ingresso della prima curva, con Takeshi inquadrato numero 70. Abbiamo parlato anche di Marco Attanasio, pilota che ha il numero 96, che lo si può ben identificare con la tuta gialla sponsor Pata, che raffigura molto quella del team Go Eleven della Superbike, dove attualmente corre Lorenzo Baldassare, che
più recente abbiamo visto il buon Andrea Iannone, che tra l'altro corre nel mondiale delle bagger, che sono in pista nel weekend del Mugello per

concomitanza con la MotoGP, corrono insieme lo stesso weekend che hanno dato proprio il loro esordio ad Austin, quindi sappiamo che le bagger arrivano proprio per sostituire la MotoE nel weekend del motomondiale, e direi che personalmente può essere anche una buonissima soluzione, dato che almeno qua c'è qualcosa con un motore e sicuramente qualcosa di più spettacolare e di rumoroso e di particolare, perché comunque vedere questi piloti che guidano le bagger è sicuramente una cosa particolarmente inusuale. Mentre invece qua Andrea Tomio davanti a Ruben Chaus, che comunque è molto vicino e potrebbe cercare di sfruttare la scia e attaccarlo in fondo al rettilineo. Andrea Tomio e Ruben Chaus, che proprio sono i due piloti, come dicevamo in apertura, che sono i due papabili per lottare, come hanno fatto in gara 1, per la vittoria ma anche per il mondiale. Occhio intanto a Vecchio che si infila su Ruben Chaus, ma siamo ancora nel corso del rettilineo, sembrava che avesse staccato, lo fa adesso, si mette dentro il buon Vecchio numero 77, si butta all'interno di Ruben Chaus e passa con Attanasio invece, che purtroppo scivola in fondo al gruppo. Entriamo nell'ultima chicane del circuito di Cremona, che come al solito, oltre alle bagger, ospita anche i trofei motestate, e come abbiamo detto nell'apertura di questa gara della in apertura e anche in introduzione, avrà i trofei motestate con la categoria Race Attack 1000, che vedremo dopo questa gara per capire anche l'evoluzione del campionato, perché anche lì ci sarà tanto tanto da raccontare, soprattutto con una categoria che vede anche la wild card di Lorenzo Petrarca, ex pilota del mondiale Moto3, che comunque racconteremo dopo. Sicuramente per la Race Attack 1000 anche il buon Giampaolo Cristini è chiamato alla riscossa dopo lo zero di gara 1, ma di questo ne parleremo sicuramente dopo, perché c'è Andrea Tomi, che va all'interno, si mette dentro di Vittorio Iannuzzo, che anche deve guardarsi le spalle, non ha gli specchietti, ma comunque c'è molta bagarre nel gruppo in fondo di questa gara 2, mentre i primi stanno scappando i primi. Occhio anche a Milan Merklebag, e pilota olandese che anche lui ha un background racing molto interessante, perché comunque è passato con qualsiasi tipo di moto, ha corso in pista, super sport, ha fatto il mondiale, gli europei, ha corso anche in gare di durata molto importanti come la 24 ore di Le Mans, quindi sicuramente possiamo notare anche il motocross, volendo, ha iniziato il motocross da bambino, poi è passato alle supermoto, ha corso come dicevamo nel super sport europee, super stock, ha corso la Boldora al Paul Ricardo, tenendo il decimo posto assoluto e un sesto di categoria nella categoria stock, quindi il buon Merklebag numero 55, un pilota di caratura internazionale che è passato su tantissime moto e adesso si butta all'interno anche di questa categoria delle bagger. Occhio qui a Ruben Chaus, intanto doppia scia per lui con Takeshi che viene attaccato e si mette dentro, arriva l'attacco, purtroppo i Jizuka perde ancora un'altra posizione dopo un inizio molto scoppiettante, si butta dentro anche Ruben Chaus, e sia Tomio che Ruben Chaus, guardate Ruben Chaus come è riuscito subito a passarlo, perché non vuole perdere il treno con Andrea Tomio, che lo vediamo in questo momento inquadrato, perché Tomio va molto forte, Ruben Chaus non vuole perdere l'occasione di poter fare doppietta qui sul circuito di Cremona, gara 1 che se l'è portata a casa lui proprio davanti a Tomio e Vecchio in terza posizione. Anche Vecchio sta rimontando, buona gara da parte sua, però sembra che sul passo sembra essere un po' più in difficoltà nei confronti del pilota italiano e pilota spagnolo. Allora, a questo punto possono giocarsi la rimonta, guardateli qua come arrivano insieme nei confronti di Merklebag, che sta mostrando un passo fantastico. Merklebag è veramente in forma dopo una gara 1, sicuramente è un po' più in difficoltà, non l'abbiamo visto davanti nella prima manche, l'abbiamo visto un pelo più indietro a centrogruppo, invece qua comanda la gara come un vero e proprio esperto. Occhio qui ad Andrea Tomio che va un po' largo, e allora Ruben Chaus può infilarsi dentro e cercare di passare, è passato Ruben Chaus, adesso nel rettilineo può addirittura approfittarne e fare un unplan molto molto interessante qua in fondo. Arrivano in fondo nel rettilineo opposto al traguardo i piloti, occhio perché adesso la battaglia per la prima posizione si fa molto interessante, si aprono a ventaglio i piloti, occhio a Vecchio, anche c'è anche Vecchio che è arrivato nella coda di Merklebag, però adesso non può perdere il treno dei primi due, Vecchio se vuole rimanere nella scia, e stanno anche per iniziare comunque le ultime tornate di questa seconda manche della Bagger Racing European Cup, che arriva all'inizio del sesto giro. Occhio a Merklebag come entra comunque molto forte, Merklebag guida molto forte e sicuramente la sua prima esperienza nelle Bagger

Schumacher può essere che più che soddisfatto, perché comunque un campione comunque tra super sport e superbike, comunque a livello europeo, porta la sua esperienza nel mondo estremo delle bagger da gara, e dunque sarà veramente un campionato molto molto interessante che ci darà tantissimi spunti per parlare delle bagger con Ruben Chaos che si mette dentro e prova a passare. Tommy sarà sicuramente alla sua sinistra, non lo vediamo da longboard, è passato, è riuscito a chiuderla. Ruben Chaos si è messo dentro e passa, si è messo dentro e passa. Ruben Chaos dentro è primo, con Merkelbag alle spalle, sta arrivando anche Vecchio, quindi questa bagarre potrebbe, occhio occhio occhio ragazzi, occhio, perché qui ci si gioca la vittoria. È andato dentro Tomio, è passato nei confronti di Ruben Chaos e la vittoria. Allora se la giocano ancora una volta, oddio, sono scappati, sì, da longboard qua dietro vediamo che sono un pelo scappati l'italiano e lo spagnolo nei confronti di Merkelbag, che adesso dovrà guardarsi le spalle nei confronti di un Antonino Piovecchio che comunque ha l'occasione di ripetere la terza posizione. Si volta attorno nei confronti di Ruben Chaos per capire com'è la situazione, prende la scena lo spagnolo, ex pilota MotoGP Superbike, che stira la staccata in fondo al rettilineo. Sta per iniziare il penultimo giro di questa gara ancora una volta e sembra essere tutto molto molto incerto. Arrivano là in fondo, dentro Ruben Chaos, dentro, potrebbe averla chiusa, la fa, si mette dentro e riesce nel rettilineo. Adesso differenze di motore, ricordiamo i piloti che corrono su Ducati di Abel e Harley Davidson, ci sono tre Ducati davanti a tutti, perché se Vecchio mi sembra che forse sia passato, è passato Vecchio nei confronti di Merkelbag, sì è passato Vecchio, quindi tripletta Ducati davanti a tutti come in gara 1. Chaos, Tomio e Antonino Piovecchio con le Ducati di Abel volano davanti a tutti nei confronti delle Harley di Merkelbag, Takeshi e Vittorio Iannuzzi, che è un po' più indietro, e poi ovviamente anche Sergio Jimenez Martinez, che purtroppo però qui si è dovuto ritirare, l'abbiamo visto passare prima in pit lane, quindi gara finita in anticipo per il pilota spagnolo partito dalla pole con la reverse grid in questa seconda manche. Sono scappati in vent'anni per i due, sono scappati via Ruben Chaos e Andrea Tomio. Però Ruben sembra che in questo momento qualche metro di vantaggio nei confronti di Tomio l'abbia preso, forse potrebbe averlo preso, attenzione perché si è scappato, questi 4 decimi circa potrebbero fare la differenza. E sta per iniziare l'ultimo giro, ma non è mai detta l'ultima parola in bagger, non è mai detta l'ultima parola, aspettiamo perché qua si arriva sul rettilineo posto al traguardo. Andiamo un po' a bordo con Ruben Chaos, lo seguiamo. Bello il rombo delle bagger che, come anche dicevamo in precedenza, comunque ci fanno stupire, perché non è mai normale vedere queste moto al via, soprattutto correre in un circuito come anche nel campionato mondiale, perché veramente abbiamo tanto di cui parlare, perché è una categoria che comunque potrà dire la sua sicuramente a livello mondiale, con tanti iscritti che potrebbero fare la differenza, anche di ritorni un po' particolari di piloti che magari, come Iannuzzi magari, che all'inizio avevano anche smesso e poi si sono voluti rimettere in gioco. Ma comunque siamo all'ultimo giro della gara numero 2 della Bug Racing European Cup. Arriviamo nella curva 2, curva 3, poi si entra dentro nel Cremona Circuit. Rimanete collegati perché dopo c'è un'altra gara da vivere, quella della Race Attack 1000 dei trofei moto estate, quindi torniamo con le moto da corsa un po' più normali per come le vediamo noi, perché qui le bagger per noi non sono normali, sono piloti che guidano moto veramente molto particolari, ma che ci hanno fatto divertire e lo abbiamo dimostrato in questa gara. Ruben Chaos controlla la gara davanti a tutti, ma Tomio è arrivato alle calcagna del pilota spagnolo. Adesso si dovrà difendere Ruben Chaos, che ricordiamo tra vittoria in Superbike e podi in MotoGP, c'è chi si ricorderà quella gara del Qatar del 2004 con la vittoria di 7 Gibernau, e proprio Ruben Chaos che è in testa in questo momento, quella gara l'ha conclusa terzo. Sta arrivando Tomio, che adesso può prendere la scia in fondo al rettilineo e tentare un attacco, però qua è un po' lontano, e allora vediamo se potrà avere la scia a suo favore e a cercare di sperare di attaccare lo spagnolo in fondo al rettilineo. Andiamo con l'onboard di Ruben Chaos, e se compare Tomio, ok, cerca di coprire un po' l'interno il numero 111 per arrivare alla staccata. Non compare Tomio, fuori il piedino, va da entrambi i piloti e dentro. Allora Tomio potrebbe solo pensare a un attacco pazzo per entrare all'ultima curva, sembra essere un po' difficile. Ruben Chaos la copre bene, è uscito bene, e con la bandiera scacchi che sventola ancora, volata sul traguardo con Ruben Chaos.

0: che vince davanti a Tomio, gara 2, doppietta per il pilota spagnolo, Vecchio chiude terzo ancora, stesso podio di gara 1 ed è tripletta Ducati.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

pronti per una manche molto molto croccante per la risattac 1000. Via le bandiere dallo schieramento, via la rossa, via la verde, e ora diamo la parola ai piloti. Dalla pole c'è Matteo Cristini seguito da Petrarca e Barbotto, e scatta adesso la gara della risattac 1000 dalle Cremona Circuit. Un buono scatto quello del polmene, Matteo Cristini seguito dal numero 7 Lorenzo Petrarca, che abbiamo visto diverse volte qui in veste di wild card sul circuito di Cremona, ma occhio anche a uno dei veterani di questa categoria, inquadrato Gelsomino Papa, che scatta un po' dalle retrovie, dalla 24esima posizione, ma comunque la sua esperienza sicuramente potrà dargli una mano nel cercare di recuperare posizioni. Ma parliamo comunque di questa Risattac 1000, che sul circuito di Cremona esegue la sua seconda gara stagionale. Perché la seconda gara stagionale, non è la terza? No, perché sì, si fanno doppie gare, ma la seconda manche che ci doveva essere sul circuito di Varano è stata cancellata per il maltempo che si era insediato sul circuito parmense. Allora i piloti di comune accordo hanno scelto di non correre l'ultima gara della giornata, che era in programma a Varano, proprio perché le condizioni misto misto non garantivano una sicurezza tale da poter correre. Allora i piloti hanno scelto di non ne correre, quindi qua siamo alla seconda gara stagionale per i trofei Motestate con la Race Attack 1000, e quindi il campionato che vede come leader, come al solito, il buon Matteo Cristini, che si è imposto nuovamente nella prima gara a Varano, e adesso lo sta facendo anche in questo momento con alle sue spalle Lorenzo Petrarca, che lo stavamo dicendo in precedenza, arriva da molte wild card insieme ai trofei Motestate con la categoria 1000, perché qua comunque abbiamo la Risattac 1000, che è una delle categorie entry level dei trofei Motestate, ma abbiamo anche le 1000 Open, quindi le 1000 che comunque contraddistinguono e contemplano questa categoria. Abbiamo Lorenzo Petrarca in veste di wild card, ex pilota

mondiale Moto 3 su tutti, campionato italiano e così via. Quindi una presenza molto importante che ci piace vedere insieme a questi piloti come comunque Barbotto, Messina, Galante, Lobartolo, Giampaolo Cristini, settima posizione per lui nel grid di partenza, che deve cercare di rifarsi dopo lo zero e un svolto in un'unica gara a questo punto di Varano. Zero subito con una caduta in curva 3 a Varano e che l'ha estromesso subito fuori dalla gara al primo giro. Quindi per Giampaolo Cristini sono già i punti da recuperare, sono sicuramente fondamentali, perché sì, si fa doppia gara con il campionato aperto fino all'ultima, che quest'anno sarà a Cervesina. Dopo questo round di Cremona ci saranno le gare di Modena e nuovamente di Varano per poi arrivare a Cervesina. Quindi Giampaolo Cristini costretto già a recuperare punti nei confronti del figlio Matteo, che lidera questa gara, lidera, lo diciamo un po' la spagnola, guida questa gara davanti alla wild card Lorenzo Petrarca. Poi Barbotto, Messina, Galante e Lobartoli inseguono alle sue spalle. Arrivano all'ingresso delle ultime curve del circuito di Cremona i piloti con Lobartolo che stacca molto forte e cerca di mantenere questa posizione, ma arrivano sul traguardo i piloti con Cristini che scoda un attimo, mi sembra forse ho avuto un flash io, e i piloti affrontano la curva 1 adesso in questo momento con Petrarca, che comunque arriva sotto la ruota di Matteo Cristini, arriva, è molto vicino. E qua siamo invece in board con il padre di Matteo Cristini, Giampaolo, sempre sfida in famiglia, con molto bello sicuramente da vedere questa sfida in famiglia, perché comunque i due piloti vanno molto molto forte. Matteo, ricordiamolo, campione del 2024 e nel 2025 della Race Attack 1000, che sta imponendo il suo ritmo, un po' come vediamo fare anche da Alberto Bettela nel Race Attack 600. Bello questo slow intanto per Lorenzo Petrarca, bello questo replay che ci ha offerto la regia, e torniamo invece qua proprio con lui, Lorenzo Petrarca numero 7. E adesso i piloti arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo alla staccata che porta al rettilineo opposto al traguardo, e poi si arriverà in fondo dove si stacca molto forte. Occhio intanto qua dietro, occhio intanto qua dietro alla bagarre con Lobartolo, che scusate, non cerca di difendere la posizione. Arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo al rettilineo i piloti, battaglia fino all'ultimo fra i piloti, staccano forte all'ingresso della staccata con Petrarca molto vicino nei confronti di Cristino. Occhio che arriva l'attacco, non arriva l'attacco, non arriva l'attacco, occhio qua invece dentro l'attacco su Paolo Cristini, si infila e passa. E altro slomo per il leader della corsa Lorenzo Petrarca, che vince molto probabilmente questa gara con Matteo Cristini, che purtroppo non è più in gara. 1-0 pesantissimo per lui, non l'abbiamo più visto in scena, e quindi siamo invece qua on board con il padre Giampaolo, che dunque recupera punti molto importanti nei confronti del figlio, che fa 1-0 abbastanza pesante per il campionato, mai visti così tanti, mai visto comunque 1-0 da Matteo, il figlio di Paolo, che comunque dopo un 2024-2025 in gran spolvero, qui a Cremona invece in capo in 1-0 e bandiera a scacchi allora con la vittoria di Petrarca nei confronti dei piloti alle sue spalle. Arrivano Galante, Ruggero, poi Lobartolo, sta per arrivare sul traguardo anche Paolo Cristini sul traguardo numero 8, poi arriveranno Messina, Sorini e Secchi sul traguardo, arrivano insieme in volata, la spunta Sorini nei confronti di Secchi, poi Crosetti, arriva Costantino, poi arriveranno Lucchini, Fabretti, Zecchinati, Brandoli, Scaltritti, Ravera, Puzzo, Rossano, Chimirri, Conti, Papa, Armando Iannuzzo, pilota di 71 anni che ha corso questa gara della Race Attack 1000, veramente veramente incredibile, il padre di Vittorio, l'abbiamo raccontato nella Bagger European Cup. Stanno per arrivare comunque anche gli altri piloti, abbiamo fatto un po' una rassegna, ma comunque da segnalare la presenza di Papa, Iannuzzo e Magnetto, piloti di una certa esperienza che corrono ancora qui sulla pista, e soprattutto una di Cremona molto tecnica, che dà sicuramente il suo valore anche ai piloti che stanno transitando. Peccato per Matteo Cristini, zero pesante per il campionato, ci dovrà rifare a Modena nel weekend della prima settimana di luglio, che vedremo in pista. Passa anche Papa intanto sul traguardo.

0: Namastê. Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme la nostra pratica di Vinyasa Yoga per principianti e approcceremo come connettere il respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Allora, ti invito a prendere il tuo tappetino, a sederti in modo confortevole e andiamo prima a portare la prima posizione che è Sukhasana, quindi le tue caviglie saranno incrociate e le ginocchia saranno più alte. O se no, puoi sederci su un piccolo cuscino dove andiamo a portare Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Appoggio le mani sulle ginocchia, allungo bene le spalle, portando lontana dell'orecchio, senti l'ischia solidi e la colonna molto dritta. Prima, per approcciarsi sempre allo yoga, dobbiamo cercare di portare consapevolezza nella nostra postura e nel nostro primo coscia, il nostro primo corpo, il corpo fisico. Quindi vi invito a chiudere gli occhi, a portare uno sguardo interiore, cercando di direzionare questo sguardo all'incrocio fra le sopracciglia e soltanto ascolta il tuo corpo fisico. Quindi osserva se hai tensione, dolore, se hai alcuni punti del tuo corpo che ti sono in disagio e semplicemente accogli. Osserva la posizione dei piedi che toccano il pavimento, la tibia, le tue ginocchia, le anche allineate, gli ischi saldi, la tua zona lombare, toracico e tratto cervicale completamente allineato per fluire l'energia nel nostro canale principale che si chiama Sushumna. Le spalle allineate, il mento parallelo, rilassa la guancia, la chiusura degli occhi, persino la lingua all'interno della bocca, rilassando la mandibola. E osserva la tua immobilità.

completamente immobili e osserva cosa succede. Da qua ti chiedo di portare la mano destra sotto l'ombelico, la mano sinistra in mezzo al tuo plesso cardiaco. E semplicemente ascolta il tuo respiro. Fai un respiro profondo, naso, respiro come sei abituato a farlo. E osserva com'è il tuo livello di energia, se sei stanco, stanca, osserva bene cosa succede in questo momento. E fai dei respiri profondi. E osserva adesso la tua mente, dov'è la tua mente in questo momento, se è nei ricordi, nel passato, nel futuro. Dovunque sia, porta attenzione nel tuo momento presente. Osserva anche le emozioni che avvengono in questo momento, quali sono le emozioni che ti avvolgono e semplicemente accogli queste emozioni. E osserva anche l'allineamento della tua parte più divina, di tutti i tuoi corpi, spirituale, emozionale, mentale, energetico e fisico. Da qua ti chiedo di guardare verso la punta del naso, nasigrai, quindi vedrai solo la narice destra o sinistra, poi verso il pavimento e poi guardare in avanti. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita lungo, cresce, cresce, andiamo solo a inspirare, portando l'aria, l'energia verso la pancia e espirando, apro le braccia. Un'altra volta inspiro. Allora, andiamo a imparare che nel Vinyasa significa proprio connetterti a pezzettini. Espiro molto. Quando andiamo a inspirare, portiamo l'energia dentro dalle narici e espiriamo anche dalle narici. Nello yoga sempre il respiro è naso, naso. Inspiro, incrocio le dita, allungo verso l'alto e espiro. Prossima ispirazione, andiamo verso l'alto ancora. Inspiro, incrocio le dita e vado a portare avanti, portando la colonna in curva, mento al petto. Inspiro, apro, espiro, curvo. Quindi il fatto di inspirare, aprire energia dentro, espiro, mento al petto, lascio andare, elimino. Questo primo movimento di sincronizzazione vuol dire vinyasa, fluire con il movimento. Quindi quando uso il movimento con il respiro, io facilito inspirando, apro. Espirando, mento al petto e allungo. Inspiro, apro, vado a portare le mani al pavimento. E vado a inspirare, porto il braccio destro verso l'alto e allungo, creando una grande curva laterale, sento tutti i polmoni destro. E espiro, torno, cambio lato, inspiro. Cresco, cresco, espiro, torno. Inspiro. Espiro, torno. Conta fino a 4. Il respiro deve avere la lunghezza del tuo movimento. Quindi il mio braccio finisco di inspirare quando arrivo vicino alla mia orecchia. E quando espiro, torno, le mani toccano il pavimento e svuoto completamente. Inspiro. Quindi porto il massimo di energia, prendo la mia energia vitale e espiro, tocco il pavimento. Adesso faccio un movimento portando, inspiro, da qua vado avanti, porto le mani al pavimento, cammino con le mani, inspiro il braccio opposto e torno. Facciamo un grande cerchio, inspiro, inclino, espirando vado avanti, cammino con le mani e torno lateralmente, porto i bracci in linea. Un'altra volta inspiro. Senti questo movimento fluido e va sincronizzando il respiro al movimento. Un'altra volta inspiro, vado avanti e l'ultima volta inspiro, vado. E l'ultima volta andiamo a rimanere in avanti, inspiro.
andiamo a portare le braccia avanti, quello che riesco. Lascio solo cadere le tensioni. Allungo bene, portando le braccia più distese possibile. Se è troppo per te, puoi appoggiare l'avambraccio, ok? Quindi tutto l'avambraccio. Da qua distendo. Inspiro, allungo. Respirando, porto le mani vicino alle ginocchia. Spingo il pavimento del muro, rotolando una vertebra alla volta. E senti il tuo corpo più libero, sentendo questa energia che fluisce nel tuo corpo. Impariamo adesso un respiro che ci accompagnerà nel vinyasa, che si chiama Ujjayi. Questo respiro io vado prima a frizionare le mie mani per portare bene l'energia, e è un respiro che succede tutto qua nella glotte, ok? Proprio nel mezzo proprio della trachea. È un respiro che c'è un suono, si chiama respiro dell'oceano anche, quando noi espiriamo come se sentissi il rumore del mare. La prima cosa che vi chiedo è di portare una mano in avanti e andrai a inspirare del naso, riempiendo proprio la pancia e il petto, e espirando della bocca semiaperta, sentendo l'aria calda che esce. Sentendo questo rumore, quindi inspiro, conta fino a 5 e espiro leggermente con la bocca semiaperta. Senti questo caldo che esce, quindi l'aria, inspiriamo l'aria fresca e espiriamo l'aria calda. Un'altra volta inspiro, espiro. Ok, questo serve per capire che il respiro, Ujjayi, ti è un respiro energetico che aiuta a riscaldare il corpo quando noi facciamo vinyasa. Quindi un altro movimento che andiamo a imparare è ancora sentire l'energia delle mani e andiamo a tappare le orecchie. Quando inspirerai adesso del naso, conta fino a 5, con la bocca chiusa espira e senti il rumore proprio di quello, come se fosse il mare che arriva davanti alla sabbia. Quindi inspiro.

questo ti aiuta a sentire quando espiriamo che c'è come se fosse una piccola parzialmente chiusura della glotte, di questo va questo suono che solo te lo senti. Importante anche sentire che questo respiro quando va salendo, c'è un ampio movimento sulla parte anteriore, posteriore, laterale proprio del tronco, dove c'è una espansione, e espirando svuoto. Quando inspiro, l'ombelico è un pochettino dentro e espirando ancora rientra, si chiama formula belly, quindi quando inspiro porto le mani sulla pancia, l'ombelico si allontana ma sempre molto firme, espirando rientra verso la colonna, poi mantengo l'ombelico dentro la colonna, inspiro, più toracico e espiro, senti il rumore del mio respiro. Cosa faremo ancora? Andiamo a dare un ritmo a questo respiro, si chiama Samavitri e è una respirazione molto equa, quindi andiamo a contare fino a 5 quando inspiriamo e espirando fino a 5 lasciamo la stessa tempistica, quindi andiamo a equilibrare, quindi è una respirazione equilibrante quando noi inspiriamo in 5 e espiriamo in 5, può essere anche in 4, in 6, 6. Devi sentire la lunghezza del tuo respiro. Se all'inizio non riesci ad arrivare a 3, a 4, può essere 3. L'importante è che riesca ad apportare più energia possibile. Quindi ti chiedo di portare adesso le mani sotto le tue costole, i pollici si arrivano sotto le ultime costole e le dita sotto la parte qua vicino alla crista iliaca. Andiamo a inspirare fino a 5 e espiro. Senti il rumore, il suono del tuo respiro. Un'altra volta. Ultima volta. E rilasso.

0: respiro, o Ujjayi, sarà il nostro compagno di viaggio, il nostro pranayama, durante adesso la nostra pratica. Quindi andiamo a mantenere sempre questo ritmo, sentendo il rumore del tuo respiro. Adesso ci mettiamo in quadrupedia, quindi spostiamo il nostro tappetino, portiamo le mani sotto le tue spalle, le ginocchia sotto le tue anche e tutta la tibia appoggiata. Guardo sotto e non dovrei guardare la punta dei piedi perché i talloni saranno nascosti dietro la mia, i glutei. Le spalle sono in linea e sono qua nel neutro, ok? Quindi non ho nessun movimento. Da qua andiamo solo a portare le spalle lontano dalle scapole. Inspiro e inspiro allontano. E porto questo movimento solo delle scapole. Andiamo a unire adesso il respiro. Quindi vado, inspiro allontano le spalle dell'orecchio e espiro vicino. Inspiro e espiro. Ujjayi, solo le scapole. È un movimento molto basico per aumentare il gatto mukha. Quindi inspiriamo adesso, guardiamo il soffitto. La colonna fa una curva, porta l'ischia all'indietro. Espiro, mento al petto, spingo con le mani e con la tibia. La colonna curva. Inspiro. Espiro. Conta fino a 5. Espiro. Inspiro. Espiro 5, 5. Inspiro 5. Espiro. Iniziamo adesso a inspirare, porto metatarsi e espiro, spingo con le mani e con la tibia. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Mantenga fluido il movimento. Inspiro. E andiamo ad aggiungere Balasana. Espiro. Balasana è la posizione del bambino, vado a portare i talloni verso i glutei. Posso appoggiare la testa, allungo bene le braccia, facciamo un paio di respiri qua fermi e iniziamo a unire tutte le tre asana. Quindi inspiro, guardo avanti, gatto, punta la punta. Espiro, marishasana, gatto, e torno nel balasana. Quindi bichilasana, guardo avanti, la mucca. Espiro, gatto e bambino. Il movimento diventa fluido. In, punto i piedi, out. E fai come un'onda. In,
1: senti questa energia fluindo, senti tu già.
0: Senti il respiro,
1: il suono del tuo respiro.
0: E out. In, out. Da qua rimango avanti, punto i piedi, benissimo. E vado a distendere adesso la tua gamba destra. Le anche sono chiuse, sollevo proprio il bacino, portando sempre le anche allineate. Inspira, espiro, ginocchio al petto e capada. Quindi inspira la mucca, espira gatto. Inspiro, espiro. Questo movimento ci aiuta a portare bene l'equilibrio. Inspiro.
1: Ottimo.
0: Espiro e taglio del gomito in avanti. Mobilizza bene la tua colonna. Sincronizza il respiro, movimento. Inspiro. Rimango qua fermo. Spingo con la tibia della gamba opposta e porto il braccio in avanti. Mantengo qua il respiro di Ujjayi per 5 volte. In. 2, 3, 4, 5, porto le mani a terra, espirando, porto il ginocchio al naso e adesso portiamo i piedi al posto della tua mano. E andiamo ad allungare bene, allungando le spalle,
1: punto i piedi dietro e faccio ascia, shashalanasana. In, espiro,
0: adesso allungo la gamba e vado a portare il peso del corpo.

sulla tua gamba. Inspiro. Sincronizzi, respira, movimento sempre in 5-5, Ujjayi. Per mantenere questo respiro fluido, in. Out. In. In. Ottimo, allunga la schiena, out. Ultima volta, in. Rimango qua. E adesso, inspirando, porto le braccia verso l'alto. Appoggio le mie mani sopra le ginocchia, ok? E da qua, semplicemente, vado a portare le gambe, guarda, 90 gradi, quindi mantenendo il ginocchio sopra la caviglia. E avanti. Quindi inspiro, torno in, espiro, out, in, out. Adesso mantengo 90 gradi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, espiro e vado a ruotare portando il mio braccio in direzione opposta e appoggio la polso sopra le mie ginocchia e guardo la mia mano posteriore. Quindi vado a guardare il mio braccio sinistro. Poi il mio braccio destro. Torno con la testa. Inspiro in centro. Espiro, ruoto. Ujjayi. Inspiro, torno con la testa. Espiro, Ujjayi. Il respiro ti aiuterà a riscaldare il corpo, inspiro, espiro, Ujjayi. Torno avanti, porto le braccia verso l'alto, apro bene il sonno in Anjanayasana, quindi Anjanayasana è un'asana dove noi abbiamo low Anjanayasana, le ginocchia a terra, le braccia verso l'alto. Espiro, porto le mani al pavimento. Da qui punto i piedi dietro, stacco le ginocchia. Allungo bene la colonna, cresco, cresco in avanti, benissimo. Allungando bene, porto la mia mano di fuori, ok? Verso l'alto, espirando il ruoto. E rimango qua in Paravita. Guardando là, importante che la mia gamba sia salda e talone sollevato. Immagino come se avessi un muretto dietro. E allinea bene le tue spalle. Da qua ritorno con le braccia al pavimento. La mia gamba che è qui, avanti, vado a toccare dietro per andare in Plankasana. Plankasana è la posizione del plank, quindi sono appoggiata sulle mie mani, sulle punte delle dita, il primo e il secondo dito. Sposto il peso del corpo in avanti, saldi. Inspiro per 4 volte, espiro. Inspiro, 2, 3, 4, porto le ginocchia a pavimento e sono in Ardha Plankasana, quindi ginocchio, benissimo. E facciamo anche qua un vinyasa, vado a portare le spalle che proietto in avanti, gomiti, porto il petto e il mento al pavimento, si chiama Ashtanga Namaskara, perché ho il mento, le mani, il petto, le ginocchia e i piedi. Scivolo in avanti, allungo bene, Bhujangasana, e Bhujangasana le mie gambe sono distese, le braccia sono piegate, spalle lontano, guardo il soffitto, porto l'ischi verso l'altro e la crista iliaca e pube verso il basso. Espiro, torno, Bhujangasana. Ritorno in quadrupedia e vado nel Marishasana Balasana per recuperare.

Quando expire, inspiriamo, guardo avanti, torno in quadrupedia. Porto la gamba opposta, sollevo le ginocchia, inspiro, espiro, escapada, inspiro, espiro, escapada, Marichyasana gato, e gato com a gamba, out, faccio chakravasana, porto il braccio opposto e inspiriamo per 5 volte, inspiro in 5 e espiro in 5, ujjayi, 2, 3, 4, sostieni, 5, porto le mani al pavimento, inspiro un'altra volta, espirando ginocchio al petto e vado a portare i piedi al posto della mia mano. Mani dietro, allungo, putti i piedi e vado in Asha, Shoshalanasana, quindi ho le mani a terra e i piedi puntati. Espiro, Ardha, Hanumanasana e allungo. Quindi inspiro, guardo il soffitto. Espiro, allunga, allunga bene le anche, senti le anche chiuse, la colonna più dritta possibile. Quindi quando noi applichiamo bene il respiro e il movimento, usiamo, lasciamo andare tutta la tensione. E questo è fare yoga, essere presente, usare l'energia del tuo corpo per facilitare il movimento. Ancora per uno. Ultima volta e riporto, inspirando le mani verso l'alto, porto le mani a ginocchio e andiamo a portare e spostamento del peso in avanti e dietro. Inspiro, rimango 90 gradi, inspiro braccio verso l'alto e vado a ruotare dall'altra parte portando il polso in linea che spinge il ginocchio. Inspiro, guardo avanti e espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Torno con il mio braccio, benissimo, punto i piedi, stacco le ginocchia. Allungo bene, bene, saldo la mia gamba. Inspiro, espirando, ruoto e vado a fare il mio paravita. Guardo il soffitto, allino bene le spalle.

5, 5. Ritorno espirando con la mano. Da qui vado a portare i piedi, ritorno in plankasana e rimango qui per 4 respiri. Sento bene. Quanto più riesco a tenere bene saldi nel mio respiro, proteggo la mia colonna. Da qua porto i ginocchi a terra espirando e vado a Ashtanga Namaskara. Gomiti stretti, scendo con il petto e le spalle che passano avanti. Scivolo in avanti, inspiro, lascio il mio crista iliaca, gambe distese, più unite possibile e le braccia piegate. Bhujangasana, cobra. Espiro, torno. Ashtanga Namaskara. Vado in quadrupedia, gatto, e vado in balasana, come abbiamo fatto. E da qua ci riportiamo in quadrupedia, porto i piedi, punto, distendo gamba una alla volta.

Volta. E da qua facciamo solo un passaggio. Inspirando, andiamo in nado muca, quindi portiamo il talone, vedi? Nella larghezza, distanza del piede, larghezza del bacino. Nelle mie mani, distribuite fra piedi e le braccia. Sollevo le dita dei piedi per allungare bene il talone, portare a terra. Sollevo il ginocchio. Piego la mia gamba, si chiama cane facilitato. Qua inspiro. Mantengo questo per appoggiare, per spingere, guarda la mia ascella verso il basso. Guardo avanti, incrocio. Distendo le gambe, schiena dritta. E ci rimettiamo seduti. Benissimo, con le gambe piegate. Andiamo adesso a sincronizzare ancora. Inspiro. Ujjayi, mani al cuore, inspiro, apro e sento l'energia che è cambiata in questa piccola pratica. La nostra lezione, la nostra puntata è giunta alla fine, è terminata, ma io vi ricordo che siamo sempre qua nella Web TV, l'appuntamento di Gusti Yoga alla stessa ora. E vi invito anche a seguirmi e iscrivermi su Instagram. Vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti. Namaste. Namaste.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: racconto.
1: Cari amici di TGF Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando sempre, l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla! Se non sai cosa...

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo del Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone. Vieni.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con un'attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Mamma mia!
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommeliere consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio, quindi puoi guadagnare molto ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi, però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo

0: a lavorare, parlare di vino a contatto di di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola, ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid, e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione. La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
1: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
2: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
3: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo. Perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia, come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
2: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria,
4: Esatto, siamo proprio
2: giusto?
4: ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
2: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
4: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
2: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
4: Esatto, è stata un po'
2: Sì.
4: sistemata. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il
2: Il
4: micro
2: naso, certo.
4: all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
2: Sì, c'è la spinale.
4: Esatto,
2: Sì,
4: c'è la spinale che è qua sotto,
2: certo.
4: abbiamo la classica barella.
2: Complimenti Luca, bravo,
4: Grazie,
2: complimenti, bravo, bravo, bravo,
4: grazie
2: andiamo
4: Marco,
2: avanti, figurati.
4: grazie a tutti.
2: Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
5: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico.

0: ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni si sono accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
1: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
2: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
1: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
2: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto...
1: Sempre in difficoltà, fatica, sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale idea.
3: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
1: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
3: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
3: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, quindi ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore. Quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
1: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
3: il gelato.
1: Il gelatino, che poi è un gelato per umani, ma anche per loro.
3: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci, che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: i bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: you speak English? Sprechen Deutsch? Parle un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina. Non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente. Concilia? Documenti. Soi e dell'amico K. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: Possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
3: Promesso!
4: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 500.000 di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
4: Eh sì, sono molto facoltoso.
0: Ci prendo un caffè. Furono come scappassero da casa. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa, ullala tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa!
4: Non è giusto!
5: Sì, la nostra amico!
6: Lavoriamo in classe!
3: Sì!
1: No! È vietato!

0: come i tuoi genitori. Siamo ricchi! Siamo ricchi!
1: E adesso Arte e Cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante, quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo. Però ha dato tante soddisfazioni, è un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina.
2: Italiane, le eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica. E brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale: il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevens.it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un click o un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevens.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima. 3, 2, 1, ciao! Maragnano!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione, indicazione del nome del candidato premier, no ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia, non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso di DL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
1: Sessant'anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni

d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione, con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta

A diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi al lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, IMSS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome, poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma

Considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill & Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.

0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
1: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
0: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
1: Il mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente dello stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
2: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
2: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI-CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema

al gennaio 2025, seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone lo scorso 22 aprile è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS

0: Rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore Inca di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Sal de Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano,

0: Farella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto è emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.
1: Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.
0: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto è emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani. Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica oltre a 410 euro verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo

per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.

0: I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera. Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo. L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
1: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di maxi basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di 4 formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di maxi basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranca ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord-ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime

in lieve aumento. Potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine, la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un 60enne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.
1: Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.
0: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emesso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani. Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica oltre a 410 euro, verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi la fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.

I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera. Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico

0: e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL e CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo. L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acqua Fredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acqua Fredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
1: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di maxi basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di maxi basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord-ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di

0: di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
4: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
3: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
4: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
3: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
0: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
2: Non posso accettare una proposta del genere.
1: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile.
3: È una bambina meravigliosa.
0: In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
5: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina. La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre.

La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla.

0: Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
1: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
1: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
2: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
1: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
3: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
4: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
3: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare.

0: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo. Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli! Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
0: Allora si chiama Raperonzolo.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli! Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
0: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scuole!

0: Proprio in quel momento Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
1: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
0: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
2: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
1: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
2: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
0: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
1: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
0: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
1: Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?
0: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
2: Padre mio, ti trovo benissimo. Cos'è successo?
1: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
2: Raperonzolo?
0: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
1: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
0: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura

0: e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario.

0: perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre! L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza

0: gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale.

0: e certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualsiasi

0: qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: nei secoli dal fuoco del vulcano, dal lavoro instancabile dei contadini e da una storia urbana fatta di interruzioni e rinascite. Siamo a Belpasso, uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Belpasso, conosciuta anche come la scacchiera dell'Etna, per via della sua forma urbanistica, è adagiata a 500 metri sul versante sud del vulcano ed è caratterizzata dalla presenza diffusa della pietra lavica. Strade, chiese, muri, arredi urbani, tutto racconta una geologia diventata identità. Qui la lava non è solo una traccia del passato, ma un linguaggio espressivo, una materia viva con cui si scrive la memoria collettiva e l'arte contemporanea.
1: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: A Belpasso la lava prende forma, si lascia scolpire, racconta. Qui la materia diventa linguaggio e l'identità si rinnova attraverso l'arte.
1: A Belpasso abbiamo un progetto che parte da lontano, perché abbiamo una tradizione legata agli scalpellini, legata a quelli che al tempo erano artigiani, oggi chiameremo scultori. Grazie al materiale che viene dalla nostra Etna, il magma, quando si raffredda poi diventa pietra lavica. Vengono presi questi blocchi di pietra lavica e a Belpasso organizziamo insieme con l'Accademia di Belle Arti di Catania dei simposi nazionali e internazionali, dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso. Questo fa diventare Belpasso un museo a cielo aperto permanente.
0: Dal 2014 ad oggi, i simposi internazionali di scultura su pietra lavica hanno portato a Belpasso oltre 60 opere permanenti. Ogni anno la città accoglie scultori da ogni parte del mondo che lavorano in piazza, sotto gli occhi dei cittadini. Le opere, scolpite direttamente da blocchi di lava dell'Etna, raccontano miti, forme simboliche, visioni astratte. Alcune fanno parte della Via delle Sculture, un percorso che collega idealmente arte e spazio urbano, integrandosi perfettamente nel tessuto della città. Questo dialogo tra arte e contesto urbano è reso ancora più suggestivo dalla particolare struttura di Belpasso. Le sue strade sono organizzate infatti secondo uno schema a scacchiera, un piano urbanistico che risale al XVII secolo. Questo impianto regolare, raro in Sicilia, non è soltanto funzionale, ma ha contribuito a definire un'estetica unica, in cui l'arte contemporanea e la geometria storica della città convivono armoniosamente, dando vita a un paesaggio urbano di grande impatto visivo. La disposizione ordinata degli isolati si presta poi perfettamente alla collocazione delle opere d'arte, come pedine su una scacchiera. Passeggiando per il centro storico, lo sguardo si muove tra pietra e memoria, alla scoperta dell'identità profonda di Belpasso. Piazza Duomo è il fulcro della vita religiosa. Su di essa si affaccia la chiesa Madre Collegiata, uno degli esempi più alti dell'architettura ecclesiastica locale, ricostruita più volte dopo le distruzioni causate dall'eruzione del 1669 e dal terremoto del 1693. Interamente realizzata in pietra lavica, con decorazioni barocche essenziali e solenni, custodisce al suo interno un antico crocifisso ligneo del XVI secolo, proveniente dalla vecchia città di Malpasso, simbolo di fede che ha attraversato le vicissitudini del borgo. Di particolare pregio anche la chiesa di Sant'Antonio da Padova e l'adiacente convento, che danno vita a un complesso religioso edificato tra il 1730 e il 1779. La facciata presenta un elegante portale in pietra lavica e una torre campanaria merlata. mentre l'interno, ad unica navata, custodisce varie opere di pregio, tra cui la pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino. Oltre alla religiosità, Belpasso è anche un vivace centro culturale. Il Teatro Comunale Nino Martoglio rende omaggio al celebre regista e drammaturgo belpassese, autore di opere in dialetto che hanno dato voce alla Sicilia più autentica.

0: Il Teatro Martoglio, con la sua elegante facciata in pietra bianca e lavica, richiama il prospetto del Teatro Bellini di Catania. Questa accogliente struttura in stile neoclassico, con il suo interno raccolto e raffinato, testimonia la vocazione culturale della città, attiva sin dalla fine dell'Ottocento. Il progetto originario è dell'architetto Giuseppe Nicotra Davilla, al quale si deve, tra l'altro, il disegno esterno con i mascheroni scolpiti raffiguranti le muse. Non lontano dal teatro, la casa di Antonino Russo Giusti aggiunge un'altra voce al coro culturale del paese. Oggi la casa è di proprietà del comune ed è sede del Museo Multimediale dei Carri di Santa Lucia e del Museo Etnoantropologico. Poeta, commediografo e amico di Martoglio, Antonino Russo Giusti visse a cavallo tra 8 e 900, raccontando il mondo contadino con lucidità e umorismo. Belpasso custodisce ancora oggi il ricordo di questi autori e la loro influenza si respira nei nomi delle strade, nei titoli scolpiti sui muri, nelle rassegne culturali che ogni anno ravvivano il borgo. È proprio da questa anima popolare, fatta di creatività e appartenenza, che nasce una delle manifestazioni più identitarie della città.
1: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico. E questa è una tradizione importante. A Belpasso ci sono dei quartieri che organizzano questa manifestazione e a dicembre e ad agosto avviene questa schiusa dei carri allegorici, questa manifestazione che attira molto pubblico.
0: Accanto alla spettacolarità dei carri esiste una religiosità più silenziosa e personale che ha trovato espressione in luoghi meno ufficiali, ma profondamente sentiti. È in questo equilibrio tra dimensione pubblica e privata che si esprime anche la vocazione spirituale del territorio. A partire dagli anni Ottanta, Belpasso è diventata meta di pellegrinaggio per chi crede nell'apparizione della Madonna della Roccia. Una fede che si è diffusa dal basso, cresciuta nella semplicità dei gesti e nella forza dei racconti tramandati. Ogni mese, centinaia di fedeli arrivano da tutta la Sicilia e anche dal resto d'Italia per raggiungere il luogo dell'apparizione e raccogliersi in silenzio.
1: A Belpasso, negli anni Ottanta, c'è stata, per chi crede, l'apparizione della Madonna, che è stata poi intitolata Madonna della Roccia, e quindi c'è un luogo che è appunto titolato Madonna della Roccia, dove avvengono dei pellegrinaggi durante tutto il periodo dell'anno. Addirittura ogni mese, in maniera spontanea e non organizzata, giungono da tutta la Sicilia e da tutta Italia.
0: Luogo di fede, ma anche di silenzio e natura, il santuario della Madonna della Roccia si trova poco fuori dal centro abitato, ai margini dell'altopiano lavico che introduce al versante sud del Parco dell'Etna. È da qui che comincia un'altra storia, fatta di cammini, sentieri e paesaggi scolpiti dal tempo e dal fuoco. Uscendo dal centro, infatti, Belpasso si apre verso un ambiente radicalmente diverso, quello delle lave antiche, dei crateri spenti, dei boschi che si fanno radi e poi di nuovo densi. È una soglia naturale tra città e natura, dove l'urbanizzazione si dissolve lentamente, lasciando spazio a un paesaggio primitivo e potente.

attraversano quest'area sono il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire un Etna meno turistico e più autentico. Uno di questi conduce a Monte Manfré, a 1460 metri sul livello del mare. Lungo il sentiero si potrà vedere come cambia man mano il paesaggio, mentre rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. Tra le piccole e grandi meraviglie che si potranno ammirare sulla via, l'Ampudda di Piscitello, a ricordo di un ruscello estintosi dopo l'eruzione del 1669, la Cisterna Regina e la Grotta d'Angelo. L'antichissimo cratere di Monte Manfré, sul fianco sud del vulcano, presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Endemica del vulcano, la ginestra è una pioniera, colonizza i pendii più poveri, si aggrappa ai detriti lavici, trasforma il grigio della pietra in una distesa di giallo acceso. Per il suo valore ecologico e paesaggistico, è oggi tra le specie protette del Parco dell'Etna. Accanto al patrimonio naturale, un ruolo fondamentale è svolto anche dalle eccellenze gastronomiche di questa terra, dai fichi d'India che punteggiano il paesaggio alla mandorla, ingrediente prezioso dei dolci tradizionali, passando per l'arancia rossa di Sicilia e l'olio d'oliva, simboli di una cultura alimentare profondamente legata al territorio. Belpasso è una città che ha fatto della trasformazione la sua essenza. Ha imparato a convivere con la forza del vulcano, traendone risorsa, linguaggio, identità. Qui il passato non è nostalgia, ma materia viva, che si intreccia con il presente in un dialogo continuo tra arte e natura, tra storia e immaginazione.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico.

termico-acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza. Salerno 0975

0: Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione serale del telegiornale con una serie di tragedie avvenute nella giornata di ieri nella provincia di Salerno. I dettagli nella copertina. Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda, la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori, vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta. La

0: Bentrovati in studio. Nei giorni scorsi un sessantenne colpito da un malore è stato salvato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ci racconta com'è andata Pasquale Sorrentino.
1: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un sessantenne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, dopo un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.
0: Restiamo a Sala Consilina per occuparci degli scippi e delle aggressioni avvenute ieri durante la giornata dell'arte. Sentiamo.
1: Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche 2 notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo, che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina, suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro, verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra 2 ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.
0: E adesso ci spostiamo a Sarno, dove il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni criminali. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei 2 comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza. In questi anni abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Un ventenne di Matera è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di 95 dosi di cocaina. Federica Pistone.
1: I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta a provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.
0: Con le temperature in aumento, i sindacati hanno scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere lo stop ai lavori nelle ore più calde. Sentiamo.
1: Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la Regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della Regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL e CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di turismo. La stagione balneare si avvicina e la Basilicata, secondo Federconsumatori, resta tra le regioni italiane a prezzi più convenienti nonostante i rincari. Vediamo.
1: È entrata nel vivo la stagione balneare 2026 in Basilicata. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno i prezzi dei lidi registrano un aumento del 2,7% rispetto al 2025 in Calabria, Sicilia e Veneto. In questo scenario però la Basilicata si conferma tra le regioni con gli aumenti più contenuti e con tariffe ancora accessibili soprattutto lungo la costa ionica. Da Metaponto a Novasiri, passando per Scanzano Ionico, Policoro e Rotondella, gli aumenti oscillano tra l'1,5 e il 2,5 al di sotto della media nazionale. Ombrelloni e due lettini costano tra i 18 e i 30 euro a seconda della fila e dello stabilimento. Diverso il quadro sulla costa tirrenica. Maratea, Perla del Tirreno e località Bandiera Blu, i prezzi restano sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno, ma su una fascia più alta. Per ombrellone e due lettini si spendono tra i 28 e i 38 euro. Tra le tendenze dell'estate 2026 cresce l'assicurazione maltempo, proposta in media a 5 euro. Aumentano i lidi plastic free e quelli che premiano con sconti i clienti che contribuiscono alla pulizia della spiaggia. Restano però criticità. Federconsumatori Basilicata richiama gli operatori alla massima trasparenza sui listini, soprattutto per i servizi accessori, e ricorda che i divieti di introdurre cibo da casa sono contrari alla normativa vigente. L'associazione invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali abusi e ribadisce il diritto dei consumatori a conoscere in anticipo i prezzi applicati.
0: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

0: Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio, in apertura dell'ultima parte del telegiornale, le novità sul bypass di Castrocucco a Maratea. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via De Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
0: Ed ora lo sport con il quadrangolare di basket che si è svolto recentemente a Marina di Camerota. Ci racconta tutto Antonella Morena.
2: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di maxi basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia: da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di maxi basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo.

0: successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.
1: E adesso è giunto il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadenews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercializzazione Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti,

0: Esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulato, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione Libretti con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione di alcuni lavori degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
2: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia direi da tantissimi anni, da decenni. Ovviamente la scuola famosissima a livello di la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare, quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono state vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
0: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questi ragazzi, proprio magari chi ha intenzione di avviare un'impresa nel proprio territorio? Quali sono i consigli che si sente di dare?
2: Ma i consigli che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso, in quello che devono fare quotidianamente, ma di approfondire, di dedicarsi tanto. Nessuno riesce mai, i sacrifici sono tanti, gli ostacoli da superare sono tanti, ma si arriva appunto e si corona un sogno nel momento in cui ti ci dedichi tanto e soprattutto cerchi di analizzare, di approfondire tutti i vari aspetti rispetto all'attività di impresa o di studio che vorrai fare. Non si ottiene mai niente senza sacrifici, questo è il concetto principale che mi piace trasferire loro.
3: Allora, il corso veramente ha avuto un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti, perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio.

0: rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea, i ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere le avversità che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizzava, le attività di promozione vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani. I piani di patrimoniale, finanziario, economico e in effetti sono stati anche, hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, diciamo, le finalità sono state molto, molto, diciamo, importanti perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo, diciamo, hanno potuto, sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che, diciamo, rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti. Logicamente voglio ringraziare la banca che c'è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista, che anche lei ha dato il suo, diciamo, veramente aiuto, e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco, che anche lei ha collaborato. E la dirigente scolastica che ha fortemente voluto questo, diciamo, questo progetto.
1: Io frequento la classe terza ITE corso AFM dell'Istituto Economico, Tecnico Economico di Sant'Arsenio e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro con il supporto della professoressa Brunella Viglione. Lo scopo del corso era quello di creare una start-up simulandoci piccoli imprenditori. Io e il nostro gruppo abbiamo immaginato di costituire un'azienda nel settore agricolo, valorizzando la coltivazione e la produzione di viti ed ulivi del nostro territorio. Il nostro progetto ha previsto l'utilizzo di droni ad alta tecnologia per curare l'ambiente e le piante senza inquinare l'ambiente. È stata un'esperienza altamente formativa perché ci ha permesso di approfondire le conoscenze in campo economico-aziendale che sono oggetto di studio del nostro stesso istituto.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione.

0: ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del

50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del

0: moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella

0: La vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGV Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando sempre, l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla.

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one.
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommelier e consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio, quindi puoi guadagnare molto ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi, però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto, e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
5: La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
3: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
6: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
7: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Il Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
6: Allora, ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
8: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
6: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
8: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
6: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
8: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il micro all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
6: Sì, c'è la spinale.
8: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto,
6: certo.
8: Abbiamo la classica barella.
6: Complimenti Luca,
8: grazie.
6: Bravo, complimenti, bravo,
8: grazie,
6: bravo, bravo, andiamo
8: grazie,
6: avanti.
8: Grazie, grazie,
6: figurati.
8: Grazie a tutti.
6: Al Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
9: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni si sono accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
6: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
10: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnolone e gattone.
6: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
10: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
6: sempre
10: in,
6: fatica,
10: difficoltà,
6: sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale idea.
11: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
6: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
11: Esatto.
6: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
11: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali quindi ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
6: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
11: il gelato.
6: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
11: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
6: Non si ferma mai.

0: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: speak English? Sprechi Deutsch? Parli un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina, non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente, concilia, documenti, soi e dell'amico caro. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: No! Ma possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
3: Promesso!
4: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 500.000 di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
4: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Ci prendiamo un caffè. Sperano come scappassero da gara.
5: Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa, ululano tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: Per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa,
4: non è giusto!
3: Dillo al nostro amico!
4: Lo vogliamo in classe!
3: Sì!
2: No! È vietato!

0: Chiama subito i genitori! Siamo ricchi! Siamo ricchi!
1: E adesso Arte e Cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima, che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo, però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina.
2: Italiane, l'eccellenza italiana.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica, e brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevens.it. www.cucinaconcucina.it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un click o un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao! Maraniao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati i collaudi sulla pista di prova dell'Alfa Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la Quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della Quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della Quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato il motore a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo

Evitiamo usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 volt, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa A6, però, non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre

una risposta fluida ai consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSR Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSR Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm3 da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Assanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa, impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che fa

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori.

Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal Fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuto il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità.

0: possibilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
1: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini, le persone lasciate indietro.
0: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
1: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
0: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per 1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
2: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
0: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
3: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
0: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSV Net.
4: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Estensi, con il comune di Modena e tutti gli affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.
5: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
6: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai

310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione.

0: Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione serale del telegiornale con una serie di tragedie avvenute nella giornata di ieri nella provincia di Salerno. I dettagli nella copertina. Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nei giorni scorsi un 60enne colpito da un malore è stato salvato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ci racconta com'è andata Pasquale Sorrentino.
2: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un 60enne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto è emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo, dove però il 60enne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il 60enne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il 60enne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il 60enne non ci sarebbe stata speranza.
0: Restiamo a Sala Consilina per occuparci degli scippi e delle aggressioni avvenute ieri durante la giornata dell'arte. Sentiamo.

0: Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.
1: E adesso ci spostiamo a Sarno, dove il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni criminali. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emerso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Un ventenne di Matera è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di 95 dosi di cocaina. Federica Pistone.
1: I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la

0: vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta a provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.
1: Con le temperature in aumento, i sindacati hanno scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere lo stop ai lavori nelle ore più calde. Sentiamo.
0: Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione al sole e limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di turismo. La stagione balneare si avvicina e la Basilicata, secondo Federconsumatori, resta tra le regioni italiane a prezzi più convenienti nonostante i rincari. Vediamo.
0: È entrata nel vivo la stagione balneare 2026 in Basilicata. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno i prezzi dei lidi registrano un aumento del 2,7% rispetto al 2025 in Calabria, Sicilia e Veneto. In questo scenario però la Basilicata si conferma tra le regioni con gli aumenti più contenuti e con tariffe ancora accessibili soprattutto lungo la costa ionica. Da Metaponto a Novasiri, passando per Scanzano Ionico, Policoro e Rotondella, gli aumenti oscillano tra l'1,5 e il 2,5 al di sotto della media nazionale. Ombrelloni e due lettini costano tra i 18 e i 30 euro a seconda della fila e dello stabilimento. Diverso il quadro sulla costa tirrenica. Maratea, Perla del Tirreno e località Bandiera Blu, i prezzi restano sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno, ma su una fascia più alta. Per ombrellone e due lettini si spendono tra i 28 e i 38 euro. Tra le tendenze dell'estate 2026 cresce l'assicurazione maltempo, proposta in media a 5 euro. Aumentano i lidi plastic free e quelli che premiano con sconti i clienti che contribuiscono alla pulizia della spiaggia. Restano però criticità. Federconsumatori Basilicata richiama gli operatori alla massima trasparenza sui listini, soprattutto per i servizi accessori, e ricorda che i divieti di introdurre cibo da casa sono contrari alla normativa vigente. L'associazione invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali abusi e ribadisce il diritto dei consumatori a conoscere in anticipo i prezzi applicati.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al

0: vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, in apertura dell'ultima parte del telegiornale, le novità sul bypass di Castrocucco a Maratea. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a

restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è previsto

0: ad acqua fredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
1: Ed ora lo sport con il quadrangolare di basket che si è svolto recentemente a Marina di Camerota. Ci racconta tutto Antonella Morena.
2: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di maxi basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia, da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di maxi basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi, sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia, il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago alietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi, trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.
1: E adesso è giunto il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque, è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento. momento ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest da nord-ovest, tra debole a tratti moderate intensità e

0: quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento. Potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadenews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.

0: camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Asanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi: quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

la sua costruzione fu successiva le lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini,

Adelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal Fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991.

L'altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

È tempo di Trofemo Testate, siamo collegati dal circuito lombardo di Cremona e come avete visto in questo momento abbiamo due gare molto molto interessanti da raccontare, con quell'immagine frame che abbiamo visto in precedenza e come questo che stiamo vedendo adesso. Avremo la prima gara in assoluto della seconda edizione della Bagger European Cup, con la seconda manche esordio del campionato per i piloti della Bagger insieme ai piloti della Race Attack 1000, che vedremo più avanti alla fine della gara delle Bagger. Dunque siamo pronti per iniziare qui il secondo round di Trofeo Testate dal circuito di Cremona. Dunque stiamo per partire con la manche numero 2 della Bagger Racing European Cup, una partenza a freccia per i piloti di queste moto belle pesanti, che ancora ci fanno chiedere come è possibile guidare queste moto. E parte in questo momento la gara della Bagger European Cup, la seconda manche, con una buona partenza da parte di Martinez, che riesce, dopo essere partito dalla prima casella con la partenza a freccia davanti a tutti con la grid reverse, perché ricordiamo che la prima gara di questa seconda edizione in assoluto della Bagger Racing European Cup è stata vinta da Ruben Chaus, che ha inaugurato così un buonissimo round qui a Cremona dopo la scorsa stagione. Ruben Chaus è uno dei piloti più rilevanti di questa categoria della Bagger, ma con tanti nomi belli belli interessanti come quello di Takeshi Tsuzuka, numero 70, che vediamo inquadrato in questo momento, pilota giapponese che dà un bel riferimento, un'identità globale al campionato europeo delle Bagger, con uno stile di guida proprio pulito e tipico stile giapponese, con una forte cultura custom performance che proviene direttamente dal circuito, anzi scusate, dal motociclismo asiatico. E lo vediamo qua on board nei pacchi, si ripoche dal posteriore nei diversi pacchi di Martinez e si mette dentro. Ishizuka dentro, così attacca, ma occhio anche all'esterno, Meckelberg, un altro pilota di una certa rilevanza all'interno di questa categoria della Bagger Racing European Cup. E anche Ruben Chaus in scia intanto ad Andrea Tomio, ricordiamo i due papabili che si possono giocare il campionato e la vittoria sono proprio qui inquadrati. Ruben Chaus, il numero 111, che ce lo ricordiamo benissimo per le sue gare in Superbike e in MotoGP, ma qua in fondo si aprono a rastrelli quattro piloti che arrivano in fondo alle ultime curve e adesso stanno per concludere il primo giro. Che all'interno anche Attanasio, che viene attaccato, Marco Attanasio, un altro pilota che ha partecipato anche lo scorso anno insieme agli altri piloti che vogliono cercare di togliere dallo scettro di Manuel Grandi il titolo di campione della Bagger European Cup. Manuel Grandi, che non vediamo quest'anno al via del campionato, ma che l'abbiamo visto l'anno scorso portandosi a casa appunto il primo titolo in assoluto del campionato europeo delle Bagger, un'iniziativa che proprio è partita lo scorso anno e che è partita appunto anche nel circuito di Cremona, come lo ha fatto quest'anno il campionato europeo delle Bagger, che arriva proprio nel 2025 grazie all'iniziativa di Ruben Chaus, vincitore della Produx Bagger GP negli Stati Uniti nel 2024. Ma qua non possiamo anche un attimo metterci in chiacchiere sull'evoluzione di questo campionato delle Bagger, non solo in Europa ma anche nel mondo, perché può succedere qualcosa da qualsiasi momento all'altro, con Ishizuka che mantiene la testa della corsa nei confronti dei piloti alle sue spalle, che ricordiamo sono Martinez, Vittorio Iannuzzo, ex pilota mondiale Superbike e Supersport, campione europeo Stock 1000, uno dei nomi più importanti della griglia, che dopo anni nel paddock internazionale, anni di inattività, è tornato in gara nelle Bagger portando sicuramente esperienza e carisma da veterano. E occhio qui intanto agli attacchi che ci sono, con un possibile incrocio che ci può essere da parte di Attanasio, che non c'è, e adesso arriviamo nel rettilineo opposto al traguardo che ci porta verso la fine di questo secondo giro, per poi metterci verso la metà gara. Ricordiamo i giri, che non sono tanti ma sono comunque importanti per capire lo sviluppo di questa gara. Si aprono ancora una volta a rastrello i piloti in fondo al rettilineo opposto al traguardo per immettersi nelle ultime curve. Parlavamo di Martinez, Meckelberg, Iannuzzo, c'è anche Antonino Piovecchio, pilota che troviamo all'interno della categoria dei trofei motestate e che questa volta però si immerge anche nel mondo delle Bagger, quindi doppio impegno sicuramente per lui. Inizia il terzo giro con i piloti che arrivano alla curva 1 molto molto forte all'ingresso della prima curva, con Takeshi inquadrato numero 70. Abbiamo parlato anche di Marco Attanasio, pilota
che ha il numero 96, che lo si può ben identificare con la tuta gialla sponsor Pata, che raffigura molto quella del team Go Eleven della Superbike, dove attualmente corre Lorenzo Baldassare, che più recente abbiamo visto il buon Andrea Iannone, che tra l'altro corre nel mondiale delle bagger, che sono in pista nel weekend del Mugello per in concomitanza con la MotoGP. Corrono insieme lo stesso weekend che hanno dato proprio il loro esordio ad Austin, quindi sappiamo che le bagger arrivano proprio per sostituire la Moto E nel weekend del motomondiale, e direi che personalmente può essere anche una buonissima soluzione, dato che almeno qua c'è qualcosa con un motore e sicuramente qualcosa di più spettacolare e di rumoroso e di particolare, perché comunque vedere questi piloti che guidano le bagger è sicuramente una cosa particolarmente inusuale. Mentre invece qua Andrea Tomio davanti a Ruben Chaus, che comunque è molto vicino e potrebbe cercare di sfruttare la scia e attaccarlo in fondo al rettilineo. Andrea Tomio e Ruben Chaus, che proprio sono i due piloti, come dicevamo in apertura, che sono i due papabili per lottare, come hanno fatto in gara 1, per la vittoria ma anche per il mondiale. Occhio intanto a Vecchio, che si infila su Ruben Chaus, ma siamo ancora nel corso del rettilineo, sembrava che avesse staccato, lo fa adesso, si mette dentro il buon Vecchio numero 77, si butta all'interno di Ruben Chaus e passa con Attanasio invece, che purtroppo scivola in fondo al gruppo. Entriamo nell'ultima chicane del circuito di Cremona, che come al solito, oltre alle bagger, ospita anche i trofei motestate, e come abbiamo detto nell'apertura di questa gara della in apertura e anche in introduzione, avrà i trofei motestate con la categoria Race Attack 1000, che vedremo dopo questa gara per capire anche l'evoluzione del campionato, perché anche lì ci sarà tanto tanto da raccontare, soprattutto con una categoria che vede anche la wild card di Lorenzo Petrarca, ex pilota del mondiale Moto3, che comunque racconteremo dopo. Sicuramente per la Race Attack 1000 anche il buon Giampaolo Cristini è chiamato alla riscossa dopo lo zero di gara 1, ma di questo ne parleremo sicuramente dopo, perché c'è Andrea Tomio che va all'interno, si mette dentro di Vittorio Iannuzzo, che anche deve guardarsi le spalle, non ha gli specchietti, ma comunque c'è molta bagarre nel gruppo in fondo di questa gara 2, mentre i primi stanno scappando i primi. Occhio anche a Milan Merklebag, e pilota olandese che anche lui ha un background racing molto interessante, perché comunque è passato con qualsiasi tipo di moto, ha corso in pista, super sport, ha fatto il mondiale, gli europei, ha corso anche in gare di durata molto importanti come la 24 ore di Le Mans, quindi sicuramente possiamo notare anche il motocross, volendo, ha iniziato il motocross da bambino, poi è passato alle supermoto, ha corso come dicevamo nelle super sport europee, super stock, ha corso la Boldora al Paul Ricardo, tenendo un decimo posto assoluto e un sesto di categoria nella categoria stock, quindi il buon Merklebag numero 55, un pilota di caratura internazionale che è passato su tantissime moto e adesso si butta all'interno anche di questa categoria delle bagger. Occhio qui a Ruben Chaus, intanto doppia scia per lui con Takeshi, che viene attaccato e si mette dentro, arriva l'attacco, purtroppo i Shizuka perde ancora un'altra posizione dopo un inizio molto scoppiettante, si butta dentro anche Ruben Chaus, e sia Tomio che Ruben Chaus, guardate Ruben Chaus come è riuscito subito a passarlo, perché non vuole perdere il treno con Andrea Tomio, che lo vediamo in questo momento inquadrato, perché Tomio va molto forte, Ruben Chaus non vuole perdere l'occasione di poter fare doppietta qui sul circuito di Cremona, gara 1 che se l'è portata a casa lui proprio davanti a Tomio e Vecchio in terza posizione. Anche Vecchio sta rimontando, buona gara da parte sua, però sembra che sul passo sembra essere un po' più in difficoltà nei confronti del pilota italiano e pilota spagnolo. Allora, a questo punto possono giocarsi la rimonta, guardateli qua come arrivano insieme nei confronti di Merklebag, che sta mostrando un passo fantastico. Merklebag è veramente in forma dopo una gara 1, sicuramente è un po' più in difficoltà, non l'abbiamo visto davanti nella prima manche, l'abbiamo visto un pelo più indietro a centrogruppo, invece qua comanda la gara come un vero e proprio esperto. Occhio qui ad Andrea Tomio che va un po' largo, e allora Ruben Chaus può infilarsi dentro e cercare di passare, è passato Ruben Chaus, adesso nel rettilineo può addirittura approfittarne e fare un unplan molto molto interessante qua in fondo, arrivano in fondo nel rettilineo opposto al traguardo i piloti.
occhio perché adesso la battaglia per la prima posizione si fa molto interessante, si aprono a ventaglio i piloti, occhio a Vecchio, anche c'è anche Vecchio che è arrivato nella coda di Merkelbag, però adesso non può perdere il treno dei primi due Vecchio se vuole rimanere nella scia, che stanno anche per iniziare comunque le ultime tornate di questa seconda manche della Bug Racing European Cup che arriva all'inizio del sesto giro. Occhio a Merkelbag come entra comunque molto forte, Merkelbag guida molto forte e sicuramente la sua prima esperienza nelle bugger può essere che più che soddisfatto, perché comunque un campione comunque tra supersport e superbike ha comunque a livello europeo porta la sua esperienza nel mondo estremo delle bugger da gara e dunque sarà veramente un campionato molto molto interessante che ci darà tantissimi spunti per parlare delle bugger con Ruben Chaos che si mette dentro e prova a passare Tomio, sarà sicuramente alla sua sinistra, non lo vediamo da longboard, è passato, è riuscito a chiuderla Ruben Chaos, si è messo dentro e passa Ruben Chaos dentro è primo con Merkelbag alle spalle, sta arrivando anche Vecchio, quindi questa bagarre potrebbe, occhio ragazzi, occhio perché qui ci si gioca la vittoria, è andato dentro Tomio, è passato nei confronti di Ruben Chaos, è una vittoria, allora se la giocano ancora una volta, loro sono scappati, sì, da longboard qua dietro vediamo che sono un pelo scappati gli italiani e lo spagnolo nei confronti di Merkelbag, che adesso dovrà guardarsi le spalle nei confronti di un Antonino Piovecchio che comunque ha l'occasione di ripetere la terza posizione, si volta attorno nei confronti di Ruben Chaos per capire com'è la situazione, prende la scia lo spagnolo, ex pilota MotoGP Superbike che stira la staccata in fondo al rettilineo, sta per iniziare il penultimo giro di questa gara ancora una volta e sembra essere tutto molto molto incerto. Arrivano in fondo, dentro Ruben Chaos, dentro, potrebbe averla chiusa, la fa, si mette dentro e riesce nel rettilineo, adesso differenze di motore, ricordiamo i piloti che corrono su Ducati di Abel e Harley Davidson, ci sono tre Ducati davanti a tutti, perché se Vecchio mi sembra che forse sia passato, è passato Vecchio nei confronti di Merkelbag, sì, è passato Vecchio, quindi tripletta Ducati davanti a tutti come in gara 1. Chaos, Tomio e Antonino Piovecchio con le Ducati di Havel volano davanti a tutti nei confronti delle Harley di Merkelbag, Takeshi e Vittorio Iannuzzi che è un po' più indietro e poi ovviamente anche Sergio Jimenez Martinez che purtroppo però qui si è dovuto ritirare, l'abbiamo visto passare prima in pit lane, quindi gara finita in anticipo per il pilota spagnolo partito dalla pole con la reverse grid in questa seconda manche, sono scappati in tanti. Sono scappati via Ruben Chaos e Andrea Tomio, però Ruben sembra che in questo momento qualche metro di vantaggio nei confronti di Tomio l'abbia preso, forse potrebbe averlo preso, attenzione perché si è scappato, questi 4 decimi circa potrebbero fare la differenza e sta per iniziare l'ultimo giro, ma non è mai detta l'ultima parola in bagger, non è mai detta l'ultima parola, aspettiamo perché qua si arriva sul rettilineo posto a traguardo, andiamo un po' a bordo con Ruben Chaos, lo seguiamo. Bello il rombo delle bugger

0: che, come anche dicevamo in precedenza, comunque ci fanno stupire, perché non è mai normale vedere queste moto al via, soprattutto correre in un circuito come anche nel campionato mondiale, perché veramente abbiamo tanto di cui parlare, perché è una categoria che comunque potrà dire la sua sicuramente a livello mondiale, con tanti iscritti che potrebbero fare la differenza anche di ritorni un po' particolari di piloti che magari, come gli Iannuzzo magari, che all'inizio avevano anche smesso e poi si sono voluti rimettere in gioco. Ma comunque siamo all'ultimo giro della gara numero 2 della Bug Racing European Cup. Arriviamo nella curva 2, curva 3, poi si entra dentro nel Cremona Circuit. Rimanete collegati, perché dopo c'è un'altra gara da vivere, quella della Reissata 1000 dei Trofei Moto Estate. Quindi torniamo con le moto da corsa un po' più normali, per come le vediamo noi, perché qui le bike per noi non sono normali, sono piloti che guidano moto veramente molto particolari, ma che ci hanno fatto divertire e lo abbiamo dimostrato in questa gara. Ruben Chaos controlla la gara davanti a tutti, ma Tomi è arrivato. Tomio è arrivato alle calcagna delle pilota spagnole. Adesso si dovrà difendere Ruben Chaos, che ricordiamo tra vittoria in Superbike e podi in MotoGP. C'è chi si ricorderà quella gara del Qatar del 2004 con la vittoria di Sepp Gibernau, e proprio Ruben Chaos, che è in testa in questo momento, quella gara l'ha conclusa terzo. Sta arrivando Tomio, che adesso può prendere la scia in fondo al rettilineo e tentare un attacco, però qua è un po' lontano, è un po' lontano, e allora vediamo se potrà avere la scia a suo favore e cercare di sperare di attaccare lo spagnolo in fondo al rettilineo. Andiamo con l'ombor di Ruben Chaos, e se compare Tomio, ok, cerca di coprire un po' l'interno il numero 111 per arrivare alla staccata. Non compare Tomio, non compare, fuori il piedino, pada entrambi i piloti, e dentro allora. Tomio potrebbe solo pensare a un attacco pazzo per entrare all'ultima curva, sembra essere un po' difficile. Ruben Chaos la copre bene, è uscito bene, e con la bandiera scacchi che sventola ancora, volata, volata sul traguardo con Ruben Chaos, che vince davanti a Tomio. Gara 2, doppietta per il pilota spagnolo, vecchio, chiude terzo ancora, stesso podio di gara 1, ed è tripletta Ducati.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Molto molto croccante per la Rissattac 1000. Via le bandiere dallo schieramento, via la rossa, via la verde. E ora diamo la parola ai piloti. Dalla pole c'è Matteo Cristini, seguito da Petrarca e Barbotto. E scatta adesso la gara della Rissattac 1000 dalle Cremona Circuit. Un buono scatto, quello del polmene. Matteo Cristini, seguito dal numero 7 Lorenzo Petrarca, che abbiamo visto diverse volte qui in veste di wildcard sul circuito di Cremona. Ma occhio anche uno dei veterani di questa categoria, inquadrato Gelsomino Papa, che scatta un po' dalle retrovie, dalla 24esima posizione, ma comunque la sua esperienza sicuramente potrà dargli una mano nel cercare di recuperare posizioni. Ma parliamo comunque di questa Rissattac 1000, che sul circuito di Cremona esegue la sua seconda gara stagionale. Perché la seconda gara stagionale, non è la terza? No, perché sì, si fanno doppie gare, ma la seconda manche che ci doveva essere sul circuito di Varano è stata cancellata per il maltempo che si era insidiato sul circuito parmense. Allora i piloti di comune accordo hanno scelto di non correre l'ultima gara della giornata, che era in programma a Varano, proprio perché le condizioni misto-misto non garantivano una sicurezza tale da poter correre. Allora i piloti hanno scelto di non correre, quindi qua siamo alla seconda gara stagionale per il trofeo Motestate con la Rissattac 1000, e quindi il campionato che vede come leader, come al solito, il buon Matteo Cristini, che si è imposto nuovamente nella prima gara a Varano e adesso lo sta facendo anche in questo momento con alle sue spalle Lorenzo Petrarca, che lo stavamo dicendo in precedenza, arriva da molte wild card insieme ai trofei Motestate con la categoria 1000, perché qua comunque abbiamo la Rissattac 1000, che è una delle categorie entry level dei trofei Motestate, ma abbiamo anche le 1000 Open, quindi le 1000 che comunque contraddistinguono e contemplano questa categoria. Abbiamo Lorenzo Petrarca in veste di wild card, ex pilota del Mondiale Moto3 su tutti, campionato italiano e così via, quindi una presenza molto importante che ci piace vedere insieme a questi piloti come comunque Barbotto, Messina, Galante, Lobartolo, Giampaolo Cristini, settima posizione per lui nel griglia di partenza, che deve cercare di rifarsi dopo lo zero e un svolto in un'unica gara a questo punto di Varano, zero subito con una caduta in curva 3 a Varano e che l'ha estromesso subito fuori dalla gara al primo giro. Quindi per Giampaolo Cristini sono già i punti da recuperare, sono sicuramente fondamentali, perché sì, si fa doppia gara con il campionato aperto fino all'ultima, che quest'anno sarà a Cervesina. Dopo questo round di Cremona ci saranno le gare di Modena e nuovamente di Varano, per poi arrivare a Cervesina. Quindi Giampaolo Cristini costretto già a recuperare punti nei confronti del figlio Matteo, che lidera questa gara, lidera, lo diciamo un po' alla spagnola, guida questa gara davanti alla wild card Lorenzo Petrarca. Poi Barbotto, Messina, Galante e Lobartoli inseguono alle sue spalle. Arrivano all'ingresso delle ultime curve del circuito di Cremona i piloti con Lobartolo, che stacca molto forte e cerca di mantenere questa posizione, ma arrivano sul traguardo i piloti con Cristini che scoda un attimo. Mi sembra forse ho avuto un flash io. E i piloti affrontano la curva 1 adesso in questo momento con Petrarca, che comunque arriva sotto la ruota di Matteo Cristini, arriva, è molto vicino. E qua siamo invece in bordo con il padre di Matteo Cristini, Giampaolo, sempre sfida in famiglia, con molto bello sicuramente da vedere questa sfida in famiglia, perché comunque i due piloti vanno molto molto forte. Matteo, ricordiamolo, campione del 2024 e nel 2025 della Rissattac 1000, che sta imponendo il suo ritmo, un po' come vediamo fare anche da Alberto Bettela nel Rissattac 600. Bello questo slow intanto per Lorenzo Petrarca, bello questo replay che ci ha offerto la regia. Torniamo invece qua proprio con lui, Lorenzo Petrarca numero 7, e adesso i piloti arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo alla staccata che porta al rettilineo opposto al traguardo, e poi si arriverà in fondo dove si stacca molto forte. Occhio intanto qua dietro, occhio intanto qua dietro alla bagarre con Lobartolo, che scusate non cerca di difendere la posizione. Arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo al rettilineo i piloti, battaglia fino all'ultimo fra i piloti, staccano forte all'ingresso della staccata con Petrarca molto vicino nei confronti di Cristina. Occhio che arriva l'attacco, non arriva l'attacco, non arriva l'attacco. Occhio qua invece dentro l'attacco su Paolo Cristini, si infila e passa. E altro slomo per il leader della corsa, Lorenzo
Lorenzo Petrarca.

vince molto probabilmente questa gara con Matteo Cristini, che purtroppo non è più in gara. 1-0 pesantissimo per lui, non l'abbiamo più visto in scena, e quindi siamo invece qua a un bordo con il padre Giampaolo, che dunque recupera punti molto importanti nei confronti del figlio, che fa 1-0 abbastanza pesante per il campionato, mai visti così tanti, mai visto comunque 1-0 da Matteo, il figlio di

Pecchi sul traguardo, arrivano insieme in volata. La spunta Sorini nei confronti di Secchi, poi Crosetti, arriva Costantino, poi arriveranno Lucchini, Fabretti, Zecchinati, Brandoli, Scaltritti, Ravera, Puzzo, Rossano, Chimirri, Conti, Papa, Armando Iannuzzo, pilota di 71 anni che ha corso questa gara della Race Attack 1000, veramente, veramente incredibile, il padre di Vittorio, l'abbiamo raccontato nella Bagger European Cup. Stanno per arrivare comunque anche gli altri piloti, abbiamo fatto un po' una rassegna, ma comunque da segnalare la presenza di Papa, Iannuzzo e Magnetto, piloti di una certa esperienza che corrono ancora qui sulla pista, e soprattutto una di Cremona molto tecnica che dà sicuramente il suo valore anche ai piloti che stanno transitando. Peccato per Matteo Cristini, zero pesante per il campionato, ci dovrà rifare a Modena nel weekend della prima settimana di luglio, che vedremo in pista. Passa anche Papa intanto sul traguardo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione serale del telegiornale con una serie di tragedie avvenute nella giornata di ieri nella provincia di Salerno. I dettagli nella copertina. Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda, la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori, vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni, che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Roccadaspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico. Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nei giorni scorsi un 60enne colpito da un malore è stato salvato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ci racconta com'è andata Pasquale Sorrentino.
2: La conoscenza del territorio e la rapidità di azione e di risoluzione dei problemi ha permesso ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e di quelli della stazione di Sala Consilina, sotto il comando del maresciallo Giacomo Mezzo, di salvare la vita a un 60enne valdianese colpito da un ictus. Nei giorni scorsi, secondo quanto è emerso, un anziano di Sala Consilina si è recato nella sede della compagnia valdianese in lacrime. Era al telefono con un suo conoscente che non riusciva a parlare in quanto stava accusando, si scoprirà dopo, un ictus. L'uomo al telefono non riusciva a dire dove si trovava e il conoscente non sapeva il suo indirizzo di casa. Dopo pochi secondi la telefonata si è interrotta e l'uomo non rispondeva più al cellulare. I carabinieri della stazione di Sala Consilina si sono quindi attivati attraverso il numero di telefono per risalire all'indirizzo dove però il sessantenne non c'era. Attraverso varie chiamate, conoscenze del territorio e diverse azioni repentine, i militari sono riusciti a trovare il sessantenne. Così delle pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118 si sono recate sul posto e l'hanno trovato in condizioni critiche. Il sessantenne è stato quindi trasferito in ospedale a Luigi Curto di Polla e sottoposto a tutte le cure del caso nel reparto di neurologia del primario Tenuta. Senza la pronta risposta delle forze dell'ordine, probabilmente per il sessantenne non ci sarebbe stata speranza.

0: basta.
1: Restiamo a Sala Consilina per occuparci degli scippi e delle aggressioni avvenute ieri durante la giornata dell'arte. Sentiamo.
0: Momenti di tensione alla giornata dell'arte che si è tenuta ieri pomeriggio a Sala Consilina nei pressi del campo di calcio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso finora, ci sarebbero stati degli scippi di collanine e braccialetti subiti dagli studenti e dalle studentesse che stavano divertendosi a un concerto e un presunto autore del furto è stato aggredito da più persone. Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri che hanno sedato gli animi e avviato gli accertamenti sia sui furti, sia sul ruolo dell'aggredito, sia sulle responsabilità dell'aggressione. Per una persona sono state necessarie le cure del personale sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I carabinieri sono intervenuti anche due notti fa nei pressi dell'ospedale di Polla perché alcune persone provenienti dal paese degli Alburni infastidivano il personale del pronto soccorso, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo la loro fuga. E ancora, ieri a Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito l'uomo, che alla vista dei militari aveva provato ad allontanarsi. È stato trovato in possesso di hashish e cocaina, suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica, oltre a 410 euro, verosimile proveniente dell'attività di spaccio. Arresti anche da parte della polizia a Salerno. In un caso, la squadra volante della questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che al termine di una cerimonia familiare stavano facendo rientro a bordo della stessa auto. Nel corso della discussione, l'uomo ha colpito l'ex moglie con un pugno al volto e è stato arrestato. Così è stato anche arrestato, sempre dalla squadra volanti della questura di Salerno, un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carta da credito. L'uomo, dopo aver rubato una borsa in un negozio del centro di Salerno, nel tentare di guadagnarsi della fuga, ha anche fatto cadere la vittima di questo furto, ma è stato individuato e arrestato dagli agenti.
1: E adesso ci spostiamo a Sarno, dove il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni criminali. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piondedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato per lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata, questo in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Da quanto emesso, il comune di Sarno presenterà ricorso. Sui social è arrivato il commento del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Rispettiamo le decisioni delle istituzioni, allo stesso tempo però attendiamo di conoscere le motivazioni di tale determinazione, certi di poter rappresentare, nelle sedi opportune, ha scritto Squillante, la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà, chiarezza in questi anni. Abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine, ha aggiunto il sindaco dimissionato, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela della legalità. Il comune è stato un palazzo di vetro trasparente, aperto ai cittadini, improntato alla correttezza amministrativa e al rispetto delle regole. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato sciolto anche il comune di Pagani.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony,

0: Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Un ventenne di Matera è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di 95 dosi di cocaina. Federica Pistone.
1: I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un ventenne materano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio. L'intervento è scattato nei pressi dell'abitazione del giovane che alla vista dei militari si è dato alla fuga, insospettendo ulteriormente i militari. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 52 grammi di cocaina, suddivisi in 95 dosi già pronte per la vendita. Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato un coltello utilizzato per il taglio della droga e la somma di 905 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.
0: Con le temperature in aumento, i sindacati hanno scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere lo stop ai lavori nelle ore più calde. Sentiamo.
1: Con l'intensificarsi delle ondate di calore che stanno interessando la regione Campania, CGIL, CISL e UIL Campania hanno scritto al presidente della regione Roberto Fico e agli assessori al lavoro e alle attività produttive Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola per chiedere l'adozione di un'ordinanza che disciplini lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di aprire un confronto urgente ed arrivare a misure di tutela per la lavoratrici e lavoratori. Nel documento i segretari generali delle organizzazioni sindacali sottolineano come il cambiamento climatico stia determinando condizioni sempre più critiche, con alte temperature, elevati tassi di umidità e prolungata esposizione al sole, fattori che aumentano il rischio per la salute nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene posta ai settori più esposti, come l'edilizia, l'agricoltura e tutte le attività svolte all'aperto, dove il rischio di stress termico e colpi di calore può avere conseguenze anche gravi per i lavoratori. I sindacati evidenziano la necessità di interventi di igiene e sanità pubblica che garantiscano la sicurezza nelle ore di maggiore criticità climatica, riducendo l'esposizione

0: esposizione al sole, limitando le lavorazioni durante i picchi di temperatura. Per questo motivo CGIL e CISL e UIL Campania chiedono alla Regione l'apertura immediata di un tavolo di confronto e l'emanazione di un'ordinanza specifica che disciplini in modo chiaro le attività lavorative nei periodi di emergenza caldo.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di turismo. La stagione balneare si avvicina e la Basilicata, secondo Federconsumatori, resta tra le regioni italiane a prezzi più convenienti nonostante i rincari. Vediamo.
0: È entrata nel vivo la stagione balneare 2026 in Basilicata. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno i prezzi dei lidi registrano un aumento del 2,7% rispetto al 2025 in Calabria, Sicilia e Veneto. In questo scenario però la Basilicata si conferma tra le regioni con gli aumenti più contenuti e con tariffe ancora accessibili soprattutto lungo la costa ionica. Da Metaponto a Novasiri, passando per Scanzano Ionico, Policoro e Rotondella, gli aumenti oscillano tra l'1,5 e il 2,5 al di sotto della media nazionale. Ombrelloni e due lettini costano tra i 18 e i 30 euro a seconda della fila e dello stabilimento. Diverso il quadro sulla costa tirrenica. Maratea, Perla del Tirreno e località Bandiera Blu, i prezzi restano sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno, ma su una fascia più alta. Per ombrellone e due lettini si spendono tra i 28 e i 38 euro. Tra le tendenze dell'estate 2026 cresce l'assicurazione maltempo, proposta in media a 5 euro. Aumentano i lidi plastic free e quelli che premiano con sconti i clienti che contribuiscono alla pulizia della spiaggia. Restano però criticità. Federconsumatori Basilicata richiama gli operatori alla massima trasparenza sui listini, soprattutto per i servizi accessori, e ricorda che i divieti di introdurre cibo da casa sono contrari alla normativa vigente. L'associazione invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali abusi e ribadisce il diritto dei consumatori a conoscere in anticipo i prezzi applicati.
1: Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori.

0: superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio, in apertura dell'ultima parte del telegiornale, le novità sul bypass di Castrocucco a Maratea. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: L'estate 2026 si apre con importanti novità sul fronte della viabilità lungo la costa tirrenica lucana. A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica arrivano rassicurazioni per residenti e visitatori. Saranno percorribili sia la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sia il nuovo bypass in fase di completamento. A rendere note le novità con un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco del centro turistico lucano. Il tratto della statale interessato dalla frana, in particolare nell'area sud di Castrocucco, continuerà a restare aperto per tutta l'estate, con senso unico alternato. A partire dalla notte tra il 13 e il 14 giugno l'orario di apertura sarà prolungato fino all'una rispetto al precedente limite delle 22. Parallelamente procedono i lavori per il bypass e la nuova galleria sul versante sud. L'opera, come annunciato dal sindaco Cesare Albanese, dovrebbe essere consegnata entro la fine di giugno. Tuttavia, almeno per i prossimi mesi, non è prevista la chiusura del tratto attualmente transitabile della strada statale 18. L'obiettivo è quello di consentire un utilizzo parallelo delle due arterie. Interventi in corso anche sul versante nord ad Acquafredda. Al netto della regolazione semaforica non sono previste ulteriori chiusure nei mesi estivi. Novità anche per la panoramica via dei Crivi, una delle strade più suggestive che conducono al porto di Maratea. Il commissario per il dissesto ha dirottato 3 milioni di euro inizialmente destinati ad Acquafredda per finanziare la messa in sicurezza del versante e del manto stradale. È attualmente in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
0: Ed ora lo sport con il quadrangolare di basket che si è svolto recentemente a Marina di Camerota. Ci racconta tutto Antonella Morena.
2: Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio si è svolto a Marina di Camerota il primo trofeo Statera 2026, un quadrangolare di Maxi Basket. L'evento, che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Federico Giuliani di Marina di Camerota, patrocinato dal comune, ha visto la partecipazione di quattro formazioni provenienti da diverse realtà del centro e del sud Italia, da Caserta Hotel Statera, da Polla Kids of Sun, da Bari Adria Academy e da diverse regioni la Big Band Italia. Nonostante si trattasse di una manifestazione di Maxi Basket, tutte le gare sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica, tanto da fare ricorso ai tempi supplementari. Le squadre hanno lottato fino all'ultimo possesso, dimostrando come la passione per la pallacanestro non conosca età. Tra le squadre partecipanti al torneo figura il team Son of Kids di Polla, realtà cestistica in continua crescita nel Vallo di Diano grazie all'impegno di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, che oltre a promuovere la pratica della palla a spicchi, sono sempre più presenti nelle competizioni WISP. A conquistare il primo posto è stata la Maxi Basket Big Band Italia. Tuttavia il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al vero successo della manifestazione, e cioè quello di aver riunito sul parquet ex giocatori, genitori e figli insieme nella stessa squadra, amici e appassionati, creando un'importante occasione di incontro e condivisione. Le due giornate sportive sono state inoltre impreziosite dall'accoglienza riservata agli atleti dallo staff dell'Hotel Statera di Poderia, struttura immersa nel verde e nella tranquillità del territorio cilentano. Non sono mancati momenti di svago allietati dalla musica d'opera della Big Band. Il promotore del torneo, Fabio Gorga, presidente della Big Band, si ritiene soddisfatto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento, tra cui il professor Mimmo Infranche ed il suo staff e l'artista Carmine Greco per la realizzazione dei premi con autentiche opere d'arte. Il torneo ha regalato emozioni e spettacolo, quindi

0: trasformando due intense giornate di gara in una vera festa dello sport.
1: E adesso è giunto il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola in questo fine settimana si troverà tra due figure bariche, una depressione in allungo dal nord Europa verso le nostre regioni settentrionali, dove avremo nella giornata di venerdì il passaggio di un fronte perturbato, mentre più a sud avremo un promontorio subtropicale che tenderà a spingersi verso nord. Dunque, sulla nostra regione avremo l'influenza del promontorio in quota. Voglio precisare, questa analisi è in quota, quindi un promontorio in quota di natura subtropicale, ma si fa confusione spesso quando abbiamo queste circolazioni, questa configurazione barica. Vi mostro subito quella al suolo, l'analisi al suolo, sempre prevista, questa qui però prevista per sabato 6 giugno. Osservate come l'anticiclone delle Azzorre si estenderà verso Levante, interessando l'intera nostra penisola. Dunque è corretto dire che avremo un anticiclone delle Azzorre al suolo, supportato in quota da un flebile promontorio subtropicale, limitatamente alle nostre regioni meridionali. Intanto andiamo avanti con le previsioni per i prossimi giorni con le consuete cartine. Per la giornata di venerdì sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte modesti addensamenti nelle aree interne, ma non avremo precipitazioni. La ventilazione mediamente sarà occidentale, al mattino probabilmente da nord, di debole intensità, mare quasi calmo, temperature, le massime in lieve aumento con valori tra 28 e 30 gradi Celsius. Per la giornata di sabato 6 giugno nessun cambiamento, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni, ventilazione da ovest o da nord-ovest tra debole a tratti moderate intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica 7 giugno ancora cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con temperature massime in lieve aumento, potremmo anche superare i 30 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata, limitatamente alle aree lontane dal mare. Infine la tendenza successiva, ecco, questa mappa è sempre in quota, un'analisi a 500 ettopascal. Osservate come il promontorio subtropicale si estenderà con maggior vigore verso nord, interessando anche le nostre regioni settentrionali. Sarà però parziale questo interessamento, poiché una depressione, la depressione dell'Islanda, sempre in agguato, tenderà a premere verso sud. E su questo poi dovremmo aggiornarci per capire se avremo l'insistenza di questo promontorio e dunque un ulteriore aumento delle temperature per metà della prossima settimana, oppure l'invadenza della depressione nord-atlantica potrebbe determinare un cambiamento. Su questo occorre riaggiornarsi e per maggiori dettagli vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadenews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling.

0: vendita e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: una vecchia persona, scema.
1: È una vecchia puttana come quelle con cui sei stato?
2: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diritti e Misteri. Come avete visto dal video d'apertura, oggi dopo aver parlato a lungo della violenza sulle donne abbiamo deciso, per verità di cronaca, di parlare anche della violenza sui maschi, sui maschietti, un tema purtroppo trascurato da sempre, una violenza che esiste, è reale e i numeri sono anche in pericoloso aumento. Pertanto è giusto, visto che noi abbiamo la informazione a 360 gradi, parlare anche della violenza sui maschi. In questi giorni c'è stato un ampio dibattito dopo la morte, l'uccisione della povera Giulia, quella ragazza uccisa nel Veneto, con un funerale dove c'erano più televisioni che altro, insomma, dove si è spettacolarizzata anche questa tragedia. Insomma, il dibattito si è acceso, è diventato, ha messo contro l'uno contro l'altro maschi e femmine, insomma, correndo il rischio veramente di mettere in contrapposizione la figura maschile e femminile, facendo un passo indietro molto pericoloso nella nostra cultura. Parleremo di questo fenomeno, la violenza sui maschi, con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Cristiana Schiepati dell'associazione Anchira. Buonasera dottoressa, intanto la ringrazio di essere venuta da Milano qui negli studi romani per parlare di questo delicatissimo tema. L'altro ospite è il dottor Fabio Nestola, direttore del Centro Studi Applicati di Roma. Sì. Benvenuto anche a lei in trasmissione, dottore. E alla mia destra invece c'è l'amico, ormai ospite fisso, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo. Buonasera. E l'amico Ernesto Di Serio, già generale dei RIS. Bentornato Ernesto, sei stato tu ospite nelle scorse stagioni, ospite apprezzatissimo tra l'altro, e poi la tua professionalità la conoscono tutti quelli nel mondo della criminalistica. Io direi di partire subito con la dottoressa Cristiana Schiepati, perché ci ha portato dei dati da vedere sulla violenza sui maschi. Certo. Magari inviterei la regia a partire col primo contributo, dove ci sono dei dati molto importanti che la dicono tutta su quella che poi è la violenza sui maschi. Ecco, qui è chi ha stabilito il contatto. Cioè, il maschio abitualmente ha timore a denunciare, perché o non viene creduto, oppure ci vergogna, perché insomma, la prima cosa che dice...

0: icono. Abbiamo visto anche dal video di apertura, sta ragazza che menava il fidanzato, non c'è stato uno solo che sia intervenuto, anzi poi vedremo qualche altro video dove la gente ride, perché la donna che picchia il maschio c'è da ridere, invece veramente c'è da appoggiare un attimino e analizzare questo fenomeno, ripeto, poi lei ce lo spiega meglio, che sta veramente diventando un fenomeno molto grave.
1: Sì, io sono responsabile accoglienza di questa associazione Anchira, quindi che opera da 10 anni sul territorio e che accoglie indifferentemente sia uomini che donne. E volevo proprio far notare dalle statistiche, quando ci contattano le persone, molto spesso, a volte sono le persone stesse, ma abbiamo anche un 9% di parenti o comunque di amici, di conoscenti che ci contattano al posto delle vittime, perché le vittime si vergognano a denunciare la propria condizione per 2 motivi. Primo, si vergognano proprio a chiedere aiuto, perché c'è questo stereotipo forte dell'uomo che deve essere virile, dell'uomo che non deve chiedere mai, quindi un po' proprio la paura di non essere creduto, e in secondo luogo perché l'uomo fa anche fatica a riconoscere la violenza.
0: C'è un dato qui, dottoressa, che mi hai messo in evidenza, cioè tramite un ente pubblico solo l'1% dei maschi si rivolge.
1: Sì, gli uomini non si rivolgono agli enti pubblici perché prevalentemente non vengono creduti. Quando tantissimi...
0: Scusi dottoressa, un secondo solo, la prego di scusarmi. Benvenuta in trasmissione, dottor Socci.
2: Da voi, grazie del
0: invito. Eccolo, ben arrivato.
2: Eccoci, io vi sento, ho seguito dall'inizio.
0: Perfetto, allora continuiamo, dottoressa, con quello che
1: erano i dati. Sì, volevo precisare questa cosa, tanti uomini provano ad andare a fare denuncia, ma vengono proprio respinti, come un tempo si diceva alla donna va bene, vada a casa a fare pace con suo marito, adesso la risposta che si sentono dare è ma come lei è grande e grosso, ma come può averle prese da una donna, e quindi l'uomo a questo punto si scoraggia e rimane senza punti di riferimento da parte delle istituzioni.
0: Ecco, io chiederei agli altri ospiti, Alessandro, cioè un maschio va a denunciare, come diceva l'autoressa, si sente dire ma come lei è grande e grosso, no, si fa menare da una donna, se però magari le dà uno spintone finisce sotto processo, perché questa è un po' la regola che c'è in atto in questo paese.
3: No, perché non siamo abituati, diciamo così, ad affrontare un crimine, chiamiamolo, di questo genere. C'è anche una motivazione tecnica, secondo me, perché l'aggressività femminile è totalmente diversa dall'aggressività maschile. Non so se avete visto mai qualche filmato di bullismo, no? Le donne hanno, si dice così, un'aggressività progressiva. Prima si danno una spinta, poi si tirano i capelli, poi magari si danno il calcio. Il maschio invece ha un'aggressività regressiva, si dice, nel senso che va subito alla sostanza, ti dà una coltellata e finisce la storia. E quindi già questo fa percepire il fenomeno in un modo diverso, perché non sai mai quando, fino a che punto arriva questo tipo di aggressività. In ogni caso sì, c'è la cultura del maschio, come diceva lei, virile, l'uomo che non deve chiedere mai e che è intollerabile che sia aggredito da una femmina in questo caso, no?
1: Sì, infatti.
3: Negli animali è un po' diverso, io per esempio ho 2 cani, un maschio e una femmina, la femmina stabilisce il suo dominio subito e comanda, dopodiché e diventa anche più aggressiva. Invece noi siamo mediati dalla dimensione culturale, la quale dimensione culturale per in tanti anni ci ha trasmesso un'immagine di un maschio in un certo tipo. In realtà noi dovremmo sottrarci da questo dissidio, perché la violenza è violenza da tutte le parti, comunque sia chiamata e comunque sia classificata, e la maggior parte delle volte non ha nemmeno una ragione, come diceva Sofsky, la violenza non ha ragione. Dobbiamo sottrarci anche per un altro motivo, secondo me. A forza di classificare i casi di violenza, un po' si riduce la pericolosità, perché la classificazione già in sé è una giustificazione. Dico, femminicidio, sai che ha ammazzato per gelosia o per un crimine. Nel filmato che abbiamo visto c'è la violenza del maschio sulla donna sempre per gelosia, i crimini.

0: Quindi i sessuali sono sempre così. Più li classifico, più ne riduco il portato cioè, dirompente, perché nella classificazione stessa c'è una forma di giustificazione. Quindi noi dovremmo sottrarci un po' da questo meccanismo.
1: Ecco, io, dottor Socci, so che lei deve andare via fra 10 minuti, 8 minuti. Vorrei passare direttamente a lei, perché anche nei tribunali, insomma, poi se una donna denuncia, insomma, il maschio è belle che fatto, insomma, non basta che una donna faccia una denuncia, abbiamo visto in tantissimi casi, poi finisce sotto processo, basta la parola, come diceva il buon per il confetto Falco, si ricorda, basta la parola, insomma. Questo di fatto nei tribunali accade o no, dottor Socci?
2: Ma è un luogo comune e più delle volte corrisponde a verità questa cosa qui, che la donna viene vista dalla società come il soggetto debole, quindi come il soggetto da tutelare e quindi come il soggetto che, essendo debole, deve essere tutelata dalla giustizia. Quello che mi preme dire, la mia esperienza è un po' diversa, perché la violenza fisica delle donne è una minima percentuale delle violenze delle donne. Attenzione, non voglio sminuire la violenza fisica delle donne nei confronti dell'uomo, non è questo il mio pensiero. La donna ha una violenza molto più subdola, come diceva l'interlocutore che mi ha preceduto, ha una progressività nella manifestazione di violenza. La donna, per esempio, molte donne, non tutte fortunatamente, utilizzano una violenza molto subdola, che oggi è meno diffusa perché c'è il DNA, ma molte donne attribuiscono la paternità a colui che sanno non essere il padre e per anni continuano e fanno continuare questo rapporto col padre non naturale e con la famiglia del padre non naturale, e quindi una violenza fortissima, gravissima, forse più di una sberla che può scappare in qualsiasi relazione, che non dovrebbe mai scappare, per carità, non voglio di questo, ma sono delle violenze sostanzialmente che cagionano dei danni molto gravi sia al figlio. Molti figli sono stati cresciuti in famiglie con un padre che non era il padre, sia al padre che ha considerato quel figlio fino a quando non se n'è accorto, facendo a volte anche per caso il DNA, e sia al padre naturale e sia a tutta la famiglia, i nonni eccetera, che si sono poi affezionati al figlio. Ma poi la donna ha altri strumenti molto sottili, la donna usa il ricatto sessuale, economico, dei figli. Noi abbiamo un fenomeno poco conosciuto, ma chi fa statistica potrebbe saperlo: molti suicidi dopo le separazioni degli uomini che separati, che si vedono vuoti, persi, distrutti economicamente, socialmente, familiarmente, cioè, che hanno una vita, e poi dopo non ce la fanno e rivolgono la violenza a se stessi con il suicidio. Perché? Perché noi abbiamo avuto fino a una famosa sentenza della Cassazione che ha forse rimesso un po' cose un po' a posto, la sentenza Grilli mi riferisco, che nel momento della separazione la donna c'ha i figli, nonostante il legislatore abbia fatto l'affido condiviso, i giudici ancora continuano imperterriti come se nulla fosse cambiato, con il collocamento prevalente e con una differenza di assegno da chi non è il genitore collocatario. Sostanzialmente i giudici abdicano al loro potere e alla loro funzione, perché è delicata, lo fanno perché è più facile ritornare come prima, diamo i figli sempre alle donne, non individuiamo il genitore più idoneo a istruire ed educare e mantenere i figli, non utilizziamo l'affido condiviso perché ci costa fatica, perché poi i coniugi ogni tanto possono venire a bussare alla porta del giudice per determinare in concreto questo affido condiviso, e quindi noi facciamo come fanno, cioè io non l'ho mai fatto questo, però molti giudici fanno come era prima, ritornano nonostante la modifica legislativa al vecchio sistema, cioè sono reazionari.
1: Dottor e Succi, forse questo. Dottor Socci, ecco, mi scusi se la interrompo, ma non è una discriminazione questa tra maschio e femmina?
2: Ma le discriminazioni ci sono, al contrario, tanto che noi abbiamo avuto, cito solo una adesso per esempio, le quote blu. Noi ancora non siamo abituati alle quote.

0: blu, ma nella scuola per i presidi, per i concorsi a presidi ci hanno messo le quote blu. La normativa italiana e le sentenze dei giudici che applicano la normativa sono piene di discriminatori. Ne cito solo una, molto semplice, ma tanto per entrare nell'argomento: la differenza di età pensionabile tra uomo e donna. Per andare in pensione con il massimo dei contributi, l'uomo deve avere 42 anni e 10 mesi, la donna 41 anni e 10 mesi. È una stupidaggine. E questo è stato sottoposto pure alla Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale su certi argomenti non sente, perché se ne è uscito per esigenze a lei peculiari. Ecco, la normativa italiana e le decisioni dei giudici sono estremamente discriminanti, ma proprio perché noi abbiamo una legislazione collegata o comunque culturalmente collegata agli anni 60-70, quando si doveva difendere la parte più debole, la magistratura era a supporto della parte più debole. Abbiamo il pregiudizio che la parte più debole è la donna, ed ecco che la legislazione e la magistratura, per comodità a volte, per principio culturale altre volte, per partito preso altre volte, ma sta cambiando perché molti giudici sono donne e le donne forse sono più cattive con le altre donne, ma più cattive tra virgolette, insomma, capito? E quindi riescono a capire molte cose.
1: Per non parlare, dottor Socci, lei conosce molto bene quest'altro fenomeno delle false denunce, poi ne parleremo anche con gli ospiti in studio. Io le faccio queste domande perché lei deve andare via, così almeno ci chiarisce questi aspetti giuridici.
0: La ringrazio per questa priorità. Le false denunce sono piene, ma ci stanno false denunce pure degli uomini, non è solo un fenomeno femminile, ma la cosiddetta freccia d'argento che si lancia, soprattutto la falsa denuncia che molte donne possono fare, non è detto che le fanno, e fortunatamente non sempre è così, quando si accusano molti genitori di aver violentato o fatto abusi sessuali nei confronti dei figli, e più delle volte vi è una specie di letteratura, di indagini psicologiche, di motivi per questo. Ecco, la donna c'ha non la violenza fisica, perché la violenza c'è, per carità, ma è una parte infinitesimale, la punta dell'iceberg. La violenza della donna sta sotto, sta con comportamenti diversi, più intelligenti, più subdole, più difficili da individuare, perché la violenza fisica è una violenza che si vede, è facile da individuare, facile da scoprire, anche facile da difendersi, perché esiste pure la legittima difesa, che ne dicono molti giudici. Se io ricevo una sberla sono autorizzato a fermare quello che mi dà la sberla, e se questo reitera la sberla posso anche dargli un pugno, per intenderci, per difendermi, per evitare che questa continui ad offendermi. Ma la violenza psicologica, la violenza morale, i comportamenti, il potere che la donna ha sui figli e di ricatto nei confronti del padre e i ricatti economici. La classica frase che dicono le donne prima di separarsi, che poi era anche una frase, non prendetevela, la frase di un'attrice, questa qui, un'attrice famosa di Hollywood, non prendetevela, prendetegli tutto. Ecco, io ti metterò sul lastrico, ti darò la vita difficile. Ecco, questa violenza deve essere capita dai giudici, perché, per carità, poi i giudici sono sempre quelli che, uno dei motivi per cui la nostra società ha delle problematiche, anche perché ha una problematica la stessa magistratura: dove c'è un problema della società c'è un problema della magistratura, perché la magistratura non sa affrontare il problema, non sa risolverlo o lo risolve in maniera errata. E quindi io non sono rose e fiori con la magistratura. La magistratura ha delle colpe importanti nel paese, e anche la falsa denuncia deve essere individuata dal giudice. Giudice accorto, un giudice serio, un giudice professionalmente attrezzato, un giudice onesto, perché poi in definitiva il giudice deve essere onesto intellettualmente con se stesso. Il giudice che non deve cercare la via più facile per sbrigare la scrivania, ecco, ma deve cercare la via più giusta, ed è più complicato, costa più fatica. Io dicevo sempre, quando ho fatto giudice le separazioni al Tribunale di Terni, eccetera, individuare il genitore più idoneo, all'epoca c'era il collegamento esclusivo, non c'era l'affido condiviso, costa fatica al giudice. È più facile il cliché, diamo alla madre tra

che non sia pazza. Ecco, non significa questo. Tu, il genitore più idoneo, dice la legge, tu devi individuare quale dei genitori ha più cultura, ha più competenza, ha più pazienza, più tempo libero, più capacità, più dialogo, più ascolto, e non è facile. Si corre di

0: Bene, siamo nuovamente in studio, ringrazio il dottor Socci per il suo intervento, purtroppo è dovuto scappare via per impegni di lavoro. Io passerei a questo punto al dottor Nestola. Dottor Nestola, abbiamo visto i numeri che poi ci stava facendo conoscere la dottoressa, sono numeri che sono agghiaccianti, parliamoci chiaro, perché per un fenomeno che non è praticamente riconosciuto.
1: Assolutamente no. Le persone che si rivolgono al centro antiviolenza sono veramente una parte infinitesimale. Il fatto è che in Italia non esistono ricerche sulla violenza subita da soggetti di genere maschile. Esistono, a partire dall'ONU fino al più piccolo assessorato del più piccolo comune italiano, esistono ricerche, indagini, approfondimenti sulla violenza subita dalle donne, la violenza subita, la violenza tra le mura domestiche, la violenza in strada, la violenza sul lavoro. Non esistono gli studi simmetrici. E che non esistano dei dati di per sé è già un dato. E abbiamo tentato di colmare questo vuoto come struttura, come centro studi applicati, e prendendo lo stesso identico strumento di rilevazione dell'Istat, utilizzato dall'Istat già nel 2006 per un'indagine conoscitiva sulle donne vittime di violenza, capovolgendolo al maschile con un piccolissimo lavoro di aggiustamento. C'erano alcune domande che non erano proprio somministrabili a un'utenza maschile: hai mai subito violenza in gravidanza? Ovviamente ad un uomo non lo si può chiedere, e le abbiamo sostituite con gli argomenti che abbiamo appena sentito, con l'attribuzione fraudolenta di paternità, cioè il genitore che dopo 3 o 4 anni fa il DNA e scopre di non essere il padre naturale dei figli che ha allevato come propri. A parte questo piccolissimo lavoro di aggiustamento, l'impianto è lo stesso, e abbiamo raccolto dei dati significativi. Erano divise per 4 batterie di domande: violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, e violenza sessuale e stalking. Gli atti persecutori. Quello che è importante, che ci tengo a dire, poi la ricerca, l'indagine è consultabile da chiunque, è pubblicata sulla rivista di criminologia dell'Università di Bologna, ma quello che ci tengo a dire è il lavoro preparatorio. Quando abbiamo, come centro studi, contattato diversi docenti universitari per collaborare a questo lavoro, la risposta corale che ci è stata data: bravi, è interessante, andate sicuramente a colmare un vuoto perché non esiste nulla in Italia su questo, però se volete vi aiuto come ghostwriter. Io il nome, il cognome e la faccia non posso metterli perché

0: sappiate che andrete a sollevare un vespaio. È un argomento che in Italia è assolutamente impopolare. Dicevo, non esistono dati né da parte dell'Istat né da parte. E non possiamo parlare di distrazione. Scientemente è un argomento che non deve essere indagato. E se posso, sulle osservazioni fatte precedentemente sulla violenza prevalentemente psicologica agita da soggetti di genere femminile nei confronti dell'uomo, anche questo è uno stereotipo, ne sfateremo tanti oggi, anche questo è un luogo comune, perché nei nostri archivi facciamo ricerca, monitoraggio, approfondimento su vari argomenti. Nei nostri archivi abbiamo oltre 80 accoltellamenti l'anno da parte di una donna nei confronti di un uomo. Quindi non siamo a rigare lo sportello della macchina, non siamo la violenza psicologica, ma parliamo di l'innalzamento dell'asticella nella gravità, per non parlare della vita tolta a molti uomini con modalità erroneamente considerata una prerogativa maschile. Uomini, oltre all'accoltellamento, oltre all'utilizzo dell'arma da fuoco, ma uomini uccisi a colpi di zappa, uccisi a bastonate. La violenza è un costrutto ampio e complesso che deve essere analizzato prescindendo dal genere di autore e vittime. Questo non accade.
1: Ecco, io voglio puntualizzare una cosa per i nostri telespettatori. Lei ha parlato di argomento da tenere nascosto, naturalmente, perché non se ne parla. L'ultimo studio risale al 2012 dell'Università di Siena, dove si parlava già da allora di oltre 5 milioni di uomini maltrattati. Ecco, io tengo a precisare una cosa, che noi non vogliamo mettere in contrapposizione la figura del maschio o la figura della femmina, nella maniera più assoluta, però ci interessa l'informazione a 360 gradi. È un fenomeno, abbiamo ricevuto numerose critiche quando l'abbiamo trattato per la prima volta alcuni anni fa. Quasi quasi si hanno fatto passare per gli uomini che volevano le donne sottomesse. Non è così, nella maniera più assoluta, però è giusto per informazione, per giustezza di cronaca, dire le cose come stanno, far sapere e portare all'opinione pubblica quelli che sono i dati gravissimi e pericolosi della violenza sui maschi. Dottoressa, ci sono degli altri dati, per esempio l'orientamento sessuale di quelli che vengono a denunciare nella vostra associazione.
2: Sì, mi ricollego anche al discorso che stava facendo poc'anzi. Volevo significare che anche Anchera, in quanto associazione che accoglie anche gli uomini, non riceve aiuti statali. Questo perché i contributi statali vengono erogati a pioggia sui centri antiviolenza che si occupano solo di violenza femminile, e a nostro parere questo è discriminatorio, perché alla fine anche la Costituzione italiana dice che siamo tutti uguali con pari dignità davanti alla legge, oltre al fatto che anche la Convenzione di Istanbul all'articolo 3 mi sembra indica vittime di violenza qualunque persona che è vittima di violenza fisica a prescindere dall'orientamento sessuale, dal genere. Quindi questo appunto è un altro limite tabù che non ci consente poi di operare come vorremmo.
1: Un limite, mi scusi se la interrompo, che poi riguarda anche le coppie gay.
2: Esatto. Tra i nostri maltrattati c'è anche una percentuale del 44% di vittime gay, ma non solo. Ovviamente va da sé che, essendo noi stata la prima associazione e una delle pochissime in Italia che si occupa di violenza a prescindere dal genere, la maggior parte dei nostri utenti, circa il 90%, sono ovviamente uomini.
1: Ecco, stavamo vedendo i dati, e magari invito la regia a rimandare. Ecco, cioè, sugli eterosessuali, su 719 dati raccolti dalla vostra associazione, ben 671 sono maschi e solo 48
2: femmine. Sì, sono maschi, non solo, cioè faccio notare, poi ci sono anche delle distorsioni del sistema. Se un uomo gay, vittima di un altro uomo, chiama il 1522, si riferisce a un centro antiviolenza, non viene accolto, viene respinto. mi sembra che abbia poco senso, essendo in questo caso il carnefice sempre un uomo, e quindi, mentre a volte le donne vittime da parte di altre donne vengono accolte, quindi è discriminatorio anche questo dato.
1: Generale, insomma, se un maschio si rivolge a un'associazione, siccome le associazioni prendono i soldi solo e esclusivamente se c'è la violenza da parte sulle donne, non viene neanche ascoltato. Solo qualche associazione, io ne ho contato due o tre al massimo probabilmente in tutta Italia, si occupano anche dei maschi, di questo fenomeno. Però se si occupano dei maschi non prendono un centesimo. Insomma, è una discriminazione legale questa.
3: Assolutamente sì.
1: L'illegalità nello status.
3: Assolutamente sì, perché sembra che questo sia il frutto della narrazione odierna secondo cui la violenza la subiscono soltanto le donne. In realtà non è assolutamente così. Ci sono delle recenti statistiche dell'Istat, risalgono al 2018, dove hanno riscontrato violenze subite da uomini almeno una volta nella vita, 4.750.000 uomini circa. Di questi, 500.000 erano di età inferiore ai 18 anni. Quindi sostanzialmente è chiaro che poi, come dicevamo prima, questi sono numeri approssimativi, perché il numero reale, c'è un numero oscuro di questo tipo di, perché c'è... non vengono denunciati per vari motivi, gli uomini si vergognano, c'è uno stereotipo sociale per cui l'uomo è più forte, quindi come quello che dicevamo prima, come tu sei alto 2 metri, invece in realtà succede, ma soprattutto la violenza fisica, che pure c'è ed è in aumento, quella delle donne verso gli uomini, ma non dobbiamo dimenticare che è comunque la violenza delle donne verso gli uomini è più subdola, più impalpabile, perché è soprattutto una violenza psichica. E quindi è anche difficile da dimostrare, perché dimostrare una violenza psichica diventa una probatio diabolica, così come accadde per il reato, ad esempio, di plagio, in cui il famoso processo Braibanti, per cui tutti scesero in campo a dire che non era possibile che ci fosse questo reato, perché era una condanna delle idee, un processo alle intenzioni, e quindi intervenne la Corte Costituzionale che in effetti disse che, così come era formulato il reato di plagio, andava non abolito, attenzione, ma rimodulato. Dopodiché nessuno ha mai avuto la forza o il coraggio di portare a termine questa rimodulazione del reato di plagio. Però questo per dire che, così come era difficile dimostrare il plagio, è altrettanto difficile dimostrare il reato di natura psichica. Eppure ce ne sono tanti, ed è quello che prevalentemente è quello che viene posto in essere dalle donne nei confronti degli uomini. Cioè c'è questa pressione psichica che a volte dura anche anni e che è deleteria, che alla fine si traduce in perdita di autostima di un uomo. Quello che dicevamo prima, qualcuno arrivano addirittura al suicidio, ed è assolutamente vero, è così. Quindi è difficile dimostrare, però è chiaro che ci sono queste forme di violenza, le possiamo riscontrare nelle lesioni personali, perché assolutamente per il diritto penale le lesioni psichiche, quindi il vulnus alla psiche di un soggetto equivale a quello che è una lesione fisica materiale. Però non si sa perché queste lesioni psichiche vengono sottovalutate e poco considerate.
1: Alessandro, dicevo prima dei dati dell'Università di Siena del 2012, no? Ovvero 11 anni fa, gli unici esistenti fatti da una società pubblica. So che probabilmente dovrebbero uscire i dati dell'Istat aprile su questo tema specifico. Non so se la voce è fondata o meno, lo vedremo a aprile. Però insomma, già nel 2012 si parlava di oltre 5 milioni di casi di violenza sui maschi. È possibile che numeri così importanti non abbiano fatto pensare a qualcuno a dire: ma affrontiamo anche il tema della violenza sui maschi?

0: probabilmente si ridurrebbe anche la violenza. Poi la violenza è violenza, che sia sui maschi, sulle donne, sui bambini, sui vecchi, resta violenza, comunque sia una questione culturale. È inutile chiedere pene più severe, perché in questo paese si chiedono solo pene più severe, convinti di risolvere i problemi sociali con la galera. La galera non fa altro che accentuarli e basta. Cioè, ti chiedo, è possibile uno Stato civile, vedendo questi dati stilati da un'università come quella di Siena, non abbia preso minimamente provvedimenti?
1: Questo è un tema che abbiamo affrontato anche in altre trasmissioni, che ha due aspetti secondo me fondamentali. Il primo è, lo dicevo anche in merito prima alle considerazioni che faceva il giudice Socci.
0: Dottor Socci.
1: C'è anche un difetto, diciamo, giuridico nella normativa italiana. Per esempio, se io faccio una legge negli anni 60 e questa legge negli anni 60 non viene modificata dal Parlamento in anni successivi, il giudice può decidere sì, ma sempre nell'ambito di quella legge lì. Per cui se negli anni 60 c'era un criterio giuridico di relazione tra uomo, maschio e femmina, quando il giudice va a decidere è sempre quella norma rigida a cui devo far riferimento, che è il diritto formale, che è italiano, tedesco, francese. C'è poi invece un altro tipo di diritto, che è il diritto anglosassone per capirci, in cui c'è il tribunale civile che adegua la sentenza all'humus culturale e sociale dell'epoca in cui il reato viene commesso, no? Per cui se viene commesso un reato oggi, in termini di parità, io lo valuto diversamente. È chiaro che se c'è una legge degli anni 60 che non valuta il reato della donna della femmina sul maschio, io mi adeguo a questo. Questo è il primo dato. Il secondo è quello che si diceva prima: noi siamo passati in un'epoca della società della comunicazione in cui le narrazioni sono il peso più importante, e se la narrazione è il peso più importante che c'è, è chiaro, se la narrazione prevalente è quella in cui il maschio aggredisce la femmina, anche il giudizio complessivo della società e in parte anche l'interpretazione dei giudici è orientato in questo modo. Preoccupa invece quello che dicevi tu, Francesco, cioè che i centri di ricerca, tranne quelli pochi che stanno qua oppure che tu conosci, non si siano impegnati a definirlo quantitativamente, sia nella loro numero, ma sia anche nella ponderazione. Quanto vale un reato fatto da una femmina su un maschio? Il peso è certamente minore, no? E quindi come faccio a giudicarlo? Volevo introdurre un altro tema che secondo me...
0: Lo facciamo dopo, ci fermiamo per un paio di minuti e poi riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata.

0: Ecco, Alessandro, stavi concludendo il tuo discorso.
1: Volevo aggiungere un elemento che secondo me oggi, da un po' di anni, è sempre più importante relativamente al ruolo delle donne in generale nel fatto criminale, in generale, non soltanto nel rapporto con maschio. Intanto, avete visto anche nel filmato iniziale, in genere è un po' un reato quasi bullistico, no? Cioè, da proscenio, la donna si mette più in mostra quando commette un reato del maschio, invece tende a nasconderlo o a farlo occultamente. Ma poi c'è una tendenza nelle organizzazioni criminali, per esempio, specie in quelle gangheristiche tipo la Camorra, eccetera, di questo genere, di un ruolo prevalente della donna nella direzione dell'organizzazione criminale, meno in quelle strutturate tradizionalmente come l'Andrangheta o Cosa Nostra, ma in quelle bullistiche, in quelle gang che nascono e finiscono in breve tempo, tipo la Camorra, c'è questo ruolo della donna che emerge sul fatto violento organizzato. Quindi, a fianco ad un reato relazionale, familiare, della femmina che aggredisce il maschio, che è stato occultato in tanti anni per una narrazione culturale di un certo tipo e per, io ripeto, una tipologia di diritto formale, c'è anche questo fenomeno di donne che assumono la direzione delle organizzazioni criminali o addirittura terroristiche, anche nelle attività terroristiche molte donne.
0: E gli esempi non mancano, Ci abbiamo fatto due puntate su questo, sulle donne che poi gestiscono e guidano le organizzazioni criminali. Ecco, dottor Nespoli, lei voleva dire qualcosa riguardo all'intervento di...
2: Ma due argomenti, uno più fondamentale dell'altro. Uno sul ruolo dell'uomo che supera una serie di resistenze culturali e va in caserma a denunciare, e un altro sulle false accuse. Lì si apre un filone del quale è difficile vedere la fine. È un problema che abbiamo riscontrato anche, ma non solo, nel raccogliere i questionari per l'indagine alla quale facevo cenno prima, ma non viene riconosciuta la gravità di una violenza subita dall'uomo. C'è una sottovalutazione, una sottostima, quasi come se venisse risposto, passatemi la semplificazione, non sei in grado di risolvertela da solo. Ecco, è una risposta istituzionale inaccettabile. Io so perfettamente, se mia moglie mi dovesse spaccare un posacenere in testa, io so perfettamente che potrei rispondere a schiaffi, ma rivendico il sacrosanto diritto di usufruire degli strumenti previsti dalla legge. Non devo e non voglio reagire con una violenza uguale e contraria. Questo viene spesso sottovalutato. Aprendo il filone delle false accuse, è un terreno fertile quello delle separazioni e dei divorzi, ma non solo.
0: Poi ci arriviamo a questo, dottor Nessola, poi ci arriviamo anche a questo, che è un argomento che va approfondito bene, perché siamo ormai al termine della puntata, così vediamo anche i dati poi che tratti la sua società. Io volevo passare, magari invito la regia a farci vedere l'altra scheda sulla tipologia dei reati, perché anche qui c'è da discutere, insomma. Sembra che la violenza della donna sia solo psicologica, però vedere i numeri che ci ha portato l'autoressa Schiappati, insomma, la violenza è anche fisica.
3: Sì, esatto. A dispetto del senso comune, è molto presente anche la violenza fisica. La violenza psicologica è all'86%, ma è quasi sempre associata alla violenza fisica, che, come dicevamo prima, si presenta come un'escalation a cui si arriva dopo che si parte dalla violenza psicologica, e si sostanzia proprio in atti che molto spesso sono violenza efferrata, non solo quelli che abbiamo visto nei video, ma possono essere anche lancio di oggetti piuttosto che prendere per i capelli e sbattere la testa contro il muro, piuttosto che la privazione del sonno è una delle violenze che spesso viene perpetrata dalle donne nei confronti degli uomini. Rendiamoci conto poi di uomini che il giorno dopo devono condurre una vita, andare a lavorare in ufficio, eccetera. Calci nei genitali.
1: Volevo chiedere, molestie sessuali, che cosa significa? Perché molestie, noi siamo abituati allo stupro.
3: Vuol dire anche violenza sessuale delle donne verso gli uomini. Ci è capitato casi di uomini che ci hanno raccontato di essere stati obbligati a sottoporsi a rapporti sessuali anche sotto minaccia, anche per magari donne che vogliono rimanere incinta.
0: Anche sotto minaccia e denunce fasulle.
4: C'è una, posso dire?
3: Non solo minaccia di denuncia fasulla, ma proprio sotto minaccia di un coltello piuttosto che di un'arma.
4: Sì, ma oltre a questo c'è una recente sentenza della Cassazione che ha riconosciuto la violenza sessuale anche di una donna che diciamo poneva in essere degli palpeggiamenti nei confronti del compagno, va bene? Anche questo può essere violenza sessuale. È considerato dalla Cassazione.
0: Su molte cose siamo diventati una farsa totale.
4: Senza arrivare ai coltelli, alla minaccia del coltello.
3: Sì, certo.
0: Io penso se avessero alleggerito tante cose i tribunali forse avrebbero fatto processi più seri anziché idiozie. Dottor Nestola, io mi vorrei tornare ai numeri a queste violenze fisiche, che poi difficilmente un maschio, tra l'altro, denuncia. Ma poi c'è questa idea che c'è della violenza della donna solo psicologica, è una farsa anche questa. Perché i numeri, parliamoci chiaro, i numeri sono chiari. No?
2: È un altro degli stereotipi che ci trasciniamo da diversi anni, perché la casistica ci dice altro. Dice non solo quella raccolta attraverso i questionari. Perché poi sottolineo un'altra cosa con i questionari: dal momento in cui bisognava parlare, riconoscersi di vittima di violenza e parlarne, c'è stata un'adesione più ampia, un grosso passo indietro al momento di scrivere e compilare il questionario, nonostante fosse anonimo, quindi non c'era una tracciabilità, una rintracciabilità dei soggetti, ma parlarne, riconoscerli e riconoscersi come violenza viene fatto in maniera sensibilmente superiore rispetto al fatto di prendere parte a un sondaggio. E un altro aspetto importante: è più facile riconoscersi come vittima di violenza da parte delle generazioni più giovani. Salendo con le fasce d'età c'è maggiore resistenza, maggiore eritrosia nel riconoscere. Anche la violenza sessuale, ecco, sacrosanto quello che è stato detto, che la Cassazione ha riconosciuto nei confronti di una donna qualunque contatto sessuale non gradito, anche la classica mano morta è configurabile il reato di violenza sessuale. Allo stesso modo anche nei confronti degli uomini, devo dire per onestà intellettuale che la modalità di violenza sessuale, tre donne che aggrediscono un uomo, due lo tengono immobilizzato, la terza lo stupra, questa non esiste, o perlomeno non esiste nella casistica che abbiamo rilevato noi. Ma una gamma infinita di rapporti dolorosi, inopportuni, non graditi, che sono stati sopportati in malo modo. Oltretutto, oltre alle domande a risposta chiusa, era prevista per tutti gli item di domande una risposta aperta, cioè ho subito violenza in modo diverso da quello previsto, e lì si è schiuso veramente un mondo.
0: Poi, dottoressa, c'è un altro dato importante che riguarda gli atti persecutori, lo stalking, dove il 21% delle donne...
3: Sì, lo stalking è un reato.
0: Pare che pecchi di questa.
3: Esatto, è un reato, cioè bisogna che le persone lo capiscano, che sia all'interno proprio delle relazioni, quindi donne che proprio controllano ossessivamente tutti i movimenti del marito, i social, gli spostamenti, uomini che sono obbligati a telefonare dal lavoro, a interrompere il lavoro per spiegare alle donne dove si trovano, e poi ovviamente quando si tratta di separazioni, queste donne ossessive che vogliono mantenere il controllo, nel momento in cui avviene la separazione, in cui magari i figli sono collocati al

0: 50% con il padre, come è giusto che sia, impazziscono. Quindi, come diceva prima il collega, poi le scene sono plateali, perché si arriva a buttarsi davanti alla macchina per strada, a suonare il citofono ininterrottamente tutta la notte, con tutto quello che insomma ne consegue.
1: Alessandro, rigiro un po' la domanda anche a te. Insomma, i dati sono agghiaccianti, perché questi riguardano praticamente solo quelli della società, dell'associazione Ankira. Ma insomma, 533 casi, 65% di violenza fisica, 706 casi, 86% di violenza psicologica, per cui non è solo violenza psicologica, anche fisica. Stalking 21%.
2: Violenza. Lo stalking penso che sia sotto, quelli sono solo quelli che hanno denunciato, no?
0: Sì, spesso la denuncia di stalking avviene di pari passo con quella di violenza psicologica.
2: Perché penso ci siano moltissimi casi di stalking che non vengono denunciati.
1: Ecco, però ti volevo chiedere.
2: E quindi il numero sarà notevolmente più alto di
1: questo? Sarà notevolmente più alto, anche perché insomma. Cioè, però ti volevo chiedere, è possibile che il codice rosso valga solo per le donne?
2: Cioè?
1: Adesso c'è il codice rosso, no, per cui una donna denuncia
2: vale solo per
1: c'è
2: le
1: subito
2: donne.
1: Sto movimento, giustamente. cioè, il maschio non esiste nessun codice, so, siamo
2: è
1: senza codice.
2: Il maschio
1: c'è in balia del vento. So.
2: Non c'è niente di rosso, c'è nessun codice blu per il maschio. Che...
1: Non siamo codificati.
2: No, non c'è.
1: Non siamo ancora
2: non
1: codificati.
2: C'è, non è stato istituito, siamo sempre nell'ambito della narrazione che induce a un processo decisionale. Questo processo decisionale è stato archiviato, ma storicamente il maschio, ecco, appare come la persona forte della relazione, storicamente. È chiaro che in una ridefinizione dei rapporti è questo concetto che va modificato. C'è un altro concetto che deve essere cambiato, di cui non abbiamo parlato nemmeno nelle altre volte, ma che forse è il caso di metterlo in evidenza qui, che è pesante in un rapporto di coppia, che è il concetto di colpa. Cioè, questa attribuzione della colpa dell'altro, oppure questo tentativo molto frequente nel rapporto certo. delle donne di far sentire in colpa, di trasferire la colpa nei confronti dell'altro partner, è una delle motivazioni fondamentali, secondo me, dell'atto di violenza.
0: Sì,
1: ecco,
0: infatti...
1: io inviterei la regia, scusi dottoressa, a mandare un altro contributo, il secondo contributo video, perché insomma ora è finita con questa il sesso debole, bravi e cattivi, insomma, la violenza, ci stanno dimostrando i dati che la violenza è violenza, poi a prescindere da dove arriva, cioè, quasi scordandoci della violenza sui vecchi, della violenza sui bambini e tutti i tipi di violenza che poi purtroppo fanno parte integrante di questa, della nostra società.

0: Cioè, le ha date di santa ragione, insomma, l'ha massacrato in botte. Dottoressa, anche in questo caso abbiamo visto questa violenza, a parte che nessuno è intervenuto, no? Lì c'era gente in treno assieme a loro, sono stati ognuno al suo posto.
1: Nessuno è intervenuto, esatto.
0: Qualcuno si è fatto la risatina.
1: Qualcuno ha ripreso, ma nessuno è intervenuto.
0: Io ho fatto togliere le risatine perché sono veramente vergognose.
2: Sì, ma questo però non lui, soltanto lui... nel reato maschio-femmina, Questo Uba, fatto che nessuno interviene è ricorrente.
0: Esatto, ma poi tra l'altro questa signora, voglio ricordare, o signorina, è stata condannata, ha avuto una pena di un mese. Cioè, qui abbiamo visto il maschio che non ha reagito.
1: Esatto.
0: Cioè, e non reagisce, perché se dovesse reagire...
1: Questo mi ha colpito di questo video, ma è la situazione normale di tutti i maschi che sono, di tutti gli uomini che sono oggetto di violenza sessuale. E il consiglio primo che io do quando mi telefono

0: E mi dicono che vengono presi a botte, è proprio quello di non reagire. Io dico: legatevi le mani dietro la schiena, uscite a fare un giro, cercate di placare la rabbia, perché qual è il problema? Che se l'uomo reagisce e in un attimo la donna, ovviamente lo scopo della donna quando provoca è anche quello di rigirare in modo di trovarsi lei vittima di violenza, e quindi un attimo che la donna denuncia, la donna invece viene subito creduta, il procedimento parte immediatamente nei confronti dell'uomo. Quindi qui si va appunto, come dicevamo prima, entriamo in questa nuova forma di violenza psicologica che sono le false denunce, e che è un meccanismo che è sempre più diffuso e che ha delle conseguenze deleterie, perché non solo dal punto di vista individuale, perché l'uomo vittima di violenza si trova a essere indagato, quindi si trova nel ruolo di carnefice con tutta la situazione di sofferenza che ne deriva. In secondo luogo, dal punto di vista familiare, comunque processi di questo genere impiegano anni a concludersi, e quindi padri che perdono i rapporti con i figli che poi difficilmente si recuperano, e dal punto di vista sociale, perché l'uomo che viene additato come violento ovviamente viene emarginato socialmente, quindi.
1: Una cosa, una risposta velocissima anche per voi. Insomma, abbiamo visto quest'ennesimo video, secondo contributo video, dove lei lo massacra di botte e lui preferisce non reagire, perché se dovesse reagire, in quel caso lì, a lei gli hanno dato una pena di 1 mese, se lui reagisce gli danno minimo 1 anno. Abbiamo 1 minuto, per cui 30
2: Vai.
1: secondi a testa. Iniziamo da te, sì.
2: Allora, quello che diceva anche il giudice Socci prima, in realtà non si sa perché davanti alla giustizia la donna viene sempre vista con un occhio, diciamo, di riguardo, c'è sempre una maggiore, senso di buonismo nei confronti della donna, si accetta di più. Questa è una cosa atavica, è una cosa che esiste da tanto tempo, ma che secondo me poi alla fine si riconduce a quello che, cioè nega il fatto del discorso del patriarcato che è stato fatto.
1: Poi ne
2: Ne
1: parleremo
2: parliamo dopo,
1: anche,
2: va bene.
1: faremo un'altra puntata. Alessandro, 30 secondi.
3: In tutte le relazioni, questo succede anche nel rapporto invertito, chi è sottoposto a un dominio non reagisce, perché non reagire è un riconoscimento del potere dell'altro, è in qualche modo una forma di tutela,
1: Come gli animali.
3: come gli animali. Mi conviene riconoscere il potere del più forte per essere dal più forte tutelato, questo è il concetto di fondo. Vale sia per il maschio nei confronti della femmina che della femmina nei confronti del maschio.
1: Bene, siamo arrivati purtroppo anche al termine di questa puntata. Voglio ricordare che faremo un'altra puntata sulla violenza sui maschi, non, ripeto, per mettere in contrapposizione l'uno con l'altro o per creare, ma per cercare di capire il fenomeno della violenza, perché la violenza non può essere rappresentata da un sesso o dall'altro, perché la violenza resta comunque violenza, come l'omicidio. Il femminicidio è un omicidio. Che venga ucciso una donna, un maschio, un uomo, un bambino o un vecchio, resta comunque un omicidio. E come omicidio viene trattato nei tribunali e le condanne sono per omicidio. Non sono per omicidio di donna o per omicidio di uomo, sono per omicidio. Bene, io ringrazio la dottoressa Cristiana
0: Grazie a
1: Schiappati
0: voi.
1: dell'associazione Anchira. Grazie,
0: Grazie.
1: dottoressa, ci vediamo anche alla prossima puntata.
0: Certo.
1: Ringrazio anche il dottor Fabio Nestola
4: Grazie
1: del
4: a voi.
1: Centro Studi Applicati di Roma. Grazie, dottore. Ringrazio il generale Ernesto. Scusami, mi è sfuggito il nome.
2: Di serio.
1: Ernesto Di Serio, ci conosciamo da 20 anni e mi sono scordato il nome. E poi ringrazio naturalmente l'amico Alessandro Ceci. Ci vedremo
3: La
1: tutti e
3: settimana.
1: 4 alla prossima puntata. Ringrazio naturalmente anche il dottor Socci che si è scollegato perché per impegni di lavoro. E voglio ricordare ai nostri telespettatori che è uscito il mio nuovo libro Nella mente del criminale, potete trovare su Amazon oppure sul sito www.canale17.tv. se volete fare un regalo intelligente per Natale, comprate questo libro e regalatelo ai vostri amici, perché insomma il passo culturale si fa con i libri e non con, con gli anni di galera. Bene, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Amici di GoTV, eccoci qui, Cremona Circuit, quarto round stagionale della Easy Kart. Quasi 200 piloti ai nastri di partenza. Uno spettacolo che veramente si preannuncia super! Rimanete con noi!
1: Nuovi vincitori, finali combattute e un paddock più vivo che mai nel quarto round del 2026. Il quarto round dell'Easy Kart Trophy ha segnato l'inizio della seconda metà di stagione, il momento in cui ogni dettaglio inizia davvero a pesare di più. Le gerarchie sembrano prendere forma, la pressione sale e ogni gara può cambiare il volto del campionato, perché da qui in avanti tutto può ancora ribaltarsi. Il Cremona Circuit ha regalato un weekend intenso dentro e fuori dalla pista. Grande partecipazione in tutte le categorie, finali combattute fino agli ultimi metri, nuovi protagonisti e tante prime volte che hanno reso questo appuntamento ancora più speciale.
0: E il nostro viaggio tra le tende del Circus Easy Kart continua. Siamo con Salvatore Pignanelli, GP Automotive, che insomma qui a Cremona ti sei presentato in grande stile.
2: Sì, grande stile. Abbiamo tre piloti in BMW, più il nostro solito nella 100. No, Cremona comunque attira tanti piloti, l'ambiente è bello e la struttura è fantastica, quindi chiaramente l'Easy Kart guadagna.
0: Ecco, rispetto agli anni scorsi, Salvatore, abbiamo visto che stai credendo ancora di più nel progetto, vi siete ingranditi, una tenda più grande, avete cambiato anche nome.
2: Sì, noi abbiamo, diciamo, cambiato nome, abbiamo preso il nome che abbiamo nell'automobilismo. Per noi, correndo con le GT4, abbiamo anche delle vetture che noleggiamo e facciamo qualche garetta anche a livello nazionale con le BMW. Quindi di conseguenza, diciamo, abbiamo esteso il discorso karting prendendo spunto dal nostro team dell'automobilismo.
0: Quindi tra le righe abbiamo capito che c'è una filiera dal karting alle ruote coperte con GP Automotive.
2: Esatto, sì, noi cerchiamo di portare, adesso Lorenzo in primis, che ha già provato le ruote coperte, ma anche gli altri già pilotini che ormai a 16-17 anni si predilige già l'automobile, noi siamo già pronti almeno a indottrinarli verso una strada e poi dopo chiaramente loro decideranno cosa è meglio fare.
0: Buon lavoro!
3: Grazie!
0: Vai, vediamo di che cosa stanno parlando Paolo e Francesco. Buongiorno ragazzi!
4: Buongiorno!
0: Allora, di cosa stiamo parlando, Francesco?
5: Della gara, di come partire.
0: Ah, bene. Allora, prove di qualifica fatte, come sono andate?
5: Bene, ho fatto la pole e spero di restare sempre in pole.
0: Tu cosa gli stai consigliando?
4: Ma qualche trucco del mestiere.
0: Bene.
4: Le partenze sapevo fare, quindi cerco di un po' aiutarlo a gestire la gara, partenza, ultimo giro.
0: Bene. Beh, allora che dire, buona sprint race.
4: Grazie mille.
0: Il nostro viaggio all'interno del Circus Easy Kart continua. Abbiamo trovato Filippo Buran della B-Racing, che insomma nelle ultime gare abbiamo visto che sei riapprodato in casa Easy Kart.
6: Sì, abbiamo provato, abbiamo girato questo campionato, ci piace il format e vogliamo continuare, vediamo di continuare, abbiamo portato i nostri piloti e anche a loro piace.
0: Quindi abbiamo fatto tombola, tra l'altro sei più propenso alla TM Car Challenge tu, categoria col marce, sì, col cambio.
6: Sì, anche perché anni che faccio categoria con le marce, di conseguenza abbiamo un po' più esperienza in quello, dunque è inutile inventarsi altre categorie, facciamo quello lì.
0: Filippo, che piloti stai schierando qui oggi a Cremona?
6: Oggi abbiamo Cutaia che fa la R2, Boris Cutaia, e in R3 abbiamo Guenzi Daniele, che è anche lui la prima gara che fa nella Easy, vediamo come...
0: Beh, Cutaia abbiamo visto che a Viterbo è andato bene.
6: Sì, ci siamo difesi finora nelle due gare che ha partecipato, ci siamo difesi bene, vediamo se riusciamo a farlo anche oggi. Perché...
0: Vai, noi ti auguriamo una buona gara, un buon proseguo di stagione, sì. Sappiamo che farai tutta la stagione, sì, con l'Easy Kart.
6: Sì, facciamo tutto, anche le prossime gare, siamo presenti e...
0: Avanti tutta.
6: Vai.
0: Vediamo in questo team cosa stiamo combinando. Buongiorno ragazzi. Cosa succede qua? Non è il momento migliore. Sentiremo dopo cosa stanno facendo. E siamo in casa K25 Race Engines. Buongiorno a tutti. Siamo al lavoro?
7: Eh,

0: Sì, stiamo provando a fare le ultime modifiche prima della qualifica, a vedere se troviamo qualche miglioramento.
1: Ok, come stanno andando le cose per ora?
0: Ma per adesso il warm up non male, siamo messi abbastanza bene. Vediamo le qualifiche.
1: Bisogna accendere il motore?
2: Dobbiamo accendere il motore. Abbiamo
1: Allora vi lasciamo lavorare. Uno, due, tre, quattro, cinque, insomma.
2: È bello assistito il mio ragazzo, è bello assistito.
1: Bene, pilota a nome?
3: Luca Spagni.
1: Luca, e come stanno andando le cose?
3: Abbastanza bene, stamattina sono andati abbastanza bene in warm up.
1: Non possiamo dire che col team ti trovi male perché cinque persone ti mollano qui.
3: No, no.
2: Ha fatto il sesto tempo nel warm up, per lui la terza gara è in KZ, solo 15 anni, sono contento.
1: Dai, buon lavoro ragazzi!
3: Grazie.
1: Allora ragazzi, le prove di accensione com'è andata?
4: Purtroppo abbiamo avuto dei problemi, quindi l'ultima accensione adesso dovrebbe andare bene.
1: È il bello della diretta, no?
4: Ma dovrebbe andare bene, adesso guardiamo adesso le qualifiche, vediamo come va, poi dopo riguardiamo un'altra volta la carburazione.
1: Buone qualifiche!
4: Grazie.
1: Ed eccoci sotto la tenda VM Kart con Lorenzo, patron appunto di questa scuderia che oggi ha schierato un pilota.
5: Sì, siamo qua per la prima volta con Pietro Fioravanti, siamo nel gruppo R2. Finora stiamo andando molto bene, adesso c'è la qualifica, speriamo bene.
1: Bisogna tirare la riga stasera, vero?
5: Esatto, esatto.
1: Con il Circus Easy Kart ti trovi bene, ti piace l'organizzazione?
5: È la prima volta che facciamo nostra prima gara quest'anno e finora mi trovo veramente bene. Anche Pietro, è un bel campionato, organizzato molto bene. Penso che ritorniamo.
1: Vediamo come si suol dire stasera, se è buona la prima, no?
5: Esatto, esatto.
1: Noi vi auguriamo il meglio.
5: Grazie, grazie a voi.
1: Vai. C'è anche gente che lavora qui a Cremona. Ti sei ripreso dal matrimonio?
6: Sì, siamo perfetti.
1: Sei in bolla?
6: Sì,
1: come sono andate le
6: cose? Beh, bene, siamo tutti vicini. Io sono quinto a un decimo dal primo.
1: Vedi cosa vuol dire non andare a fare il matrimonio?
6: Ah no, assolutamente, assolutamente.
1: Enrico! Allora, qui candela smontata.
7: Candela smontata, abbiamo guardato il colore. Adesso rimontiamo su tutto e poi aspettiamo di entrare in gara.
1: Bene, bene. Beh, diciamo che anche oggi qui a Cremona tutto esaurito in casa CKC.
7: Sì, no, ci manca un pilota. Beh. Ci manca Borracchia che aveva una cresima, mi sembra, o una comunione e quindi non è potuto venire.
1: Bene.
7: Ok.
1: Vi auguriamo una super domenica.
7: Grazie, grazie.
1: Vediamo questo pilotino che si sta preparando con la mamma, giusto? Allora, 60 Academy?
8: Sì.
1: Ecco, andiamo a vedere vicino il tuo go-kart, dai, che sono curioso. Perché il numero 8?
8: Perché mi chiamo 8.
7: Si chiama 8.
1: Si chiama 8, 8 vale, beh, non potevi scegliere il numero migliore.
9: Me l'hanno assegnato, immagino che quelli della Birel anche loro si siano sentiti obbligati a dargli il nome 8 e il numero 8.
1: Vedi, una curiosità che non sapevamo, il papà meccanico è bravo?
8: Così, così.
9: ho fatto corsi serali, scuole, ho fatto di tutto, corsi di ingegneria, solo per te.
1: Ora guarda che adesso carica tutto e ti porta a casa, Di com'è il papà come meccanico? È bravo. Bene, stiamo qua a Cremona. La voce della sincerità.
9: La voce della sincerità, non è stato assolutamente forzato questa opinione.
1: Otto. E siamo sempre con Otto, ma il suo amico Marco Marano. Però lui fa la 60 under 10, giusto?
8: Sì.
1: Bene, come stanno andando le cose oggi qua a Cremona?
8: Benino.
1: Da quanti anni corri?
8: 2 e mezzo.
1: 2 e mezzo, ti piace lo sport?
8: Sì.
1: Bene, cos'è la cosa che ti piace di più?
8: La velocità.
1: La velocità. Qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
8: Leclerc.
1: E il tuo?
8: Verstappen.
1: E vai, datevi un cicone. Dai, a noi ci piace disturbare anche i papà che sono al telefono.
10: Ciao. Ciao, ciao.
1: Papà malvestiti, abbiamo le prove, lavora anche di domenica, abbiamo le prove. Non lavorare troppo, Alberto, ciao.
10: Alla prossima, ciao.
1: Ed eccoci con Gianluca Ripoli davanti al team Green Team Karting. Allora, 5 piloti, una struttura che sta crescendo.
11: Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la struttura, chiaramente all'inizio, insomma, le solite difficoltà, quelle di avere dei risultati per poter poi anche essere appetibili per gli altri.
1: E così lo stiamo, e così state facendo.
11: E così stiamo facendo. Piano piano, chiaramente stiamo facendo dei buoni risultati e quindi sta progredendo tutto. Quindi...
1: Allora, mi piace molto anche il vostro colore, perché quando facciamo le telecronache mi ricorda molto Ayrton Senna.
11: Sì, esatto. E sicuramente, vabbè, Ayrton è conosciuto da tutti. Io ero un grande appassionato e tifoso suo. Mi ricordo che partivo dalla Calabria per vedere praticamente la Formula 1 e salivo sugli alberi anche.
1: A Monza,
11: esatto, nella prima chicane. E poi ho avuto anche opportunità, perché io fino al 2019 ho corso anche, ho fatto la Formula 2, va bene, ho fatto un percorso insomma importante.
1: Però...
11: diciamo che sono 40 anni che sono sulle piste alla fine, e questo, ecco, quando la prima volta che andai con delle formule nella pista di Monza,
1: pelle d'oca
11: su tutto, è stato trasmesso tutto ai figli,
1: esatto.
11: Lui è nato sulle piste mentre io correvo con noi in un campionato.
1: Eccolo qua, abbiamo qua Giovannino, che quest'anno sta andando bene, c'è da
11: sì
1: dire.
11: Sta andando bene, sì lui ha, diciamo, ecco, da quando aveva 5 anni e mezzo che l'abbiamo messo sul kart. Chiaramente ha fatto un percorso, poi è un po'
1: altalenante
11: per cambio anche di categorie, di cose, una serie di situazioni.
1: Ma sentiamo proprio Giovanni. Allora, un'annata che è partita bene, diciamo, sei, se non sbaglio, terzo in campionato. Ecco, vedi che memoria che c'ho, Gianluca. E qui a Cremona cosa ci dobbiamo aspettare? Mettiti vicino al papà, vieni di qua, vai.
8: Io cerco sempre di andare, cioè di puntare il massimo e cercare sempre di fare il podio e comunque di combattere, cioè, perché sennò non sarebbe...
1: Non avrebbe senso essere qui oggi. La categoria è in forte crescita, la 100, oggi ci sono, se non sbagliamo, più di 30 piloti, quindi super categoria, ed essere lì davanti, insomma, non è facile, però ce la stai facendo. Noi ti auguriamo una super stagione con il team Green, sei super supportato anche dalla passione del papà, sta diventando veramente un'attività super, e quindi, che dire, porta in alto i colori di Ayrton Senna in questo caso.
8: Sì, no. Ciao, grazie.
1: Allora, si vede che sono appena finite le prove di qualifica, perché sta arrivando Enzo Pirovano.
12: Ciao a tutti.
1: Allora, come sono andate?
12: Un po' male.
1: Un po' male?
12: Nelle qualifiche due in mezzo, quindi... Purtroppo.
1: Ma io so perché sono andate male, perché a Viterbo non ti sei presentato. No. E neanche a Jesolo.
12: Impegni di lavoro, purtroppo.
1: Impegni di lavoro. Però è sempre bello tornare nel paddock Easy Kart.
12: Bellissimo l'ambiente, tutte le persone, brava gente.
1: Vai, grande Enzo, buona gara per dopo. Allora. Ciao. Eccoci qua con questo pilota che si spinge il kart da solo. Dove sono i meccanici?
13: È andato a restituire una chiave che ci hanno prestato.
1: Ah, quindi nel frattempo ti porti avanti?
13: Sì.
1: 60, giusto?
13: Giusto.
1: Nome?
13: Leopatriella Mattia.
1: Allora, cosa ti aspetti dalla gara? Tra l'altro, che bel casco che hai, faccelo vedere. Eccolo qua. Cosa ti aspetti dalla gara?
13: Allora, mi aspetto qualche risultato in più.
1: Rispetto alla qualifica,
13: perché abbiamo avuto qualche problema all'anteriore, però ci sono buoni pronostici.
1: Vai, allora noi ti auguriamo una grande gara. Ciao. Oh, sì. E mi raccomando, interpella il meccanico, perché non è che puoi fare tutto da solo.
13: Ok, grazie. Ciao.
1: Ragazzi, siamo in casa Orange, siamo circondati da kart arancioni. E siamo con
14: Angelo.
1: Angelo, che si occupa un po' di tutta la parte organizzativa e tecnica. 9 carte oggi.
14: Sì, dai, siamo abbastanza, forse il team più numeroso del paddock, credo. O se non lo siamo i primi, siamo nella top 3.
1: Bene.
14: No, siamo contenti, dai, abbiamo un pilota in pole, Cereda, Alessandro.
1: Insomma, che tra l'altro Cereda ha bisogno di riscatto, perché l'annata è partita un po' bene, un po' male, squalifiche, contatti, esatto. Paraurti.
14: Un po' di sfiga, ma il pilota sa come andare, quindi si riscatterà presto, speriamo.
1: Bene.
14: Già da oggi.
1: Bene, noi vi auguriamo una super gara, non solo per Cereda, ma per tutto il team.
14: Grazie, ti ringrazio.
1: Vai.
14: Grazie.
1: Allora, il bello è che io, cos'è che stavi dicendo?
15: Ah, no, niente, che la qualifica gli è andata un po' male, purtroppo.
1: Come mai?
15: Perché ti è andata male?
16: Mi è volata una ruota proprio in curva, cioè, assurdo.
1: Però c'è il sorriso, vuol dire che non è successo niente.
16: Beh, no, la gara è un'altra cosa, quindi...
1: Esatto. Che categorie fate, ragazzi?
16: 125.
15: 125.
1: Bene, come partite?
16: Ultimo.
15: 26esimo, se non sbaglio.
1: Beh, dai, gli ultimi, come si dice?
16: Gli ultimi degli ultimi.
1: No, gli ultimi saranno?
16: I primi.
15: Non la spero.

0: di riuscire a recuperare un po' di posizioni, anche perché purtroppo sono 2 mesi che sono fermo, quindi nulla, questa gara ormai è un allenamento, non è tanto per arrivare tra i primi.
1: Beh, però il sorriso c'è, quindi tutto a posto. Grazie ragazzi.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Hai portato il cibo? No, te lo stai già mangiando.
2: Sto già mangiando, ma bisogna fare il rifornimento dopo la qualifica. Faccio benzina a Nico Carter e faccio benzina io.
1: Le donne?
2: Un argomento
1: toccante.

0: Sì, sì. Viva la VLF, no? Presente VLF, c'era.
1: No, non conoscono.
0: Viva la Ferrari.
1: Ah, viva la Ferrari. E siamo sotto a una tenda dove c'è odore di cavalleria. E questo perché? Perché abbiamo un po' il re dei motoristi, possiamo dirlo.
2: Uno dei buoni motoristi.
1: Beh, un principe.
2: Un principino.
1: Steve Racing, che oggi ha piazzato già tutti i suoi piloti davanti, come sempre.
2: Esatto, è andata molto bene anche oggi. Ho due grandi piloti, anche grazie a quello vi ha fatto un secondo, un terzo. Siamo molto felici. E anche Marchetti ha avuto un po' di traffico, però insomma dai, noi siamo molto contenti, sì.
1: Tra l'altro oggi, Steve, c'è da dire che in gara c'è anche il campione del mondo della KZ Master, Angelo Lombardo. Insomma, metterlo dietro per il momento nelle crono è tanta roba.
2: Ma sicuramente ha avuto dei problemi, perché è un gran pilota, un grande team, non c'è niente a dire su di lui. Avrà trovato traffico, dai, diciamo.
1: Avrà
2: così.
1: Trovato traffico.
2: Esatto.
1: Qui a Cremona il motore fa la differenza, perché c'è un dritto veramente molto, molto abbastanza lungo, diciamo. Okay. E quindi, insomma, i tuoi cavalli qua si fa sentire.
2: Allora, per me ci vuole tutto che funziona. Ci vuole un gran motore, un gran telaio e un super, super pilota. Io ho la fortuna di averne due, è già una bella fortuna. Diciamo però che i motori si lavorano molto a casa, al banco prova, perché se minimo fai 20 ore a settimana di sviluppo per trovare qualcosina, che è difficile trovare qualcosina oggi come oggi,
1: perché sono tutti veramente vicini. Abbiamo visto i distacchi, sì, molto molto vicini. Dici delle percentuali, sincero: pilota, motore e telaio, quindi quanto incide ognuno di questi in percentuale?
2: E ora, 30 motore, 30 telaio, 40 pilota.
1: Bene, segnatevelo da casa, perché lo dice Steve, segnatevelo. Esatto. Quindi se non c'è un buon pilota è la cosa principale, poi viene motore e telaio.
2: Esatto, comunque per me è uno sport che ci vuole tanto, ma tanto impegno da parte dei piloti, questo non è un gioco.
1: Ah no, assolutamente.
2: Ci vuole deduzione, ci vuole impegno, ci vuole palestra, ci vuole fisico, se no bisogna stare a casa, il livello è troppo alto.
1: Bene, grazie mille Steve, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie. Vai, grande Steve. Grazie. Buongiorno principessa.
3: Buongiorno.
1: Stefano Borizzoni, un'icona del kart. Ti sei perso o sei qua sul serio?
3: Sì, sono in concentrazione con il mio pilota.
1: Di cosa state parlando?
3: Di un po' di tutto, di attualità.
1: Tutto bene, Ste?
3: Molto bene.
1: Bene, quindi sei tornato nel mondo del kart?
3: Sì.
1: Sì, ufficiale? Allora, com'è avere Stefano Bonizzoni come meccanico?
4: È un grande aiuto, ha sempre l'idea giusta al momento giusto.
1: Bene, fagli il bonifico.
3: Domani mattina subito.
1: Quelli istantanei.
3: Istantaneo.
1: Se no non vale. Buon lavoro, ragazzi. Ciao. Un piccolo pilota dell'Academy, hai appena finito la tua fase, vero? Com'è andata?
5: Bene.
1: Benone.
5: Sì.
1: Ma quanto ti piace correre con l'Easy Cart?
5: Tantissimo.
1: Bene, fai un bel pollicione ai nostri telespettatori. Il tuo pilota di Formula 1 preferito?
5: Norris.
1: Norris? L'anno scorso ha vinto il mondiale. Tu quando lo vincerai?
5: Quando sono grande.
1: Ah beh, ci vuole un attimino di tempo. Batti 5, vai! E con grande piacere abbiamo ritrovato nei paddock della Easy Cart Daniele D'Urso del team VRK, che insomma, due anni che non corri, hai fatto pole position e per ora sprint race portata a casa.
6: Sì, è un po' difficile tornare. Fortunatamente non ci siamo.
1: Beh, ma neanche tanto.
6: No, fortunatamente non mi sono ancora trovato in una battaglia da sorpassi e difese. Però vediamo. Non abbiamo il passo che pensavo, però adesso vediamo.
1: Beh, insomma, dai, la sprint race ha salutato anche la compagnia. Ma dimmi la verità, Daniele, ti aspettavi di essere così competitivo dopo due anni? Ma devi essere sincero.
6: In parte, cioè non così tanto, cioè non mi aspettavo di fare la pole. Comunque anche quando facevamo tutte le gare la qualifica era un po' il punto debole, quindi in realtà mi ha subito più la pole che la sprint.
1: Ecco, quindi vuol dire che Daniele D'Urso deve fare una gara ogni due anni. Quindi ci vediamo nel 2028 con Daniele D'Urso. No dai, scherzo. Vogliamo vederti in pista tutte le gare.
6: Speriamo, dai, adesso ci sono un paio di gare vicine a casa, vediamo di esserci.
1: Bene, noi ti auguriamo una super finale. Grande.
6: Grazie.
1: Complimenti. E siamo con il piccolo Federico Stabellini, che io lo invidio tantissimo per gli occhiali, bellissimo. Allora, 60 Academy,